so tough to have you as a playmate of the game.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: tonight.
1: Observe, we are just slaves to the rave.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere, trip hop, elettronica, nuovo jazz e tanto altro. Attenzione appunto alle contaminazioni, si spazia molto tanto a livello spaziale quanto a livello temporale. E continuiamo un po' a ripercorrere l'estate appena trascorsa e lo facciamo attraverso tutta una serie di nuove uscite tra singoli e album, insomma questa sera prediligendo in particolare la dimensione più elettronica, ma comunque non solo. Partiamo dalla rielaborazione speciale del celebre brano di Nightmares on Walks, ovvero You Wish, un pezzo che però questa nuova versione viene di fatto stravolta l'atmosfera chill out e trip hop, insomma, dell'originale, con inserendo un utilizzo decisamente più marcato di distorsioni calde e un'attitudine in qualche modo vagamente, diciamo, vintage e psichedelica, il tutto con la presenza di dinamiche corali, tastiere d'organo e un arrangiamento vocale molto bello e guidato come sempre dalla splendida voce soul di Moses. Il risultato quindi è una versione quindi di You Wish, appunto la versione Abbey Road Fuzz Gospel Version, e ovviamente lui è sempre Nightmares on Walks, e questo è Desert Caravan.

sempre questo mese è uscito anche il secondo album dei Tandy, che sono un eclettico duo britannico già sentiti spesso qui su Desert Caravan, duo composto dalla cantante Jess Berry e dal polistrumentista e anche batterista Graham Godfrey. Il pezzo che andremo a sentire quindi da questo nuovo lavoro, Coco Acaio, il titolo di questo album. Nel pezzo che invece andremo a sentire, questo duo dei Tandy hanno unito le forze con il produttore polistrumentista che di fatto cofirma un po' l'intero progetto e in più in generale tutto l'album, ovvero Regalado, e in più questo pezzo, questa Run Run Run, vede anche la partecipazione di un cantautore chitarrista statunitense che risponde al nome di Ian Santillano, e quindi loro sono Tandy e questa è Run Run Run.

partito col nuovo lavoro di Tandy, andiamo un po' indietro nei mesi, andiamo all'inizio dell'estate, andiamo a giugno, infatti andiamo a sentirci un singolo collaborativo nato dalla mente di Dai, che è uno dei produttori forse più iconici dell'hip hop e dell'R&B contemporaneo, e realizzato insieme all'etereo e spesso sentito qui su Desert Caravan cantautore Moses Sumney. In più alla questa partecipazione si unisce anche il rapper e regista Metz. Il risultato di tutta questa partecipazione è questa Find Me.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto dalle 22 alle 23. Questa puntata, come tutte le precedenti, è possibile anche riascoltarle tramite podcast. Basta andare sul sito della radio, poi downloadare le varie puntate. Ogni settimana comunque tengo aggiornato il profilo, così anche per dare un'occhiata alle varie scalette. Continuiamo con le collaborazioni, in questo caso tra il super produttore Everything Is Recorded e il leggendario bassista post-punk Ja Wubble, storico membro fondatore dei Public Image. E giusto per capirci, quindi i due hanno collaborato, il risultato è un EP dal titolo Cut Off Your Noise, e noi andremo a sentirci proprio la title track, e lui Everything Is Recorded.

Continuiamo con le novità, continuiamo con le collaborazioni, incontriamo tre pesi massimi della musica elettronica e della bass music contemporanea, come Sam Binga, colonna portante della scena di Bristol, Machine Headroom, produttore statunitense, maestro nel combinare hip hop, underground, juke e EDM, e a questi due super pesi massimi, come dicevo prima, si unisce anche Cesco, talentuoso produttore italiano, noto per il suo sound minimale e un po' oscuro. Il risultato è un EP dal titolo Niche, e da questo EP noi andiamo a sentirci Run It Up.

Continuiamo con le novità estive, in questo caso un remix curato dal produttore pioniere della house canadese Jacques Green, e che ha remixato un pezzo di Harlow Parks, ovvero Heaven.

E dopo il remix di Heaven di Arlo Parks, la volta di un collettivo franco-algerino che devo dire sto ascoltando tantissimo, sto parlando degli Acid Arab, in grado di fondere perfettamente la musica elettronica occidentale, in particolare acid house e techno, con le sonorità tradizionali del mondo arabo e nordafricano. E appunto loro sono Acid Arab, che a giugno hanno pubblicato un album dal titolo Resonance, e questa è Saddam.

e quindi loro erano Acid Arab. Continuiamo con qualche novità. Su finire di agosto è uscito Never Enough Versions, ovvero un album di remix con cui la band, la storica band hardcore di Baltimora dei Turnstile, ha completamente reinventato il proprio disco dello scorso anno. Da questo lavoro noi ci sentiamo un pezzo remixato, manipolato, diciamo, da Fortet, ovvero Look Out For Me. Loro sono Turnstile nella Fortet version.

Nelle scorse settimane è uscito un altro remix, questa volta di un pezzo del raffinato duo milanese trip hop dark wave dei Pindar, duo composto da Cecilia Mirandoli e Max Terenzi. Un remix curato dal super leggendario produttore musicista scozzese Howie B. Il risultato appunto è stato il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Neiko. Continuiamo con questa puntata di Desert Caravan, riprendiamo anche l'ultimo Distance in Static di Bonobo, e questa è Drift.

E dopo Bonobo andiamo a sentirci un'altra novità, qualcosa pubblicato sempre questo mese, un mini EP di 5 tracce firmato dal produttore britannico Catch 92. Il titolo di questo EP è Beacons, da cui ci sentiremo la title track, e lui è Catch 92.

Ormai siamo quasi giunti alla conclusione di questa puntata di Desert Caravan, di questa serata in compagnia di Desert Caravan. Lo facciamo con un pezzo bomba, sto parlando di Exterminator dei Primal Scream, un pezzo manipolato addirittura dai Massive Attack. Questo remix, a dire il vero, risale addirittura al 2000, ma è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione questo mese con la pubblicazione ufficiale del suo audio digitale restaurato e condito anche dall'annuncio del tour celebrativo proprio dei Primal Scream dedicato al leggendario album Exterminator. E quindi non ci resta altro che sentire proprio questa versione dei Massive Attack di Exterminator dei Primal Scream.

E dei Massive Attack che remixano i Primal Scream. Passiamo alla collaborazione sempre made in Bristol tra Tricky e Mitch Sanders. I due si hanno pubblicato il loro nuovo album in coabitazione, però Different When It's Silent, a luglio, e quindi con questo connubio tra Tricky e Mitch Sanders io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Zer Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiere e pensiero.

0: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dalla Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
1: Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia.

0: el derecho de vivir en paz.
1: Voci camminanti, il diritto di vivere in pace.
2: Wandering voices, the right to live in peace.
3: Voces andantes.
4: شما صداهای در حال حرکت، حق زندگی کردن در صلح را دارید.
3: Direito de viver em paz.
5: Wandering voices, the right to live.
6: El derecho a vivir en
7: voix errante, le droit de vivre en paix.
8: Voces andantes, el derecho de vivir en paz.
9: Deixe голоса, права жить мирно.
10: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
11: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
10: Voces.

Sono le 8 in punto sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto in questo sabato 26 di settembre. Ricominciano le trasmissioni in diretta. Inizieremo con l'apertura delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali fino alle 8.15, quando poi ci daremo la linea alla puntata odierna di Storia di Classe. Alle 8.20 minuti la prima edizione delle notizie con l'Onda d'Urto Flash, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Alle 8.30 minuti la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Marco in studio, poi alle 9.15 minuti la rassegna stampa dei quotidiani locali. Alle 10.10, come di consueto, come tutti i giorni dal lunedì al sabato, la compagnia dei gatti neri di Laura Pescatori. Di nuovo l'aggiornamento con le notizie, l'Onda d'Urto Flash alle ore 11, poi lo spazio approfondimenti del mattino. Alle ore 12 sarà il momento di Curami, prima di tutto la salute. Trasmissione a cura di Donatella Albini e Antonino Cimino. Alle 12.30 poi Breakfast, il podcast su Brescia e dintorni con Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Allora, 13 il giornale radio nella sua edizione con i servizi. Questo è il programma per la mattinata qui sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Come annunciato, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Apriamo la prima pagina del Corriere della Sera, che riporta, così come la stragrande maggioranza dei quotidiani nazionali, la mossa di Eni, il tetto ai prezzi dei carburanti. Da lunedì i limiti: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. La Premier dice un atto di attenzione. A 24 ore dalla riduzione dello sconto sulle accise per il diesel, a sorpresa, Eni fissa un tetto massimo sui carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro per un litro di gasolio, 1,99 euro per uno di benzina. Poi ancora, sempre sul Corriere della Sera, l'altra notizia di cui ci occuperemo largamente, della quale si occupano i quotidiani, la guerra russo-ucraina. Kiev riporta nelle parole di Zelensky il sì di Trump sui missili Patriot, e poi si parla della minaccia di Putin ai paesi baltici. A questo proposito non è d'accordo il Fatto Quotidiano, che invece parla già nell'editoriale di Marco Travaglio di chi avvelena i pozzi, ovvero dei falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, smentite, ignorate dai media, fact checker zitti. Si parla quindi di fake news nella prima pagina del Fatto Quotidiano, dove in centro vengono anche riportati alcuni titoli dei principali quotidiani italiani, tra cui La Repubblica, Il Corriere, La Stampa, Il Messaggero, eccetera, che appunto riporterebbero i falsi allarmi dall'est Europa. E per in qualche modo condurre, dice il Fatto Quotidiano, l'Europa nella guerra di Putin a tutti gli effetti. Il Manifesto ancora apre sul il pieno Mattei, così in titola la decisione dell'Eni di mettere un tetto ai carburanti alla vigilia dell'aumento del diesel e a mercati quasi chiusi. L'Eni arriva in soccorso del governo. Da oggi per 30 giorni e forse fino alla fine dell'anno la compagnia mette un tetto al prezzo del carburante. Palazzo Chigi finge sorpresa e ringrazia la partecipazione statale per l'attenzione all'Italia. Si può tranquillamente credere che Eni abbia deciso spontaneamente di mettere un tetto al prezzo di benzina e gas e che il governo, stupito e piacevolmente sorpreso, abbia fatto i salti di gioia per l'imprevisto regalo. Lo si può credere perché
almeno al momento, non c'è una legge che vieti di credere nelle favole. Così Andrea Colombo nel suo editoriale che inizia in taglio alto nell'articolo di spalla sulla prima pagina del quotidiano comunista questa mattina. E poi ancora l'attenzione sulla guerra in Medio Oriente, quella tra Stati Uniti e Iran. L'Iran rilancia intesa in 7 giorni. Stesse condizioni di giugno, tempi più stretti. Fronte ucraino invece, Zelensky sicuro di avere i patrio. Così qui dedica il manifesto la larga pagina della copertina appunto ai fatti successi all'estero, agli esteri, tra i quali l'attenzione non manca mai alla Palestina, ospedali al collasso, Gaza non può curarsi. Così in taglio basso viene riportato l'incipit dell'articolo di Abu Zayed: il genocidio ha tante forme, il blocco dei valichi è una di queste. A Gaza Israele non fa entrare tante cose, tra queste dispositivi medici e carburante necessario ai generatori, e gli ospedali a un anno dalla tregua sono ancora al collasso. C'è poi l'Avvenire anche che nella sua prima pagina parla di armi ma anche di fine vita e di laicità, questo riprendendo le parole del Papa in Francia. Leone scuote la Francia, folla per il Papa il suo primo giorno in Francia, prevenire con il dialogo le derive autoritarie. E poi ancora, naturalmente, anche qui Eni mette il tetto alla benzina, ora si spera nell'effetto traino. Il gruppo ferma il prezzo a 1,99 e a 2,19 per il diesel, il governo apprezza. E poi torna il quotidiano dei vescovi italiani sulla visita degli USA avvenuta tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Grandi amici ma solo piccole aperture, contiene il quotidiano cattolico l'analisi di Molinari e Miele. Poi ancora dedica uno spazio al sud del Libano in un articolo intitolato, nello scavo in questo caso inviato in Libano, intitolato La tenaglia di Israele sull'alleanza sciita. Sole 24 ore naturalmente sul price cap apre, arriva il price cap sui carburanti, caro energia, l'annuncio di Eni, tetto di 2,19 litro sul diesel, 1,99 sulla benzina, misura in vigore da lunedì per 30 giorni con possibile proroga entro fino a fine dell'anno. Atto lodevole di attenzione all'Italia, sono le parole riportate, quelle del governo, plauso naturalmente dei consumatori. E poi ancora, sempre in centropagina, sulla foto notizia, in copertina sulle 24 ore, pesano i nuclei più numerosi e i giovani, i consumi alimentari, le famiglie straniere spendono di più, il 2% sopra la media. Le famiglie straniere scelgono i discount per acquistare generi alimentari, ma spendono il 2% in più della media nazionale. E poi ancora vengono riportate le parole del Papa: stop alle armi nucleari, non sono garanzia di sicurezza, sempre dal viaggio in Francia del Pontefice. Si sta diffondendo sempre più la convinzione errata che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, alimentando una nuova corsa agli armamenti, difficilmente controllabile, lo ha detto Papa Leone XIV, che vediamo ritratto tra l'altro in foto con il presidente francese Emmanuel Macron, nel primo giorno del suo viaggio in Francia. Guardando la società di oggi, sempre più multietnica e multireligiosa, il pontefice invita ad accogliere le diversità come una ricchezza. Sul fine vita invece dice: la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. E poi ancora ci spostiamo sul domani, anche qui la benzina, il soccorso Eni per Meloni, i prezzi si mangiano il bollo auto, il caro alla pompa sta costando più di quanto gli automobilisti risparmieranno con il taglio della tassa. Il governo chiede aiuto all'azienda ma mette un tetto per almeno 30, che mette un tetto per almeno 30 giorni, la Premier naturalmente ringrazia.
C'è poi un editoriale di Mario Delle Pero che segnaliamo, sempre a proposito dell'incontro tra Trump e Xi. I due imperi hanno bisogno l'uno dell'altro, così il titolo. Vi leggiamo anche l'inizio dell'articolo. Un tappeto rosso in senso letterale figurato è quello che ha steso Donald Trump a Xi Jinping, accogliendolo addirittura all'aeroporto. Un gesto irrituale questo che ha pochissimi precedenti, se escludiamo quello dello stesso Trump con Putin poco più di un anno fa. È un gesto deliberato, la simbologia nelle relazioni internazionali ha una sua importanza, atto a comunicare un riconoscimento di status all'interlocutore, il suo appartenere a un'esclusiva cerchia di pari, quella di potenze che si collocano in un ordine superiore e che oggi è forse rappresentata solo da Cina e Stati Uniti, potenze imperiali a cui non si applicano le norme del diritto internazionale. Inizia così l'articolo di Mario Delle Pero in prima pagina sul Domani questa mattina. Poi la Repubblica, l'Italia che evade e quella del lavoro mal pagato. C'è qui un'analisi firmata nell'articolo da Tito Boeri, le buste paga divorate da inflazione e mancate riforme. Poi ancora in taglio centrale, benzina, Meloni muove l'Eni, con lo sconto sulle accise dimezzato la Premier incassa da Descanzi un tetto al prezzo dei carburanti. E poi l'editoriale firmato da Massimo Giannini intitolato Non passa lo straniero, si torna qui in questo caso all'editto sulla difesa della razza nelle scuole, che qui lo dico prendendo le parole proprio dello stesso editoriale di Giannini, e tutto questo in attesa che appunto l'editto venga firmato dal Presidente della Repubblica. Poi ancora la beffa delle elezioni di Italiano, 30.000 migranti in lista d'attesa, anche qui l'attenzione ai temi collegati in realtà alla legge sul tetto del 30% di studenti stranieri nelle scuole, e a lato si vede però come anche come nell'articolo di Emanuela Giampaoli e Viola Giannoli manchino tutta un'altra serie di iniziative, in primis le lezioni di Italiano per le persone di origine migranti in questo paese. Noi ci spostiamo sui quotidiani locali prima di dare la linea alla puntata odierna di Storia di Classe, iniziando dalla Repubblica Milano, che pone il suo articolo di prima pagina così: il tesoretto della cultura, incassati 25 milioni in 5 anni nei bilanci del comune, pesano in modo decisivo gli introiti garantiti dalla vendita dei biglietti per musei e esposizioni, e nel 2027 è previsto un ulteriore balzo in avanti. Poi ancora il tetto agli alunni stranieri, secondo il sindaco alcune scuole potrebbero chiudere, così nell'articolo in prima pagina sulla Repubblica Milano. E poi ancora l'aeroporto Berlusconi nasce tra le polemiche, Sala dice io assente per coerenza. Corriere della Sera, dorso bresciano, agosto da tutto esaurito sul Garda e sul Sebino, così il titolo dell'articolo di Massimiliano Del Barba, cui foto di copertina in prima pagina, che ci riporta il successo per quanto riguarda il turismo e per quanto riguarda la stagione estiva. Un'estate da record dal punto di vista turistico per la provincia di Brescia. Secondo i dati di Visit Brescia relativi ad agosto si confermano le aspettative, tutto esaurito sul Garda e sul Sebino, bene anche la città e l'Interland.

0: per manifestazioni di solidarietà al popolo palestinese. Appuntamento alle 15, metro San Faustino. La tregua iniziata a ottobre di un anno fa non ha portato i risultati auspicati. Da allora nella striscia sono morti 1344 palestinesi. C'è poi la questione della casa. Il bando comunale, 311 domande per 82 alloggi, fuori 3 famiglie su 4. Ci sono due numeri che riportano in modo palese quale sia l'emergenza abitativa in città. Il 21 settembre si è chiuso il bando comunale per occupare i nuovi 69 alloggi ad housing sociale a San Paolino e al Carmine. Era rivolta a famiglie con un ISEE compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro l'anno. Sono arrivate 311 domande, quasi, quindi 3 famiglie su 4 saranno escluse. È l'effetto combinato dell'aumento dei canoni d'affitto, cresciuti dell'8,7% dal 2019 al 2025, e anche di una stagnazione degli stipendi, il cui valore reale è diminuito in questi 6 anni dell'1,2%. Le domande di edilizia popolare sono arrivate a 1.500 l'anno, di queste 440 famiglie risultano con bisogno grave. E quindi la Castelletti, la sindaca, che dice: strategico recuperare e ripensare i 64.000 alloggi sovradimensionati. Ne servono 5.900 case in 15 anni. Questo in sintesi il titolo del Corriere della Sera d'Orso Bresciani, che ci riporta appunto le notizie in diversi articoli che riguardano l'emergenza abitativa. Tra 10 anni, tra l'altro, 7.000 famiglie in più. La Loggia prepara un piano dai dati di Campus Edilizia e Cresme. E poi ancora il Brescia Oggi invece ci riporta i dati sul turismo, stagione record. Il Garda fa ancora il pieno con 8,5 milioni di presenze, un'estate da record in provincia per il turismo, crescita di oltre il 3% delle presenze. La stagione ha fatto registrare grandi numeri, ancora una volta il Garda la fa da padrone con le presenze sul lago arrivate a quota 8,5 milioni. A Sirmione poi una nota storica: i turisti inglesi hanno superato quelli tedeschi, che però a livello generale si confermano come presenza sempre importante. Sempre a Sirmione, tentato omicidio, 3 arresti e nel corso di una lite scoppiata all'esterno di un locale per futili motivi che hanno investito tra l'altro anche un ragazzo pakistano. In carcere, arrestati dai carabinieri per tentato omicidi, sono finiti 3 turchi. Poi ancora il consumo di suolo, la variante ha aperto una crepa tra i sindaci spaccati dal piano territoriale di coordinamento provinciale. La variante votata lunedì ha avuto il via libera soltanto su 47 primi cittadini su 91. Il centro-sinistra sottolinea l'incapacità di fare sintesi da parte della maggioranza, considerato che molti dei sindaci che hanno votato contro appartengono al centro-destra. E poi anche qui la città che cerca 5.900 alloggi. Chiudiamo con il giornale di Brescia, che parla invece di legge elettorale, di un ricorso che parte da Brescia. È stato promosso, appunto, ricorso contro la legge elettorale dal costituzionalista Gorlani. Ha il sostegno di Del Buono e Corsini, politici ed esponenti della società civile. Questo in sintesi la prima pagina del giornale di Brescia, che anche qui si dà in realtà attenzione al tema dell'emergenza a casa. La Loggia ora studia un piano da 5.900 alloggi di cui Brescia avrà bisogno per i prossimi 15 anni. L'SOS sale al ceto medio, ma i fragili restano in coda. Sicuramente ce ne occuperemo nella rassegna stampa di carattere locale alle 9:15 minuti. Ora però è giunto il momento della puntata odierna di Storia di Classe. Segue poi il giornale radio, la prima edizione delle notizie.
1: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Settembre 2000, Praga contro il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
3: Numerosi arresti. Praga è sotto assedio per la protesta di ecologisti e antiglobalisti. I manifestanti attaccano il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che in questi giorni svolgono nella capitale ceca le loro assemblee annuali.

26 settembre 2000 i vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale rimasero asserragliati all'interno del Palazzo dei Congressi di Praga, difesi da 11.000 poliziotti e da un numero imprecisato di soldati armati di tutto punto, che hanno fatto ricorso a proiettili, idranti, mezzi blindati e lacrimogeni per impedire l'avanzata di tre cortei che circondarono il palazzo per portare la voce dell'Europa degli esclusi contro quella dei potenti e dei capitalisti. La lunga giornata di mobilitazione era iniziata alle 9 del mattino, quando un corteo di oltre 15.000 persone provenienti da tutta Europa attraversa le vie della città alla volta del palazzo, dove è previsto il meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Il corteo, snodatosi in maniera festosa per le vie cittadine, si divide poi in tre finger tronconi nell'avvicinarsi del Palazzo dei Congressi. Un blocco caratterizzato dal colore giallo, in cui sono confluite tute bianche e centri sociali italiani, oltre a un cospicuo numero di finlandesi e spagnoli, si è attestato sul ponte che portava al palazzo. La testa di questo primo corteo si è scontrata diverse volte con i soldati che presidiavano il ponte, senza riuscire a oltrepassarlo. Per quanto riguarda gli altri due cortei, uno, il cosiddetto corteo rosa, che raccoglieva animalisti, non violenti e ambientalisti, e quello blu, che raccoglieva anarchici, autonomi e sindacalisti di base, hanno tentato di prendere il palazzo passando sotto il ponte. Qui la battaglia è stata violentissima, con attacchi e cariche che sono andate avanti per l'intero pomeriggio. La polizia ha caricato con idranti e proiettili di gomma, i manifestanti hanno risposto con barricate incendiate e bottiglie Molotov. Le giornate di Praga si collocano in particolare insieme a quelle di qualche mese prima a Seattle in occasione dell'incontro del WTO e quelle dell'anno successivo a Genova in occasione del G8 nella cosiddetta stagione dei controvertici, animata da centinaia di migliaia di persone che componevano un movimento anticapitalista transnazionale contro la globalizzazione neoliberista.

0: Radio Onda d'Urto, le 8 e 22 minuti, prima edizione del giornale radio in questo sabato 26 di settembre. Partiamo dalle notizie dall'Italia, alle prese con gli aumenti del costo dell'energia. Eni, multinazionale partecipata al 30% dallo Stato italiano, ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Per questo gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 di ottobre dai ministri Urso e Pichetto. Intanto gli autotrasportatori della sigla Assotir minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Sempre in Italia c'è attesa per il testo definitivo sul decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Spariti i riferimenti alle ragioni di sicurezza. Allarme del sindaco di Milano Beppe Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo qualche scuola. Protesta in alcuni istituti contro le norme che vengono definite razziste. A Genova la Digos aveva tolto lo striscione degli studenti, difesi tuttavia dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi, critici anche sindacati e presidi. Esteri, notizie dal Medio Oriente. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo e Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Si è chiusa l'81esima edizione dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Nessuno dei gravi conflitti nel mondo ha preso in questa sede uno slancio risolutivo. Per quanto concerne la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump ha respinto il piano di Teheran per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran, ma solo dopo le elezioni di metà mandato. La risposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Apertura alla possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Guerra Russia-Ucraina, 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite durante la notte in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov, città della Russia europea meridionale. Ad Azov, inoltre, lo schianto di un drone ha danneggiato palazzi residenziali, case private, impianti industriali, una scuola, un centro culturale e automobili. Intanto Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot. Sul fronte opposto, due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con droni nella notte su Zaporizhzhia. Secondo le autorità ucraine, un drone russo ha colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. Un bambino di 4 anni e un uomo di 45 sono rimasti feriti. Un altro sito della città è stato colpito e ha preso fuoco. Chiudiamo il giornale radio con la crisi climatica andando in Thailandia. Le autorità della città di Bangkok hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, dato che da giovedì sulla capitale thailandese sono caduti quasi 300 mm di pioggia, facendo straripare i canali, allagando le strade e danneggiando numerosi edifici. È tutto con le notizie in breve, quando sono le 8:27 qui su Radio Onda d'Urto. La linea dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti segue la rassegna stampa di carattere nazionale con Marco in studio. Rimanete sintonizzati, sintonizzate con noi.
1: Sabato 26 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Corteo per la Palestina questo sabato, l'appuntamento alle ore 15 alla fermata della metropolitana di San Faustino a Brescia. Corteo basta sfratti, basta sgomberi, Milano solidale antifascista contro ogni forma di repressione, contro il genocidio, con la resistenza palestinese. L'appuntamento a Milano questo sabato 26 settembre alle ore 15:30 in Piazza Arcole. Passiamo così alla rassegna cinematografica, partendo dal cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle ore 21 il film Silent Friends. Alle 16:15 il film Un giorno senza donne. Mal d'Horror invece in programmazione questa sera alle 20:30 e infine Train to Busan in programmazione questo pomeriggio alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo sabato 26 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Coyote vs. Acme, il film invece in programmazione alle ore 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella e al Teatro CTM di Rezzato. Amori e incantesimi 2, il film invece in programmazione sempre questa sera alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno e al Teatro Comunale di Cellatica. Fuck War, 28 artisti per dire no alla guerra, è la mostra collettiva che dal 26 settembre al 24 ottobre riunirà alla Fondazione Comunelli di San Felice del Benaco le opere di 28 artisti. Quindi si potrà visitare il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, da questo sabato 26 settembre a venerdì 24 ottobre. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordiamo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed l'esercito la stessa cosa. Portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Un saluto a chi è all'ascolto anche da parte di Marco. Allora, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a risolverlo. Benissimo, ecco, la rassegna stampa, come dicevamo, via quindi alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali di oggi, sabato 26 di settembre, con le aperture di alcuni dei giornali che abbiamo in studio, che fanno riferimento alla decisione presa da Eni per 30 giorni a partire da oggi, ma forse fino alla fine dell'anno. Eni ha deciso di mettere un tetto al prezzo del carburante. Il pieno Mattei è il titolo del manifesto, alla vigilia dell'aumento del diesel e a mercati quasi chiusi, l'Eni arriva in soccorso del governo. Da oggi per 30 giorni e forse fino a fine anno la compagnia mette un tetto al prezzo del carburante. Palazzo Chigi finge sorpresa e ringrazia la partecipata statale per l'attenzione all'Italia. Su questa notizia apre anche il Domani. Benzina, soccorso Eni per Meloni. I prezzi si mangiano il bollo auto. Il caro alla pompa sta costando più di quanto gli automobilisti risparmieranno con il taglio della tassa. Il governo chiede aiuto all'azienda che mette un tetto per almeno 30 giorni e la Premier ringrazia. La mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti, così titola il Corriere della Sera. Benzina, Meloni muove l'Eni, il titolo di Repubblica. Con lo sconto sulle accise dimezzato, la Premier incassa da De Scalzi un tetto al prezzo dei carburanti. Il diesel verso i 2,4 euro, camionisti pronti allo sciopero, le opposizioni, manca politica energetica. Arriva il price cap sui carburanti, titola il Sole 24 Ore. L'annuncio di Eni, il tetto di 2,19 euro al litro sui diesel e 1,99 sulla benzina. La misura sarà in vigore da lunedì per 30 giorni, con possibile proroga alla fine dell'anno. Andiamo a leggere alcune considerazioni rispetto alla decisione presa da Eni. Leggiamo intanto Roberto Ciccarelli alla pagina 2 del manifesto, lo spot del manifesto, lo spot di Eni. La sospensione del bollo auto e moto da sola non basta, perché non è per tutti. I prezzi dei carburanti tornano ad aumentare e i soldi per rallentare la corsa sono finiti. Senza contare che dal 5 ottobre non ci saranno più proroghe del microscopico taglio delle accise sui carburanti. Allora ci pensa Eni. Da lunedì i suoi distributori metteranno un tetto al prezzo del gasolio a 2,19, 1,99 la benzina, durerà un mese, si parte il 28 settembre e lo sconto sarà di 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali che il diesel e la benzina hanno raggiunto. L'azienda di Stato, guidata da Claudio De Scalzi, ieri non ha escluso che il price cap potrebbe durare anche fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti e della scadenza elettorale nel 2027, alla quale il governo Meloni sta lavorando con misure ad hoc, altri premi e molti bonus. Sulla manifesto a pagina 2 viene proposta un'intervista a Francesco Sassi, che è docente di geopolitica
dell'energia, una scelta senza precedenti davanti a un liberismo in crisi, così titola l'articolo, il virgolettato di questo articolo. Francesco Sassi è assistant professor di geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Una scelta senza precedenti destinata a fare giurisprudenza. C'è, chiede il cronista, chi dice che in questo modo c'è il rischio di drogare il mercato, potenzialmente aprendo anche dei contenziosi con altre aziende energetiche. Risponde così Sassi: le altre aziende ora saranno costrette a prendere delle iniziative in base alle decisioni del governo e non del mercato. È una scelta commerciale di Eni, un'azienda partecipata dallo Stato e quindi dal governo, e mi sembra evidente l'indirizzo politico. È una distorsione del mercato che va contro le regole del libero mercato in Europa e della liberalizzazione dei mercati energetici. Ovviamente può esserci un intervento del governo per contrastare un'instabilità del mercato, che questo però avvenga tramite una compagnia energetica quotata in borsa che ha degli interessi internazionalizzati sui mercati è un altro paio di maniche. È una scelta che crea un precedente destinato a fare giurisprudenza e che rende evidente quanto sia stretto il rapporto tra compagnie energetiche partecipate e i governi in tutta Europa e di come si svilupperà questo rapporto, perché la crisi non è destinata a interrompersi a breve. Chiede ancora il cronista: Trump a sua volta sta ragionando di bloccare l'esportazione di diesel dagli Stati Uniti. Come si sta ridisegnando il mercato dell'energia? Sarebbe la scelta di un governo che imporrebbe una decisione politica e geopolitica perché crede che gli interessi statunitensi siano messi in discussione. Qui invece il governo italiano e quelli europei hanno aspettato che la crisi peggiorasse al punto che il maggior esportatore globale di petrolio ventilasse questa possibilità nel mezzo di una crisi e con prezzi assai inferiori a quelli dei mercati europei. Il solo fatto che la ventili cambia qualsiasi aspettativa e che si potesse avere sulla funzionalità dei mercati. Sono segnali di uno scricchiolamento dei mercati energetici per come li abbiamo conosciuti. Il fatto che l'energia sia diventata una priorità politica dei governi la dice lunga su quanto anche nel regno del liberismo europeo l'idea di mercato sia in crisi davanti ad attori che usano l'energia come strumento. Che tipo di capitalismo è questo che descrivi? Non c'è mai stato nulla in Occidente che abbia avuto una forma simile. L'amministrazione Trump è il cambiamento più evidente. Interviene lì dove nessun governo si è sentito capace di fare, fino a proporre un embargo. È un capitalismo in crisi che ha bisogno di un intervento decisivo dello Stato, perché le tensioni geopolitiche riportano in auge interessi nazionali davanti a quelli comunitari, nel caso europeo, o globali, come nel caso della crisi climatica. Sono manipolazioni del mercato che allo stesso modo andrebbero spiegate ai cittadini. Infine ancora un'altra domanda: in questo quadro che proposta di politica energetica dovrebbe venire dal campo largo? Un intervento più lineare, duraturo e sostanzioso dello Stato nel gestire le conseguenze dell'instabilità? Serve che lo Stato abbia una visione dell'energia e non sia trainato solo da interessi degli attori commerciali. Lo Stato deve farsi carico del fatto che l'energia non è solo un bene di mercato, ma un bene comune,
e da questo ne derivano dei doveri nella gestione dei rischi che possono scaturire per i cittadini, che non sono soltanto dei consumatori. Potrebbe essere necessario politiche di riduzione o rimodulazione del consumo? La decisione di oggi di Eni va nella direzione opposta. Si decide di drogare il consumo. Davanti a un possibile rincaro si avvantaggia un consumo che non ha riflesso nei veri prezzi del mercato. Si consumerà di più, ma è solo una panacea. Tra un mese Hormuz difficilmente sarà aperto e le cause che hanno scaturito la crisi sono tutte in progressivo peggioramento, e i governi europei, incluso quello italiano, non hanno fatto nulla per intervenire su queste, tra cui una soluzione diplomatica nel conflitto tra USA, Iran e Israele. Così il manifesto in apertura di quotidiano, di giornale, su, come detto, tutti i giornali aprono su questo tema. Meloni muove l'Eni, titola Repubblica, che poi riporta gli articoli a pagina 6 e 7. C'è un intervento in questa pagina di Flavio Bini, che è Trump non chiuda i flussi, l'allarme dell'Unione Europea sul gasolio USA, che appunto interviene su questo rischio che Trump voglia chiudere l'esportazione del diesel. La minaccia di Trump di chiudere i rubinetti del diesel americano verso l'estero mette in allarme l'Europa, alle prese con il rincaro senza sosta dei carburanti. Bruxelles confida che il numero uno della Casa Bianca ci ripensi. Parlando al Financial Times, il commissario dell'Unione Europea all'energia, Dan Jørgensen, ha spiegato che è nell'interesse sia degli Stati Uniti sia dell'Europa garantire il più possibile un libero flusso di energia tra i nostri paesi, ma anche con forniture statunitensi di diesel senza interruzioni. Questo inverno potrebbe essere molto molto difficile per l'Europa e potrebbe essere il peggiore che abbiamo avuto dal 2022. Per il momento l'intendimento di Trump è confinato a un retroscena che è stato pubblicato da Politico, a cui nei giorni scorsi è seguita già la precisazione del segretario per l'energia Chris Wright, che ha parlato di strumento grossolano che non funzionerebbe. Se non si può esportare il diesel prodotto dalle nostre raffinerie, si finisce per esaurire lo spazio disponibile per stoccarlo e si è costretti a ridurre l'attività di raffinazione negli Stati Uniti, il che eserciterebbe una pressione al rialzo sui prezzi della benzina e del carburante per aerei, ha detto Wright. Senz'altro uno stop provocherebbe uno shock notevole sul continente ed è per questo che l'Europa non si sente per niente tranquilla. La minaccia è reale, al punto che il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha definito catastrofico un possibile scenario di stop alle esportazioni di diesel dagli Stati Uniti. Per l'Europa l'effetto immediato sarebbe un aumento dei prezzi. L'Europa nord-occidentale dovrebbe offrire prezzi più alti per attirare carichi sostitutivi e si troverebbe a competere con il Mediterraneo, l'America Latina e l'Africa occidentale per lo stesso numero limitato di barili, ha detto a Euronews Zamer Yusuf, analista energetico della piattaforma di intelligence di mercato Klepper. In questo scenario come si inseriscono le crisi internazionali? Andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano. I falsi allarmi dell'Est per portarci in guerra.
chi gioca sporco, l'ennesima patacca, report, CIA sui droni, russi su Roma, Parigi e Madrid inventato dai lituani e negato da USA e 007 italiani. Insomma, un solito titolo, quello del Fatto Quotidiano, che ai più appare sempre incomprensibile, un po' più comprensibile l'articolo che troviamo a pagina 2, crisi internazionale, propaganda bellica. Vladimir Putin irrompe ieri sera nel dibattito internazionale, intervenendo sull'articolo con cui Il Mondo ha attribuito alla CIA la notizia di possibili attacchi russi con droni a Italia, Francia e Spagna. La Russia non sta pianificando alcuna azione militare contro l'Europa, perché non vi sono né motivi né basi per farlo. Molti in Europa affermano di aspettarsi un'aggressione da parte della Federazione Russa e che per questo motivo devono prepararsi a combattere una guerra con la Russia. Ma vorrei sottolineare ancora una volta che non ci stiamo preparando a combattere con l'Europa in nessun modo. Putin ha poi affrontato il tema della possibile trilaterale con Trump e Zelensky. La Russia ha affermato, il presidente russo era pronta a riprendere i negoziati con Kiev dopo le elezioni, ma l'Ucraina ha tentato di colpire Mosca e ha attaccato i seggi elettorali. È stata Kiev a iniziare gli attacchi contro le infrastrutture civili e ora deve subire una risposta. Comunque, ha concluso Putin, la riconciliazione e la proposta di riprendere i negoziati sono tutte opzioni sul tavolo, tutto ciò è possibile, ma dopo tutto quello che hanno fatto gli ucraini valuteremo con attenzione quali passi intraprendere al riguardo. In ogni caso prenderemo tutte le decisioni, inclusa l'eventuale ripresa del processo negoziale, basandoci sugli interessi della Russia. Così il Fatto Quotidiano a pagina 2. Poi inflazione all'85%, Teheran propone un accordo lampo, sempre dal Fatto Quotidiano a pagina 5, Farhan Sabahi, vorrei dare alle stampe il mio libro ultimo, ma nel giro di 15 giorni la tipografia ha raddoppiato il preventivo di spesa, tutta colpa della svalutazione del rial, lamenta uno scrittore a Teheran. Dopo il picco storico di luglio all'87,9%, ad agosto l'inflazione si è attestata all'84,4% su base annua. Attraverso i 7 confini terrestri dell'Iran entrano merci di ogni tipo e quindi non manca nulla, ma i prezzi sono alle stelle. Nelle prossime settimane potrebbero essere i commercianti, alleati storici della clero sciita, a chiudere le saracinesche in segno di protesta. Era successo a fine dicembre, quando a respingere gli acquirenti erano stati i venditori di prodotti elettronici nella capitale, consapevoli che il giorno successivo quel televisore sarebbe costato loro di più all'ingrosso. E questo è il contesto necessario per comprendere l'offerta lampo della diplomazia iraniana a Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul nucleare. Araghchi ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima
delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La proposta ricalca gli impegni contenuti nel memorandum d'intesa che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran il 17 giugno a Islamabad, rapidamente naufragato. Così l'altro fronte della crisi. Andiamo a vedere adesso cosa succede in Germania. In qualche modo ci sono anche qui alcune notizie che si legano a quelle che sono le crisi internazionali in corso. Abbiamo ben tre articoli da andare a vedere e partiamo dall'analisi che fa del voto che si è svolto, delle elezioni che sono svolte nelle ultime settimane, elezioni regionali, dalle pagine del Domani. Arriviamo a pagina 8 per leggere un articolo che è firmato da Joschka Fischer, che è stato ministro degli esteri, vice cancelliere tedesco dal 98 al 2005, è stato anche leader del partito tedesco dei Verdi per quasi 20 anni. Leggiamo alcuni passaggi di questo suo intervento. Se l'onda nera fa vacillare Berlino, trema tutta l'Unione Europea. Lo scorso 6 settembre il partito di estrema destra Alternative for Deutschland, FEDE, ha ottenuto il 43,8% dei voti nello stato federale tedesco della Sassonia-Anhalt, mancando di poco la maggioranza assoluta. Per la prima volta dalla fondazione della Repubblica Federale, un partito apertamente etno-nazionalista, anzi razzista, che conduce una campagna elettorale basata su un programma politico ideologicamente affine al nazionalsocialismo, è vicino a conquistare il potere di governo. Il fatto che la Sassonia-Anhalt sia un piccolo land non è una consolazione. Ciò che accade lì potrebbe accadere altrove e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. La AfD vuole che la Germania si ritiri dalla NATO, dall'Unione Europea, dall'euro, sostiene apertamente il presidente russo Putin e cerca di spostare l'orientamento della politica estera del paese dall'Occidente verso il Cremlino. Lo shock del giorno delle elezioni è stato aggravato dalla performance, o meglio, dal vero e proprio crollo dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU di centrodestra, che era stato il partito di governo della Sassonia-Anhalt. La sua quota di voti si è dimezzata, nonostante un'affluenza alle urne più alta. Gran parte della colpa per questo risultato è stata attribuita alla coalizione di governo a Berlino e in particolare al cancelliere Merz. E non senza fondamento, la disintegrazione della CDU è diventata una possibilità concreta a livello nazionale, prefigurando una crisi di coalizione e di governo a Berlino. Dopotutto la Germania sta lottando con una crescita persistentemente debole e con l'incapacità di portare a termine le riforme urgenti del sistema fiscale e dei principali programmi di previdenza sociale, tra cui pensioni, assistenza sanitaria, assistenza a lungo termine. La stabilità politica e l'affidabilità sono sempre state pilastri fondamentali della democrazia tedesca del dopoguerra, sia prima che dopo la riunificazione del 1990. E poi ancora un po' più in là, rispetto in questo articolo leggiamo: non saremmo più sicuri se la Germania sia saldamente ancorata all'Europa e alla NATO o se si stia muovendo perseguendo una propria linea nazionale. Naturalmente nulla è ancora stato deciso, ma il pericolo è reale e, se combinato con l'incombente crisi politica in Francia, dove anche lì l'estrema destra è in ascesa, le conseguenze per l'Unione Europea potrebbero essere disastrose. Il resto d'Europa ora deve fare i conti con il fatto che sia la Francia che la Germania, i due stati membri più grandi e indispensabili dell'Unione Europea, operano da una posizione di debolezza interna, con
con ciascuno minacciato dall'interno dalla propria versione del nuovo nazionalismo. I presupposti per uno scenario da incubo europea sono già visibili. Si pensi a cosa significherebbe se le crisi politiche e economiche che affliggano il partenariato franco-tedesco dovessero convergere. Sul versante occidentale del Reno sarebbe un governo privo di maggioranza parlamentare e alle prese con una crescita debole e un debito pubblico esorbitante, mentre sul versante orientale ci sarebbe un paese anch'esso alle prese con una crescita debole, una prevedibile instabilità politica a livello federale e una manifesta crisi di identità. In questo scenario l'insostituibile motore franco-tedesco dell'Unione Europea si fermerebbe. Così le prossime settimane, si chiude così questo intervento di Fischer, e i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per l'Europa. Il nuovo nazionalismo rappresenta un aperto tradimento del progetto europeo della dopoguerra e un voto a favore della Russia. Se la sovranità, i valori, la libertà europei potranno sopravvivere quest'anno e nel 2027 è ormai una questione aperta. Così le previsioni, o così il monito di Fischer alla vigilia di quello che, appunto, secondo tanti analisti ci si appresta a vivere l'inverno più difficile dopo quello dell'inizio della guerra in Ucraina, e andando oltre anche l'estate più difficile che le previsioni ci dicono che sarà un'estate ancora più calda di quella che abbiamo passato. E in questo caso, sia nel caso dell'inverno che nel caso dell'estate, saranno appunto i prodotti energetici, o meglio i costi sui prodotti energetici, che faranno la differenza. Ma continuiamo a parlare di Germania, andiamo sulle pagine della Repubblica, pagina 12, perché a proposito di CDU e di AfD, cosa sta succedendo in Sassonia? Basta pietre di inciampo nel paese della Sassonia. La CDU vota insieme a AfD. Il comune di Heidenau, il ricordo si faccia nel cimitero. A livello centrale, la linea ufficiale più volte ribadita da Merz all'indomani dell'onda nera che ha travolto la Germania alle elezioni amministrative è chiara: nessuna alleanza o collaborazione tra CDU e AfD, ma lontano da Berlino il Brandmauer, il cordone sanitario per tenere lontana l'ultradestra, mostra i primi segni di cedimento, e lo fa proprio sul terreno più scivoloso, che è quello della memoria delle vittime del nazismo. Succede a Heidenau, una piccola città della Sassonia alle porte di Dresda, dove giovedì il Consiglio Comunale ha deciso di non consentire più la posa di nuove pietre d'inciampo e gli Stolpstein nelle strade e nei marciapiedi pubblici. Si tratta delle piccole lastre di ottone ideata dall'artista tedesco Gunther Deming nel 1992 e ormai diffuse in tutta Europa, che vengono collocate davanti alle abitazioni delle persone perseguitate dal nazismo, ne riportano nome, data e destino. Il caso riaccende il dibattito sul rapporto controverso di AfD con il passato nazista. Sia sin dalla sua nascita, il partito cerca di minimizzare quella che definisce una parentesi della storia tedesca con slogan come «Basta con il culto della colpa». E per farlo vuole intervenire sui programmi scolastici, sulle istituzioni culturali e perfino sui memoriali. Succede in un altro land orientale, in Sassonia-Anhalt, quello del trionfo della AfD
con 43,8% dei voti. Qui uno dei punti del programma prevedeva la cancellazione dell'istituto che finanzia le visite scolastiche nei memoriali della Shoah, come se vedere da vicino i luoghi della macchina della morte hitleriana sia cosa ormai superflua da superare, come per i nomi e le storie di ebrei, omosessuali, rom, disabili, oppositori politici morti nei campi di sterminio. Chiudiamo questo viaggio all'interno della Germania andando sulle pagine del manifesto. La Link dà mandato a Erlapp, aperte le trattative con Verdi e SPD, il congresso straordinario del partito berlinese dopo le elezioni. Salta subito lo streaming del congresso straordinario della Link berlinese, troppi collegamenti fanno sapere della sede della New Deutschland, ci vorrà un po' per riattivarlo, i delegati sono chiamati a decidere se aprire o meno ai primi colloqui esplorativi con SPD e Grumer in vista della costituzione di un eventuale governo rosso-rosso-verde. Al momento lo scenario più probabile, seppur in astratto, anche una maggioranza con la CDU al posto del partito di sinistra è possibile. Poco prima delle 8 di sera, una nettissima maggioranza dei presenti vota a favore della mozione che è stata presentata dalla segreteria del partito della città-stato. Il congresso si esprime quindi a favore della partecipazione della Link ai colloqui esplorativi con SPD e Verdi che potrebbero essere avviati già la prossima settimana. Che la proposta passasse era ampiamente previsto. Non sono mancate però posizioni alternative e critiche a una partecipazione della Link a un governo di coalizione. Una delle mozioni sottoscritta da una minoranza contraria alla costituzione del governo rosso-rosso-verde e tra i vari punti poneva la necessità di una rappresentanza dei più scettici alla delegazione della Link che sarà inviata a negoziare con i futuri possibili alleati. La governativa in pectore prende la parola dopo pochi interventi e ringrazia tutti coloro che hanno votato per aprire un nuovo capitolo per Berlino. Respinge nuovamente al mittente le accuse di antisemitismo, ma ribadisce che non deve mai accadere che vi siano appelli alla violenza che facciano paura ai nostri concittadini ebrei, i quali devono sentirsi al sicuro nella nostra città. Sul tavolo delle future trattative rimette invece un punto fermo, richiamato poi da molti altri interventi anche dalla stessa segretaria del partito Ines Schwedner, quello della socializzazione dei grandi colossi immobiliari della città, un piano promosso anche da uno studio che è stato pubblicato ieri e firmato da alcuni economisti dell'Hans-Blocker-Stiftung. Serve una politica che se la prenda con i concern immobiliari, ribadisce Elif Eralp tra gli applausi. E tra gli obiettivi di questa politica rientra ovviamente anche la socializzazione di grandi patrimoni abitativi dei colossi immobiliari, anche se loro e i loro amici cercano di impedirlo con tutti i mezzi. Non ci lasceremo intimidire, chi osa la probabile massima inquilina del municipio rosso. Se la minoranza critica è rimasta tale, tra i futuri potenziali alleati di Elif Erap qualcosa si è mosso dopo la dichiarazione di sostegno alla formazione di un governo con la Link degli Jesus, l'organizzazione giovanile dell'SPD. Ieri 50 esponenti di primo piano del partito socialdemocratico berlinese si sono espressi apertamente a favore di un governo rosso-rosso-verde. Tra questi c'è anche Kanzler Kislev, ministra del lavoro e dei
sociale uscente dal governo della città-stato e vicepresidente dell'SPD berlinese. I Verdi invece, da subito aperti sia ai colloqui esplorativi che al piano di esproprio dei colossi immobiliari che connota il programma della Link, hanno dichiarato ieri di voler sottomettere per la prima volta al voto di un congresso straordinario la decisione di formare un governo con la sinistra e l'SPD, perché una futura coalizione deve essere sostenuta dall'intero partito. Così. Le trattative in corso a Berlino per la formazione di un governo. Andiamo a chiudere con alcune notizie di carattere nazionale. Intanto la questione autistici, ne parla il Manifesto a pagina 5, dando conto di quelle che sono state le piazze che si sono tenute ieri a Roma e Firenze, piazze nel mirino per autistici inventati. Erano diverse centinaia a Roma e altrettanti a Firenze i manifestanti che ieri pomeriggio hanno espresso solidarietà e rabbia per la chiusura del collettivo autistici inventati dopo le sanzioni arbitrarie comminate dal Dipartimento di Stato americano. A Firenze il sit-in si è trasformato in un corteo che dal consolato degli Stati Uniti ha raggiunto la prefettura dietro lo slogan «Sei nel mirino e non lo sai, basta guerre, basta sanzioni, siamo tutti terroristici inventati». E il contenuto ironico dello striscione più grande aperto al sit-in di Roma di Piazza Santa Apostoli. Nel mirino è anche il nome della campagna che ha unito le iniziative di ieri, l'abbiamo chiamata così perché siamo tutti potenziali bersagli, ha detto Graffio, uno degli organizzatori della manifestazione romana dal palco improvvisato sulla piazza. La campagna chiede alle istituzioni maggiori tutele contro gli abusi extraterritoriali che può attuare un governo come quello statunitense. E proprio rispetto a questa questione il Fatto Quotidiano propone stamattina una riflessione interessante a pagina 8, il Focus, anche qui si parla delle manifestazioni per autistici, ma soprattutto si scrive 711 collettivi italiani sono schedati già da Trump, una mappa della sinistra globale sul sito di un hacker MAGA assunta dal Pentagono. I dati sulle reti di sinistra raccolti in anni, ma non vengono esclusi errori. La lista è finita online due giorni dopo l'annuncio delle sanzioni ad autistici inventati e con ogni evidenza un bottino ottenuto dagli animatori di Data Republican, così si chiama il portale che ha fatto la lista, in un modo che non è del tutto chiaro. Il 28 agosto, due giorni dopo l'inserimento del gruppo nel registro dei sanzionati dal Dipartimento di Stato, USA il sito noblogs.org gestito dalla collettivo AI ha subito una infiltrazione da parte di hacker che per qualche ora ha trasformato il nome del sito in trumpblog.org, l'azione che è stata rivendicata su X proprio da Data Republican e da un altro account sotto lo pseudonimo Astra Rice. Poco e poi è comparsa la mappa dei 7000 collettivi online con la titolo Trump blog, e c'è di più: secondo i due account MAGA gli stessi dati sarebbero in mano alle autorità USA, come hanno scritto su X. Non temete, le autorità dispongono di tutti i contenuti e noi ne conserveremo la memoria su Trump blog. Questo è il monito che è stato pubblicato in rete. Chiudiamo con la notizia di quanto accaduto ieri a Genova con la scuola, il mondo al contrario, il caffè di Massimo Grabellini che ironizza appunto sull'intervento degli agenti della Digos che in una scuola elementare di Genova hanno rimosso lo striscione con scritto nessuno è straniero.
qui nessuno è straniero, scritto in diverse lingue con gli asterischi al posto delle O per trasmettere un messaggio ancora più inclusivo e di integrazione. Si leggeva sullo striscione che gli alunni della scuola elementare Daneo di Genova hanno preparato con le maestre affisso venerdì mattina con i genitori sul cancello di ingresso per accogliere la fiaccola della pace portata dalle mani degli atleti della Pace Run. Prima che potesse accadere, però, due poliziotti della Digos in abiti civili sono arrivati alla scuola e davanti ai genitori e ai bambini hanno afferrato lo striscione e l'hanno tolto tra proteste e domande. Il gesto è diventato un caso nei giorni in cui il governo ha approvato il decreto Valditara, che tra le altre cose fissa un tetto del 30% per gli studenti stranieri in classe. La Daneo è considerata una tra le scuole più progressiste e multiculturali di Genova, in pieno centro storico. Gli studenti condividono il materiale scolastico con i compagni, vanno a scuola senza zaino, partecipano a iniziative per la pace e l'inclusione. Furiosi genitori, è gravissimo, ha detto Francesca Pastore dell'associazione Daneo. Solo dopo che abbiamo insistito, i due uomini hanno esibito il distintivo, hanno spaventato i nostri figli. È arrivata poi anche la sindaca Silvia Salis, che incontra i bambini, parla di atto ingiustificabile. I bambini mi hanno detto che vogliono scrivere alla presidente del Consiglio Meloni e alla presidente della Repubblica Mattarella per dire, nella loro semplicità, quello che la politica non dice. La scuola deve rimanere aperta e libera.

in evidenza. Così la notizia e così chiudiamo anche la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Sabato 26 settembre, qualche istante e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.

0: Di nuovo è 18 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con Bob Marley e la sua Ambush in the Night, l'ambuscata nella notte, ci accompagna alla rassegna stampa di carattere locale. Prima però uno spot per ricordarvi la manifestazione per la Palestina a Brescia di questo pomeriggio, appuntamento alle 15, largo Formentone.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

9:20 minuti, di nuovo una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Questo è sabato 26 di settembre, la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per collegarci alla rassegna stampa di carattere nazionale inizieremo con qualche notizia che ci viene dalla regione, con la Repubblica Milano, parlando di cultura, del tesoretto della cultura, incassati 25 milioni in 5 anni, così il titolo nella copertina della Repubblica Milano questa mattina. Nei bilanci del comune pesano in modo decisivo gli introiti garantiti dalla vendita dei biglietti per musei ed esposizioni, e nel 2027 è previsto un ulteriore balzo in avanti. Poi ancora, sempre per collegarci alla rassegna stampa di carattere nazionale, parleremo del tetto agli studenti, delle parole del sindaco di Milano Sala: alcune scuole potrebbero chiudere. E poi ancora, è stato inaugurato ieri l'aeroporto Berlusconi, quello della Malpensa, e un'inaugurazione che nasce tra le polemiche. Anche qui si parla del sindaco Sala, assente per coerenza. Così inizieremo dalle notizie dalla regione, questa rassegna stampa di carattere locale, per poi andare a parlare invece della città di Brescia, a partire dalla manifestazione, dal corteo di oggi previsto in città, ore 15, fermata a San Faustino, l'appuntamento per il concentramento, corteo per il popolo palestinese. Ancora una volta in piazza per chiedere un vero cessate il fuoco e condizioni di vita dignitose per la popolazione palestinese. Muhannad Abu Hilal, medico e componente del coordinamento Palestina di Brescia, spiega le ragioni della nuova manifestazione che oggi pomeriggio attraverserà la città in solidarietà al popolo palestinese. L'appuntamento è alle 15, partenza dalla fermata della metropolitana San Faustino. La tregua, iniziata a ottobre di un anno fa, non ha portato i risultati auspicati. Da allora nella striscia sono morti 1.344 palestinesi, così è Muhannad Abu Hilal del coordinamento Palestina di Brescia. E poi ancora, sempre vedendo le prime pagine dei quotidiani, per anticiparvi i temi principali dei quali andremo ad occuparci fino alle 10:10 minuti circa, quando poi sarà nel tempo di dare la linea alla Compagnia dei Gatti Neri di Laura Pescatori, andremo a parlare dell'emergenza abitativa, delle prospettive per quel che riguarda il mercato della casa per la città di Brescia. Servono 5.900 case in 15 anni. Tra 10 anni infatti saranno 7.000 le famiglie in più. La loggia prepara quindi un piano dai dati di Campus Edilizia e Cresme. La sindaca Castellenti commenta: strategico recuperare e ripensare i 64.000 alloggi sovradimensionati. E poi ancora, il bando comunale, 311 domande per 82 alloggi, fuori 3 famiglie su 4. Sono questi i numeri impietosi che riportano in modo palese la situazione che riguarda l'emergenza abitativa in città. Il 21 settembre si è chiuso il bando comunale per occupare i nuovi 69 alloggi ad housing sociale a San Polino e al Carmine. 69 per San Polino e 13 per il Carmine. Era rivolto a famiglie con un ISEE composto tra 14.000 e 40.000 euro l'anno. Sono arrivate 311 domande, significa che 3 famiglie su 4 sono rimaste escluse. È l'effetto combinato dell'aumento dei canoni d'affitto, che sono cresciuto dell'8,7% dal 2019 al 2025, e una stagnazione degli stipendi, il cui valore reale è diminuito in questi 6 anni dell'1,2%. Le domande di edilizia popolare sono arrivate a 1.500 l'anno. Di queste, 440 famiglie risultano con un bisogno grave. E poi ancora, largo spazio sui quotidiani questa mattina è dato al tema del turismo, alla stagione record che ha riguardato in particolare i laghi, ma non solo, anche la città di Brescia è in crescita. Il Garda fa ancora il pieno con 8,5 milioni di presenze, così apre il Brescia Oggi questa mattina parlando dell'estate da record
per quanto riguarda la provincia e nel settore del turismo. Crescita di oltre il 3% delle presenze con una stagione quindi da grandi numeri. Ancora una volta il Garda la fa da padrone, le presenze sono arrivate sul lago a quota 8,5 milioni. A Sirmione poi una nota storica. I turisti inglesi hanno superato quelli tedeschi, che però a livello generale si confermano come la presenza più importante. A margine, poi in conclusione di questa rassegna stampa, il punto sulla legge elettorale, per cui poiché c'è un ricorso che parte proprio da Brescia, è stato promosso dal costituzionalista Gorlani al sostegno di Del Bono e Corsini, politici, oltre che a quello di politici ed esponenti della società civile, anche se la legge elettorale non è ancora arrivata al suo traguardo. A Brescia c'è già chi prepara le carte per portarla davanti alla Consulta. Il ricorso è guidato dal costituzionalista Mario Gorlani e raccoglie non solo giuristi ma anche associazioni ed esponenti politici. Tra le adesioni ci sono quelle degli ex sindaci Emilio Del Bono, Paolo Corsini, oltre che Amalio Milani. Nel mirino c'è l'impianto della riforma e i suoi effetti su rappresentanza e uguaglianza, del voto. Per Marco Ladu il nodo è la combinazione tra premio di maggioranza e candidato premier. È un premierato di fatto, da qui si motiva il ricorso. E questi un po' i temi principali di questa rassegna stampa, che iniziamo con la Repubblica a Milano, come dicevamo, per alcune segnalazioni di carattere regionale e con respiro di carattere nazionale, il tetto agli alunni stranieri, in particolare la legge che si attende, di cui si attende la firma del Presidente della Repubblica. Ci riporta le reazioni del sindaco Beppe Sala al decreto. Col tetto agli stranieri alcune scuole a rischio, così il titolo in taglio basso, la pagina 5 sulla Repubblica Milano questa mattina, riporta l'allarme del sindaco registrato ieri nel tardo pomeriggio. Sto facendo un po' di verifiche, ma io temo che qualche classe o addirittura scuola dovremo chiuderla, ma non per nostra scelta. Ci sono quartieri in cui la presenza di bambini figli di immigrati o a loro volta immigrati va al di là del 30%. Da qui l'attacco di Beppe Sala al decreto sulla scuola annunciato dal governo di Giorgia Meloni, che tra le altre cose prevede un tetto alla presenza massima nelle classi di bambini stranieri che non parlano l'italiano pari al 30%. Non è che scopriamo noi la crisi di natalità che c'è in Italia, è un fatto, per cui ragioniamoci e vediamo un po' di quello che si può fare. Cerchiamo almeno di dare a tutti i bambini gli stessi diritti, poi si occuperà la vita di creare delle differenze. Questo è il ragionamento del numero uno di Palazzo Marino, che scuote la testa di fronte all'ipotesi, anch'esso prevista dal decreto annunciato da Giorgia Meloni e il ministro Giuseppe Valditara, di un possibile allontanamento dalle scuole di studentesse con burka e niqab. Credo sia una cosa molto minimale, dice il sindaco riferendosi ai numeri esigui del fenomeno, e ribadisce invece quanto già aveva anticipato al mattino, quando a chi gli chiedeva cosa ne pensasse del provvedimento varato a Roma rispondeva con un netto vado davvero molto male con questo decreto. E ancora, sono stato io stesso anni fa a sottolineare il fatto che se i bambini italiani in una classe con difficoltà a insegnare in italiano avessero problemi andrebbero trovate delle soluzioni, ma questa non può essere così tranchant, darà un problema in più a tanti sindaci. Abbiamo interi quartieri a Milano dove la realtà è questa. Il rischio è che le famiglie italiane spostino i loro figli se prevale la logica dell'isolamento anziché quella dell'integrazione. Così creeremo scuole per ragazzini stranieri o stranieri d'origine, non favorendo l'integrazione ma generando tensione. Secondo i dati elaborati da scuola.net, sulla base degli ultimi numeri disponibili dal Ministero, che sono relativi all'anno scolastico 2023-2022, in Italia sarebbero 4.223 le scuole in cui si supererebbe il tetto del 30% di stranieri. In percentuale, il 7,9% delle scuole scolastiche italiane, anche se quasi due alunni stranieri su tre sarebbero nati in Italia, proprio la Lombardia sarebbe la regione italiana con la maggior concentrazione di classi statali con studenti oltre la soglia fissata dal decreto del governo, con il 16,8% delle aule lombarde nelle quali gli studenti stranieri sarebbero più di 3 su 10.
Questo è il punto, a partire dalle parole del sindaco Beppe Sala sul decreto del governo che fissa tra l'altro il tetto al 30% per gli alunni e le alunne di origine straniera, che, specificando che no, quelli che non hanno problemi con la lingua. Poi ancora, sempre partendo dalle notizie di carattere regionale, nella stessa pagina ma in taglio alto si parla dell'aeroporto Berlusconi e ci colleghiamo sempre anche qui perché a partire dalla figura del primo cittadino di Milano, Beppe Sala, che è assente all'inaugurazione del nuovo nome dell'aeroporto di Malpensa, dell'intitolazione dello scalo della Malpensa, alla quale hanno partecipato istituzioni e naturalmente i vertici azzurri del partito fondato da Silvio Berlusconi. Naturalmente è presente anche la famiglia dell'ex premier, che si dice orgogliosa, e ci racconta la giornata Alessandra Corica nel suo articolo, appunto alla pagina 5 del Corriere della Sera. Solo alcuni stralci vi segnaliamo per riportare la notizia. Da ieri l'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, la targa all'ingresso degli arrivi del Terminal 1 è stata svelata dai vertici di SEA e ENAC insieme a Salvini, al presidente del Senato Ignazio La Russa, numero 1 della regione Attilio Fontanev, e al fratello dell'ex cavaliere Paolo Berlusconi, in una cerimonia organizzata al mattino. Da qui la polemica con Beppe Sala, che non era presente alla decisione. Proprio lui che è contro la decisione e non l'ha mai nascosto di intitolare lo scalo del Varesotto a Berlusconi, infatti aveva anche presentato con i sindaci dei comuni vicini all'aeroporto un ricorso al TAV. La mia opposizione all'intitolazione è stata ed è di natura politica, ha detto Sala. Quando il TAR ha respinto il nostro ricorso non ho più aggiunto una parola, però che oggi si pretendesse che fossi lì allegro a tirare il cordino, a scoprire la targa, mi sembra un po' troppo. Capisco che in politica coerenza e schiena dritta non sono caratteristiche normali, però io ecco cerco di essere completamente coerente, di essere coerente sempre, dice Beppe Sala a proposito della nuova intitolazione dell'aeroporto della Malpensa a Silvio Berlusconi. Poi l'articolo continua, naturalmente sono tante le posizioni riportate, posizioni di carattere politico, noi le saltiamo per andare a parlare del tesoretto della cultura, tanto per rimanere a Milano e poi andare invece a concentrarsi sulle notizie che riguardano Brescia e la provincia. Andiamo sul tesoretto della cultura, che fa incassare al comune in 5 anni 25 milioni di euro, questo tra mostre e musei, un settore trainato, ce lo dice subito nell'occhiello l'articolo, dall'impennata dei turisti e dall'offerta degli eventi, un tesoretto tra l'altro che è destinato a crescere dato che a maggio sono aumentati i biglietti. Federica Venni firma l'articolo, più di 25 milioni in 5 anni, poi sono questi gli incassi che Palazzo Marino ha realizzato con i biglietti di musei e mostre, e le previsioni per tutto il 2026 indicano quasi 11 milioni di ricavi. Il settore della cultura vola insieme ai numeri dei turisti, anche se gli introiti, pur alti, da soli non compensano le uscite e le spese del settore. C'è poi sottolineato come nel 2026 la previsione è ancora superiore, poiché c'è stato l'aumento dei musei civici, dei biglietti dei musei civici in vigore da maggio. Si paga 10 euro per esempio per entrare al Castello Sforzesco, al Museo del Novecento, al Museo di Storia Naturale, 8 euro invece per entrare all'Acquario Civico e alla Galleria d'Arte Moderna, 5 euro invece per altri musei minori, Museo Archeologico, la Collezione Permanente del MUDEC e il Museo del Risorgimento, nonché quello di Palazzo Morando. Recentemente il Comune, per fotografare il peso degli investimenti del settore, ha presentato nel bilancio del 2025 che è passato a quasi 73 milioni, questo rispetto ai 51 milioni del 2024, quindi un aumento sul bilancio 2025 del 41,7%. Il bilancio, sempre riguardo al bilancio del 2025, si segnala che ha anche registrato un'affluenza di oltre 2,7 milioni di visitatori negli spazi culturali civici.
mappa diffusa dei vari quartieri della città è così disegnata: 29 biblioteche, 4 depositi, 32 musei, spazi espositivi, 22 teatri, un parco urbano d'arte contemporanea. Quest'anno si punta a confermare il trend del 2025, quando Palazzo Marino ha realizzato 72 mostre temporanee negli spazi civici, oltre a spettacoli, festival, progetti di arte pubblica, iniziative nei quartieri, palinsesti cittadini e attività didattiche per famiglie e scuole, con oltre 12.000 appuntamenti che hanno coinvolto più di 450.000 partecipanti. Questo è quanto per quanto riguarda il settore della cultura, il suo tesoretto, il tesoretto da esso prodotto, segnalato dalla Repubblica Milano, che noi lasciamo per andare a sulle notizie, come dicevamo, come anticipato, di carattere locale. Partiamo dal Corriere della Sera, dorso de Bresciano, per ricordarvi subito, e lo faremo anche più avanti in questa rassegna stampa, la piazza di oggi per il popolo palestinese. Due gli articoli, uno adesso, uno un po' ve lo leggeremo invece più tardi, per ricordarvi il corteo cui concentramento è previsto per questo pomeriggio alle ore 15 alla metro San Faustino. Ancora in piazza quindi un nuovo corteo per chiedere un vero cessate il fuoco e condizioni di vita dignitose per la popolazione palestinese. Inizia così, con un virgolettato, l'articolo che riporta le parole di Muhannad Abu Hilal, il medico componente del coordinamento Palestina di Brescia, che in conferenza stampa ha spiegato le ragioni della nuova manifestazione di oggi che attraverserà la città in solidarietà al popolo palestinese. Appuntamento alle 15, fermata metro San Faustino, una mobilitazione che dopo l'ampia partecipazione dell'autunno 25 all'iniziativa Blocchiamo Tutto riparte quest'oggi e torna ad attraversare la città. Ancora Abu Hilal dice: la tregua iniziata a ottobre di un anno fa non ha portato i risultati auspicati, anzi Israele ha continuato a violare sistematicamente gli accordi, tanto che da allora nella striscia sono morti 1.344 palestinesi. Israele non ha nemmeno rispettato gli impegni sugli aiuti umanitari e sulla ripresa del sistema sanitario. La popolazione palestinese vive ancora in condizioni incompatibili con la vita umana e lotta quotidianamente per sopravvivere. Analoghe difficoltà, evidenza Vuilal, stanno piegando anche la Cisgiordania, dove in atto, denuncia, una vera pulizia etnica. C'era poi Mariam Ghassan, che ha messo l'accento sul ruolo dell'Italia complice del genocidio, perché il governo lo finanzia e l'industria bellica continua ad avere rapporti con Israele, sottraendo tra l'altro risorse agli altri comparti, come istituzioni e sanità. Da qui continua la richiesta di interrompere i rapporti militari, economici e diplomatici con Israele. Tra le richieste del coordinamento anche la liberazione dei prigionieri politici palestinesi, compresi quelli detenuti nelle carceri israeliane. Questo è il punto sulla manifestazione di oggi, ore 15 metro San Faustino, e sulla quale torneremo più tardi con un altro articolo. Intanto però rimaniamo sul Corriere della Sera dorso Brescia, per andare al tema a cui dedica la copertina, le prime due pagine, la prima pagina, aprendo il quotidiano, la pagina 2, che ci parla di emergenza abitativa. Servono 5.900 nuove case in 15 anni. Castelletti spiega il piano della loggia. Rigeneriamo e ripensiamo 64.000 alloggi sovradimensionati. Così il titolo, l'occhiello, pagina 2, Corriere della Sera, dorso bresciano. Nei prossimi 15 anni Brescia avrà bisogno di 5.900 nuovi alloggi. Il dato viene da uno studio commissionato dal Comune a Fondazione Campus Edilizia e realizzato con Cresme Agenzia per la Casa e Cape. Da quel lavoro parte il piano per l'abitare, già recepito nel nuovo PGT. In realtà di alloggi ne servirebbero 9.000, ma il numero scende tenendo conto delle residenze per anziani, del senior living e degli studentati, così ha spiegato la sindaca Laura Castelletti. Il fabbisogno nasce da una città attrattiva e in controtendenza. Tra il 2015 e il 2023 le famiglie sono aumentate di 7.700 unità e altre 7.000 sono attese nel prossimo decennio.
Non crescono tanto gli abitanti quanto i nuclei, anziani soli, giovani che escono di casa, lavoratori single, coppie. Il patrimonio abitativo però è pensato per un'altra epoca. Delle 105.000 residenze in città, 64.000 sono troppo grandi rispetto alle esigenze di oggi. Case pre-anni 80, concepite per 4 persone. A queste si aggiungono 14.000 appartamenti sfitti. Come se non bastasse, in 10 anni l'offerta di affitto si è ridotta dell'85%. La strategia futura punta quindi a rigenerare i palazzoni datati, a snellire le pratiche con la variante al PGT e a far tornare sul mercato il patrimonio abitativo attraverso Abitare Brescia, lo strumento che prevede il canone concordato. La Loggia a inizio mandato si era presa l'impegno di realizzare 600 nuove case. Per ora è un terzo dell'opera. Grazie ad uno stanziamento comunale di 26 milioni sono stati riqualificati 110 alloggi, ai quali vanno aggiunti 69 nuovi a San Polino. Del patrimonio pubblico, circa 2.500 unità, ne restano da recuperare 150 al netto di assegnazioni, successioni e cantieri in corso. Questo lo ha ricordato l'assessore alla casa Alessandro Cantoni. Entro fine anno arriverà il prospetto di Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe mettere sul piatto 100 milioni per sviluppare una strategia pubblico-privata per la realizzazione di 600 nuovi alloggi su terreni del comune a San Polino, anche se sarà difficile che i cantieri partano entro la fine della consiliatura, ovvero entro maggio 2028. Poi ancora sempre Pietro Gorlani nell'articolo verso il finale scrive: il comune da solo non può rispondere all'emergenza abitativa, servono investimenti del governo che per ora non vediamo. Questo ancora riportando le parole della sindaca Laura Castelletti. I 970 milioni stanziati a livello nazionale per il piano casa sono una cifra troppo timida per usare un termine educato. Questo queste le parole con cui rincara la dose l'assessore alla casa Alessandro Cantoni, con le quali parole si chiude l'articolo. In taglio basso però c'è l'analisi firmata da Pietro Gorlani sull'edilizia convenzionata. 311 domande per 82 case, fuori 3 famiglie su 4. In 6 anni affitti su del 9%, stipendi fermi. Un dato su tutti che dà piena contezza di come Brescia sia in piena emergenza abitativa. È stato fornito dal piano per l'abitare, riguarda il numero di domande, quelle appunto riportate anche nel titolo, 311, quelle arrivate al comune, la scadenza era il 21 settembre, per occupare uno degli 82 appartamenti alloggi comunali a canone convenzionato. 69 sono a San Polino e sono stati realizzati con i 25 milioni del PNRR. Altri sono al Carmine e sono stati sistemati dal comune. E questo vuol dire che 3 famiglie su 4 restano escluse, famiglie della cosiddetta zona grigia, per dirle con le parole dell'assessore alla casa Alessandro Cantoni, sono quelle che hanno un reddito troppo alto per poter avere una casa popolare, ma troppo basso per poter permettersi un appartamento in locazioni con i prezzi del libero mercato. Si conferma quindi vera e propria emergenza che tocca sempre di più anche il ceto medio. I dati sono stati raccolti nel report della Fondazione Campus Edilizia e Cresme, in uno studio che era stato commissionato, l'abbiamo detto, dal comune per strutturare il suo piano per l'abitare. Nel 2025, per colpa dell'inflazione del caro energia, il reddito reale delle famiglie bresciane è calato dell'1,2% rispetto al pre-Covid, mentre in questi 6 anni i canoni di locazione sono aumentati dell'8,7%. Le spese di locazione anche sono sempre più elevate. Quindi, a patto che si trovi un alloggio in affitto, ci sono i dati di immobiliare.it che dicono che per quanto riguarda le case con 2 camere da letto in locazione ce ne sono poco più di una trentina, quindi pochi affitti disponibili, classe media sempre più in difficoltà perché gli stipendi e i redditi delle famiglie calano.
e questo a causa dell'inflazione, gli stipendi sono fermi. Questi sono in sintesi gli argomenti che vi abbiamo riportato all'interno di quest'articolo, che ci ricordava tra l'altro come l'edilizia convenzionata sia inabile di rispondere appunto all'emergenza abitativa. Infatti per 311 domande sono state assegnate soltanto 82 case, 3 famiglie su 4, quindi rimangono escluse. Questo in sintesi il tema che ci ha riportato per quanto riguarda il diritto all'abitare il Corriere, ma anche il Brescia Oggi naturalmente non salta questo argomento, ce lo riporta alla pagina 22, nell'articolo firmato da Michela Bono. Brescia cresce e ha fame di abitazioni, serviranno altri 5.900 alloggi. Ancora qui la domanda, la domanda è: dove si abiterà a Brescia nei prossimi 15 anni? La loggia cerca risposte, quindi a partire dalla ricerca sul fabbisogno abitativo che, come l'abbiamo detto, è stata svolta con il supporto scientifico del CRESME, la collaborazione dell'Agenzia per la Casa e di CAPE insieme a Fondazione Campus, ha determinato il nuovo piano per l'abitare. Niente più consumo di suolo, spiega la sindaca Laura Castelletti, ma ricognizione del patrimonio pubblico e delle aree dismesse per riqualificarle, progetti da candidare ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, oltre ad una strategia per aumentare l'offerta in locazione. Una sfida non da poco, fa presente la sindaca, che ha ribadito come l'apporto da Roma continui a essere insufficiente, lasciando i comuni al loro destino. Sempre a proposito a partire dallo studio, insomma, ci sono riportate anche qui le parole che vi abbiamo già detto in parte dell'assessore alla casa Alessandro Cantoni, che poi specifica come il bisogno sia così articolato: circa 1.000 alloggi di edilizia pubblica, 2.200 di edilizia sociale e convenzionata, 2.700 di edilizia libera. Una fetta su cui agire riguarda poi gli affitti, che in 10 anni si sono ridotti per quanto riguarda le disponibilità in locazione dell'85%, ora sono meno del 10% dell'offerta sul mercato. Quindi ancora commenti su degli addetti ai lavori che pensano alle soluzioni per il futuro, in questo caso dell'assessore alla casa Cantoni, che continua ribadendo che parte della soluzione sta nell'ottimizzare gli spazi già esistenti, ridurre gli alloggi sovradimensionati, e eccetera eccetera eccetera. Più o meno questo è quanto riporta l'articolo delle Brescia Oggi, però insomma i dati e la notizia non sono poi così dissimili da quanto riportato già dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ma noi ne approfittiamo per restare sul Brescia Oggi e sempre per parlare di case, spostiamoci per vedere cosa succede sul Garda, dove è stato inaugurato un nuovo edificio denominato, già dall'articolo della pagina 37 che ci porta sul Garda, sempre dicevamo dal Brescia Oggi, del Tempio dell'Accoglienza di Lusso, che si svela in tutta la sua grande bellezza. Ce lo racconta Luciano Scarpetta. Siamo nel Golfo di Salò, dove appunto Luciano Scarpetta è stato per il brindisi di inaugurazione ufficiale del Falkensteiner Residence Lake Garda, che è sorto dopo 3 anni di lavoro dalle ceneri dell'ex comparto industriale della Tavina ai piedi delle Zette. Il recupero dell'area industriale ha la sua genesi attraverso il piano attuativo approvato nel 2014 dall'amministrazione Cipani, che contemplava l'insediamento di 20.650 metri quadrati di superfici residenziali, poi ridotti a 17.000 metri quadrati con la variante approvata nel settembre 2021. E quindi è nato il progetto
dal design residenziale eco chic griffato dall'architetto Matteo Thun e a pochi passi dal lago. Si tratta della 32esima struttura del gruppo alberghiero internazionale presente in 7 paesi europei. Si tratta da una parte di un hotel esclusivo dotato di 85 camere e suite con balcone o terrazza e poi anche di appartamenti che saranno pronti alla vendita nel 2027. Tutto questo al Falkensteiner Residence Lake Garda, che è in fase di ultimazione. Quindi in tutto saranno 126 gli alloggi, tutti votati alla versatilità e all'eccellenza, con spazi per ogni richiesta. Tradotto in comodità, seconde case in un luogo dove gli altri vanno in vacanza. Ci sarà anche, tra l'altro, una spa di 5.500 metri quadrati con 5 piscine, scivoli d'acqua, adults only rooftop e family spa. E poi ancora bowling, area soft play, ristoranti, ristorante con vista sul volto di Solo, ci mancherebbe, e anche sul Monte Baldo, e poi sale meeting e aree dedicati alla workation. Siamo emozionati perché per noi è l'investimento più grande nella storia, con 100 milioni di euro. Queste le parole dei proprietari del gruppo fondato e gestito dalla famiglia Falkensteiner insieme a Otmar. Consideriamo questo intervento strategico perché sarà, secondo noi, il futuro del turismo in Italia. Vendere appartamenti avendo anche l'albergo a disposizione. Cioè, credo sia un obiettivo anche per altri colleghi che fanno interventi come questi, un concetto che deriva da Dubai e dai paesi asiatici. Siamo ospiti qui a Salò e ci comportiamo come tali. Presente all'inaugurazione era anche il sindaco Francesco Cagnini, ci sono poi nell'articolo le sue dichiarazioni, e anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, oltre che naturalmente il presidente di Federalberghi Brescia Alessandro Fantini. Quindi così Salò si comporta per quanto riguarda l'abitare, piuttosto dedicato in questo caso, con l'apertura del tempio dell'accoglienza di lusso a turisti e a persone con grossi capitali che si possono permettere lì una seconda casa. Ce l'ha raccontato Luciano Scarpetta. Sarà anche per questo che appunto, con alloggi sempre più lussuosi e alberghi 5 stelle sul Garda, che i paesi si spopolano. Infatti noi andiamo a Desenzano per riportarvi una notizia, siamo sulla stessa pagina ma in taglio basso, la pagina 37 del Brescia Oggi, che ci parla dell'inarrestabile calo degli studenti, 300 in meno nel solo 2026. Questo è il punto nel paese più popolato, quasi 30.000 residenti del Garda. Silvia Vigo: qualche segno più c'è, ma la popolazione scolastica di Desenzano prosegue il suo preoccupante, inesorabile calo di presenze. Un andamento che segue in buona parte il processo di denatalità iniziato già anni fa e che si somma probabilmente alla difficoltà delle famiglie di vivere sul Garda, troppo caro anche quando in famiglia entrano due stipendi, a causa del costo del mattone e degli affitti. In tutto sono 7.376 gli studenti che dagli asili alle superiori frequentano quello che resta il secondo polo nella provincia, dopo Brescia. Nel complesso sono 300 gli iscritti in meno rispetto all'anno scorso, di cui 79 nelle scuole di infanzia e 167 alle superiori. Poche decine in più si rivelano invece alle medie, in particolare alla Catullo, che essendo nuova attrae maggiormente anche chi non è residente. Per quanto riguarda gli investimenti, l'amministrazione ha approvato in questi giorni il nuovo piano per il diritto allo studio, che costerà circa 3,4 milioni di euro a fronte di 1,3 milioni di entrate, confermando le spese dello scorso anno. Sono stati riconfermati tutti i servizi della mensa, quelli 1.300 pasti al giorno, fino ai trasporti e fino all'assistenza ad personam. In crescita la scuola parentale, che riguarda 61 ragazzi e che in 4 anni è praticamente raddoppiata, mentre in base all'ISE è possibile richiedere contributi come il buono scuola e la dot
tutte scuola. Per le elementari e medie è stato stanziato un tesoretto di 115.000 euro da spendere per i progetti formativi che spaziano dalla musica alla storia, passando per psicomotricità, lettura inglese, teatro, giochi didattici, ascolto e scambi culturali. Quindi questa è la situazione, sempre più lusso, sempre più difficile abitare lungo le sponde del Garda, e quindi scalano gli iscritti nelle scuole. Questo era il punto da Desenzano. E poi c'è l'altro tema al quale dedicano spazio i quotidiani questa mattina, il turismo che è andato, per quanto riguarda quest'estate, a gonfie vele, in particolar modo proprio sul Garda, ma non solo, come lo vedremo dagli articoli anche sul Sebino, ma anche nella città di Brescia. Estate bresciana al top, 8,5 milioni di presenze sul Garda, così il titolo dell'articolo che troviamo alla pagina 14 sul Brescia oggi, firmato da Alessandro Gatta, che riprende i dati elaborati per Visit Brescia da HB Benchmark sul tasso di occupazione delle strutture ricettive, che confermano tra l'altro i numeri dell'osservatorio turistico della stessa Visit Brescia. Eccoli qui, quindi un po' di numeri sulla stagione del Garda bresciano, numeri che considerano il frangente temporale che va dal 27 di marzo al 22 di settembre. Occupazione media dell'85,5%, ovvero un aumento, una crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dati che vengono poi dettagliati naturalmente dentro all'articolo, però insomma questa è la notizia. Sono stati 8 milioni e 500 mila i turisti sul Garda di quest'anno. Invece ci sono poi altri dati che riportano la significativa crescita anche sul Sebino, con un tasso di occupazione medio dell'82,6%, quindi che di poco si discosta dai dati del Garda. Anche qui il turismo è aumentato del 3,4% per quanto riguarda quest'estate, il turismo bresciano ha superato bene l'estate 2026. Questo è il commento di Eugenio Masetti, presidente di Visit Brescia. Ma ora dobbiamo fare un salto di qualità, non inseguire nuovi arrivi, ma aumentare il valore di ogni visita, allungare la stagione e far conoscere sempre di più l'intera provincia. Opinione condivisa da Graziano Pennacchio, amministratore delegato di Visit Brescia. Questo è sempre lo stesso refrain, quello riportato anche dai sindaci, da tanti sindaci, dalla comunità del Garda, cioè quello che la necessità di aumentare la qualità del turismo e di allargare la stagione. Questo si prevede per i prossimi anni, stagioni sempre più lunghe e arrivi quindi durante tutto l'anno, non solo d'estate, riempire le strutture anche d'inverno. Questo alla faccia della riduzione dell'overtourism, del quale quasi nessuno si occupa seriamente. Evidentemente questa non è la priorità. Ci sono poi altri dati sempre all'interno dello stesso articolo, quello di Alessandro Gatto, che ci riportano le provenienze dei turisti. Dominano sempre i tedeschi, parliamo del Garda, tedeschi al 31% del totale, seguiti da Italia 12%, Regno Unito 11%, Stati Uniti 7%. Poi ancora la spesa, i dati per quanto riguarda la spesa, naturalmente si guarda quale tipo di turista spende di più, questo interessa moltissimo naturalmente ad albergatori e sindaci gardesani, e qui quindi l'attenzione agli turisti non solo naturalmente della Germania, che rimangono alto spendenti anche se meno rispetto a una volta, anche loro alle prese con le loro crisi e con l'inflazione che morde, caratteristica non solo di questo paese ma anche degli altri paesi europei, e non solo. Poi ancora attenzione ai turisti provenienti dalla Norvegia e dalla Svizzera per quanto riguarda l'Europa, e poi quelli arrivati in arrivo dagli Stati Uniti. Poi ci sono i visitatori in crescita, si segnala alla pagina successiva, la pagina 15 del Brescia Oggi, anche per questo inizio di autunno la
Sempre si fa riferimento a, in particolare al Garda, al Sebino, ma anche in questo caso alla Franciacorta e alla Valle Camonica, nonché a Brescia città, dove nel capoluogo nell'Interland a settembre si attendono tassi di occupazioni ancora elevati, considerando l'allungamento anche qui della stagionalità. Per Brescia e dintorni il tasso di occupazione medio dal 24 settembre al 1 novembre è previsto al 43%, il 2% in più quindi rispetto allo scorso anno, e poi ancora altri dati sul Garda e sul Sabino. Comunque, ecco, come dicevamo, le volontà delle associazioni di categoria per quel che riguarda il turismo e per quello che riguarda gli albergatori trovano conferma già nei dati di questi mesi autunnali per quel che riguarda appunto l'allungamento della stagione turistica, trainata tra l'altro naturalmente anche dagli eventi. Sono intanto le 10 in punto qui su Radio Onda d'Urto, ci rimangono 10 minuti di rassegna stampa di carattere locale, quindi andiamo con le ultime segnalazioni ancora per quanto riguarda il turismo, l'overtourism, la ricerca dell'equilibrio del comune di Sirmione tra overtourism e crescita di case vacanze, naturalmente sotto la lente sempre di Alessandro Gatta, in questo caso che firma l'articolo, il comune forse il più turistico del Garda, dove il 70% delle case sono sfitte per buona parte dell'anno, poiché affittate a tempo breve oppure sono seconde case, niente affitti qui e prezzi di vendita alle stelle, tra i più cari d'Italia. Poi vabbè, vi lasciamo spulciare eventualmente nell'articolo di pagina 15 che appunto ci riporta il sistema Sirmione, uno dei pochi comuni che ha cercato in qualche modo, almeno sulla carta, di regolare il fenomeno dell'over tourism. Andiamo poi sul giornale di Brescia. Eccole qui nelle pagine economiche, che ci ricorda come il mercato extra Unione Europea resti un asset strategico e quindi è sotto la lente, in questo caso naturalmente oltre ai turisti in provenienza dalla Germania anche l'attenzione appunto a quelli che vengono dagli Stati Uniti, da altri paesi alto spendenti. Noi però andiamo veloci con le ultime segnalazioni in questa rassegna stampa di carattere locale, perché volevamo ancora ricordarvi intanto un editoriale, l'editoriale del Corriere della Sera d'Orso Bresciano di questa mattina dedicato al lavoro e alle sue vittime, il rischio del lavoro, così si intitola l'editoriale di Franco Brevini. Vi leggiamo l'incipit e vi lasciamo poi approfondire questo editoriale che poi continua nella pagina 7. 15 morti sul lavoro in 6 mesi, sono 15 vite perdute, 15 sconfitte per un sistema produttivo che dispone da tempo delle conoscenze e degli strumenti necessari per ridurre drasticamente i rischi. Ma il dato bresciano del 2026 contiene un secondo segnale che impedisce di considerare quelle morti come una tragica oscillazione statistica. Le denunce di infortunio sono state quasi 10.000, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. È questo intreccio a preoccupare. I decessi rappresentano l'esito estremo e irreparabile. L'aumento degli infortuni mostra quanto rischio continui a circolare nel lavoro quotidiano e suggerisce soprattutto che non basta aspettare l'incidente mortale per interrogarsi sulle cause. Poi, come dicevamo, l'articolo continua a pagina 7. Attenzione quindi con l'editoriale ai rischi sul lavoro. Vi ricordiamo poi ancora con il Brescia Oggi la manifestazione che ci viene ricordata alla pagina 24 per la Palestina di questo pomeriggio. Noi tra l'altro la seguiremo in diretta su queste frequenze, diretta che inizierà come di consueto il sabato pomeriggio alle ore 15:30. Tregua finita e i Propal tornano in piazza, così il titolo dell'articolo.
articolo firmato da Philippe Jacquard. A distanza di poco meno di un anno, la voce bresciana per la Palestina torna a farsi sentire con un'importante mobilitazione di piazza. Non che negli scorsi mesi ci sia stato silenzio sul tema da parte di attivisti e attiviste, ma con la manifestazione di oggi pomeriggio, organizzata dal Coordinamento Palestina di Brescia, si apre un nuovo capitolo di sensibilizzazione sulla condizione e sulle sorti del popolo palestinesi. Il motivo per cui le attività in piazza erano state progressivamente rallentate è che a Gaza era stata raggiunta una tregua, spiega Muhannad Abu Hilal del Coordinamento Palestina di Brescia. Sono passati 340 giorni da quell'accordo, una tregua che Israele ha sistematicamente violato, uccidendo a Gaza altri 1.400 palestinesi, per la maggior parte civile. Gaza, ma anche Cisgiordania, la ricorda Hilal, la pulizia etnica e la confisca dei terreni che i coloni, appoggiati dal governo israeliano, conducono ogni giorno. Il problema è che il governo italiano non prende posizione sul tema, prosegue sempre Hilal. Altri paesi, tra cui alcuni europei, hanno riconosciuto delle sanzioni alle attività illegali dei coloni. Quello del governo non è l'atteggiamento di chi vuole la pace in Palestina, quello del governo italiano naturalmente. Torniamo in corteo per dire stop al genocidio e al riarmo bellico, questo lo spiega invece Marian Gassan per i Giovani Palestinesi d'Italia. La causa non è solo umanitaria, è anche politica. Viene quindi contestata la scelta del comune di Brescia, risalente al 2024, di adottare la definizione di antisemitismo dell'IRA. E rimangono le preoccupazioni per le possibili conseguenze del DDL 1004 sulla libertà di espressione. Il nostro problema con queste definizioni di antisemitismo è che non c'è distinzione con l'antisionismo, commenta sempre Gassan. Sono due cose diverse. La lotta all'antisemitismo è necessaria, ma non può essere strumentalizzata per limitare chi sostiene la causa palestinese. Il corteo, quindi, ve lo ricordiamo in conclusione, si concentra alle ore 15 di questo pomeriggio davanti alla fermata della metro San Faustino. Ancora sul giornale di Brescia per le ultimissime segnalazioni che ci portano prima di tutto a Pisogne con la questione dell'auto delle auto elettrica incendiata, no scusate, sul Brescia Oggi, non sul giornale di Brescia, alla pagina, eccola qua, 32, il doppio rogo in una rimessa. Questo appunto, siamo a Pisogne. In fumo due auto ecologiche. Il lavoro di spegnimento è stato molto complicato dal rischio di ripartenza delle fiamme già domate, causate dalle batterie. Quindi in sostanza i vigili del fuoco, questo viene riportato anche dagli altri quotidiani, i vigili del fuoco alle prese con un incendio di due auto elettriche che a causa delle batterie sono particolarmente difficili, se non impossibile quasi, da spegnere. Tuttavia i vigili del fuoco anche in questo caso hanno tratto lezione dal caso di Pisogne per migliorare le tecniche appunto di spegnimento di questo tipo di incendi. C'è poi ancora dal giornale di Brescia una segnalazione che ci riporta sul Garda a Desenzano, dove la polizia locale avvia i controlli sulle acque con prelievi immediati. Si tratta dell'attività del nucleo ambientale della polizia locale che affianca ai controlli ordinari un programma di campionamenti diretti sui corsi d'acqua, uno dei primi banchi di prova che ha portato gli agenti nelle campagne di Montonale all'interno di un'azienda agricola zootecnica, dove sono in corso accertamenti su possibili dispersioni delle vasche dei liquami verso la rete idrica superficiale, quindi ambiente allevamenti nell'occhio del mirino del nucleo ambientale della polizia locale. Verifiche che dovranno chiarire la natura, il percorso, la portata degli scarichi, oltre all'eventuale presenza di violazioni. Il controllo mostra però la modalità operativa scelta dal nucleo per rafforzare la vigilanza sulle acque. I prelievi vengono effettuati dagli agenti
tutti senza attendere ogni volta l'intervento di ARPA. Questo consente alla polizia locale di agire subito quando emerge una situazione sospetta e di raccogliere gli elementi necessari ai successivi approfondimenti tecnici. L'obiettivo è costruire un'attività sistematica capace di intercettare gli scarichi prima che il loro percorso si perda tra fossi, canali e rogge. La stessa procedura potrà essere utilizzata anche sul lago in caso di riversamenti o fenomeni anomali, come strumento di pronto intervento al quale poi fanno seguito ulteriori verifiche. Con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Su Radio Onda d'Urto ora la linea a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri, musica quindi fino alle ore 11, quando poi ci sarà la prossima edizione del giornale radio in forma breve, seguita dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete sintonizzati e sintonizzate con noi.

andiamo subito allora, 26 settembre 1969. Esce nel Regno Unito l'album dei Beatles Abbey Road, il loro undicesimo in studio, nonché l'ultimo album registrato insieme dai quattro membri della band. Da questa immensa pietra miliare andiamo ad ascoltarci Something.

26 settembre 1898 nasce a New York George Gershwin, compositore statunitense. Il suo primo grande successo arriva nel 1919, quando pubblica il brano Swae, con il quale vendette milioni di dischi. Morì l'11 luglio del 1937 a causa di un tumore.

0: 26 settembre 1945, cambiamo decisamente tonalità. Auguri a Brian Ferry, cantante e musicista inglese, siamo in casa Roxy Music. In parallelo ha anche una prolissa carriera in solo. Nel 2023 ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera ed assieme alla poetessa Amelia Barrett ha pubblicato anche un album, Loose Talk.
1: Lights out.
0: Da qui ci ascoltiamo l'omonimo brano che chiude questo lavoro.

26 settembre 1948, auguri anche a John Fox, cantante e musicista britannico. Siamo in casa Ultravox. Dopo l'esperienza con questa formazione, nella seconda metà dei 70 avvia anche lui una prolissa carriera solista in cui insomma prosegue il suo cammino all'interno della sperimentazione e della musica ambient. Per l'ascolto rimaniamo dagli Ultravox con l'album Ha Ha Ha del 1977 e da qui il brano Hiroshima Mon Amour.

26 settembre 1948 nasce a Cambridge Olivia Newton-John, cantante e attrice inglese. Musicalmente inizia a muovere i primi passi in ambito country negli anni 70. Ma la vera svolta, chiamiamola in questo modo, arriva nell'81, quando pubblica il singolo di successo Physical. Morì l'8 agosto del 2022. Andiamo ad ascoltarci questo grande successo.

26 settembre 1954, auguri anche a Craig Ciachico, chitarrista statunitense. Dal 74 al 90 lo troviamo nei Jefferson Starship, di cui chitarra solista oltre che fondatore. Poi nel 93 avrà la sua personalissima rinascita, chiamiamola così, solista. Nel 74 lo troviamo alla chitarra nell'album Mine Hole di Grace Leak, che meraviglia, in ben tre brani, tra cui questo che vi propongo, Come Again, Toucan.

26 settembre 1954, auguri anche a Alice, cantante italiana. Il punto di svolta a livello artistico, ma non solo, arriva con l'incontro fulminante con il maestro Battiato nei tardi anni 70. Nell'81 con il brano Per Elisa invece vince il Festival di Sanremo.

E andiamo al 26 settembre del 1955, facciamo gli auguri a Carlene Carter, cantante country statunitense e figlia d'arte, a dir poco in questa occasione. Carlene, oltre a essere figlia di June Carter e Carl Smith, è anche figlia acquisita di Johnny Cash, nonché nipote di Mabel Carter. Debutta discograficamente nel 1978 con l'album omonimo in casa Warner, da cui ci ascoltiamo Have You Been There Before?

via 26 settembre 1958 nasce a Los Angeles Derby Crash. Cantante statunitense, lo troviamo chiaramente in casa Germs assieme a Pat Smear, che troveremo anni dopo sia nei Nirvana che nei Foo Fighters. Beh, lasciarono un'impronta davvero indelebile con il loro unico album in studio GI del 79, prodotto niente meno che da quella meraviglia di John Jett. Derby morì il 7 dicembre del 1980 a causa di un overdose. Noi dal loro album ci ascoltiamo Lexicon Devil.

E arriviamo al 26 settembre del 1959. E facciamo gli auguri anche a Graziano Romani, cantante e musicista italiano. Dall'81 al 92 lo troviamo nei Rocking Chairs. Dal 92 intraprende una carriera solista. Autore e collaboratore anche di numerosi tributi e concept album davvero interessanti. A tal proposito di collaborazioni, nel 2009 partecipa all'album JL degli Algebra, questo gruppo prog italiano, e lo troviamo proprio in questa Chang, lo troviamo anche alla voce.

le sonorità si cambiano al 26 settembre del 2008. Muore Marc Molin, musicista e produttore discografico belga, davvero visionario. Dal 71 al 74 lo troviamo nella formazione jazz fusion Placebo, che non sono i Placebo che conosciamo. Nel 78 fonda gli iconici Telex. Nacque il 16 agosto del 1942, ci ascoltiamo Moscow Disco dei suoi Telex.

26 settembre 2003 muore a causa di un attacco cardiaco Robert Palmer, cantante inglese. Muove i primi passi negli anni 60, nell'80 poi svolta in ambito elettronico e nell'85 si unisce al supergruppo The Power Station. Con loro scalerà le classifiche in modo particolare con questa Some Like Hot. Nacque Robert il 19 gennaio del 1949.

andiamo a chiudere questo 26 settembre andando nel 1937. Muore a causa di un incidente automobilistico Bessie Smith, cantante statunitense, carriera rivoluzionaria la sua. Fu in grado di portare il blues, quello più grezzo e rurale della tradizione nera, a livello popolare e internazionale. Nacque il 15 aprile del 1894, ci ascoltiamo il suo primo singolo, Down Hearted Blues del 1923. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna lunedì. Auguro a chi è all'ascolto un buon weekend. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 11 in questo istante su Radio Onda d'Urto, seconda edizione del giornale radio in questo sabato 26 di settembre. Partiamo dagli esteri, notizie dal Medio Oriente. Nelle prime ore di questa mattina le forze israeliane hanno bombardato alcune zone del Libano meridionale, tra cui Mansouri, Majdal Zun e Wadi Hassan. Questo secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. Le forze israeliane hanno effettuato raid nelle città di Barchit e Hadata già poco dopo la mezzanotte. Intanto nuove notizie confermano la conoscenza di Israele degli attacchi del 7 ottobre. Ben prima di quella data. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele su un possibile attacco di Hamas. Lo ha riportato The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo e Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Dal 7 ottobre Israele ha iniziato il genocidio che ha prodotto oltre 73.000 vittime e che continua anche dopo la tregua di 340 giorni fa, sistematicamente violata da Israele. Anche per questo oggi sono previste nuove mobilitazioni solidali con il popolo palestinese in diverse città italiane, tra cui Brescia. Su chiamata del coordinamento Palestina Cittadino, il concentramento per il corteo è fissato per questo pomeriggio alle ore 15 alla fermata della metropolitana San Faustino. Manifestazioni regionali invece in Toscana e in Puglia. Qui si chiede la chiusura dei consolati israeliani presenti nei capoluoghi. A Firenze il ritrovo è alle ore 15 in Piazza Bambine e Bambini di Beslan. A Bari appuntamento alle ore 16 in Piazza Umberto. Radio Onda d'Urto seguirà i cortei in diretta con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio che inizierà come di consueto alle ore 15:30. Sempre in Medio Oriente ma più a est. L'Europa ha partecipato consapevolmente e attivamente alla guerra di aggressione condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, nonostante le ripetute smentite diffuse durante il conflitto. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei. L'Unione Europea e la NATO devono essere chiamate a rispondere del loro coinvolgimento, ha aggiunto. Le critiche di Baghei arrivano in seguito alle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, secondo cui durante gli attacchi Stati Uniti-Israele contro l'Iran, iniziati il 28 febbraio, sono state effettuate 5.000 sortite dalle basi europee. Continuiamo con le guerre, ma in Europa, guerra russo-ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte 173 droni contro l'Ucraina in un attacco condotto da 7 direzioni. Lo riferisce RBC Ucraina, citando un rapporto dell'aeronautica militare ucraina. La difesa aerea ucraina ha abbattuto o neutralizzato 134 dei droni lanciati, colpite in particolare le regioni di Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. Le forze russe hanno colpito tra l'altro il centro dati Cosmonova a Kiev, struttura che secondo il ministero della difesa russo garantiva il funzionamento della rete internet mobile e forniva supporto ai sistemi di comunicazione satellitare Starlink utilizzati dall'esercito ucraino. Sul fronte opposto, 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite durante la notte in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov, città della Russia europea meridionale. Veniamo alle notizie dall'Italia. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. L'aumento di oggi tocca anche la benzina. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale è di 2,158 € al litro per quanto riguarda la benzina, 2,357 € per il gasolio. Da lunedì, tuttavia, i prezzi dovrebbero scendere sensibilmente, almeno ai distributori Eni, multinazionale partecipata al 30% dallo Stato italiano, che ha fissato un tetto di 2,19 € al litro per il diesel e di 1,99 € per la benzina. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, così Eni. Violenze degli uomini sulle donne in Puglia. Un uomo di 35 anni è stato arrestato ad Andria con l'accusa di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento ai danni della compagna. È stata proprio la donna a chiedere aiuto al 112 dopo l'ennesima aggressione. In Italia ancora, ma sul tema migrazioni. Erano convinti di venire a lavorare in Italia e con una promessa di lavoro e un permesso di soggiorno, tutto al costo di 10.000 € a testa. Una volta arrivati avrebbero però scoperto che gli impieghi promessi nel settore agricolo erano fittizi. Privi di lavoro, le persone sarebbero state stipate in alloggi pagando un affitto di 250 € al mese e per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno costretti a versare fino a 1.000 € per il rilascio di false buste paga. È quanto ricostruito in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Grosseto, che ha portato all'arresto di un imprenditore grossetano di 64 anni e della moglie per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questo il reato contestato. E sempre per quanto riguarda le migrazioni, in conclusione di questo giornale radio andiamo negli Stati Uniti, dove un giudice federale nominato da Trump, Stephanie Gallagher, ha dichiarato l'amministrazione a stelle e strisce colpevole di oltraggio alla corte per aver deportato un giovane richiedente asilo in El Salvador, in violazione di 3 ordinanze del tribunale, e ha ordinato al governo di riportarlo negli Stati Uniti. Si tratta dell'ultimo scontro tra l'amministrazione Trump e i tribunali federali in merito alle deportazioni effettuate nonostante le tutele giudiziarie. 11:07 è tutto con il giornale radio in forma breve, tra pochissimo lo spazio approfondimenti del mattino. Il nuovo appuntamento con il giornale radio e i suoi servizi è alle ore 13. Rimanete sintonizzati, sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotti Taffurelli.

0: Semantica per il cambiamento.
1: Ogni quarto sabato del mese sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Cagna, cagna, cagna, chi la strozzerà!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11:11, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo sabato 26 di settembre. Proseguono quasi 3 anni dall'inizio del genocidio e 78 di occupazione. Le mobilitazioni per la Palestina a Brescia, si torna a manifestare questo pomeriggio, l'appuntamento alle 15 alla metro San Faustino. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione in Piazza della Loggia. Vi proponiamo gli interventi di Moanan e Mariam del coordinamento Palestina di Brescia. A Milano l'Assemblea cittadina di lotta per la casa e gli spazi sociali ha promosso invece per questo pomeriggio una manifestazione alle 15:30 da Piazza Arcole per una Milano solidale e antifascista contro ogni forma di repressione, contro il genocidio e la resistenza palestinese. Sentiremo il servizio di Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore. Torna oggi sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ultimo sabato della mese, la trasmissione Parole. Alle 12 invece Curami, prima di tutto la salute, alle 12:30 Breakfast, alle 13 l'edizione unica della radiogiornale con i servizi. Via quindi subito agli interventi che abbiamo registrato nella conferenza stampa ieri pomeriggio in Piazza Loggia di presentazione della manifestazione che si svolgerà oggi a Brescia contro il genocidio a fianco del popolo palestinese.
2: Facciamo alcuni mesi di non di assenza di iniziative, ma di iniziative di un altro tipo, iniziative mirate, non iniziative pubbliche, quindi non manifestazioni. Quindi domani riprendiamo con una manifestazione. Il motivo per cui si riprende è che il motivo per cui avevamo rallentato queste iniziative in realtà non era vero, nel senso che la tregua che abbiamo visto alla fine ottenere a Gaza nell'ottobre, quindi circa 340 giorni fa, non ha portato ai risultati desiderati per la popolazione palestinese, nemmeno a un minimo risultato che rende la vita dei palestinesi dal punto di vista umanitario decente. Purtroppo in questi 340 giorni Israele ha continuato a violare sempre, sistematicamente, giornalmente la tregua, migliaia di violazioni della tregua che hanno portato all'uccisione in questi 340 giorni di circa, anzi per l'esattezza, 1394 palestinesi nella striscia di Gaza. Quindi stiamo parlando di più di 4 persone al giorno che hanno perso la vita per effetto degli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, cosa non permessa da una tregua, perché in una tregua bisogna fermarsi dall'uccisione di persone, anche di persone ritenute anche pericolose per lo Stato di Israele. Purtroppo con questa uccisione di alcune persone Israele non guarda gli effetti collaterali, quindi purtroppo vengono anche coinvolte le persone civili con un numero molto alto, stiamo parlando della vita di 4 persone al giorno. Oltre al fatto che Israele non ha rispettato nessuno degli accordi per quanto riguarda gli aiuti umanitari, la ripresa del funzionamento del sistema sanitario, per cui la popolazione di Gaza vive ancora davvero in condizioni estreme, incompatibili con la vita umana, sia per quanto riguarda gli aiuti umanitari, quindi il cibo, per cui le persone non hanno una sicurezza alimentare, quindi le persone devono lottare per assicurare il proprio pasto per i figli e per la famiglia tutti i giorni, oltre al fatto che i servizi sanitari, che sono un pilastro per una popolazione, mancano quasi del tutto. Gli ospedali sopravvivono grazie alle associazioni e solo alle associazioni straniere che supportano, aiutano, mandano farmaci, mandano delegazioni mediche ma questo in uno stato di, come c'è stato a Gaza, di uno stato di genocidio, non spetta alle associazioni, cioè spetta agli stati o agli eserciti o a chi ha provocato questo garantire l'assistenza medica alla popolazione colpita. E invece a Gaza non è così. I pazienti oncologici, purtroppo, che contano circa 11.000 a Gaza, il Ministero della Salute segnala il decesso di circa 3 pazienti al giorno per l'assenza di terapia o di protocolli terapeutici, ma anche di strumenti per la diagnosi, perché a Gaza purtroppo manca tutto questo.

0: Il governo israeliano in Cisgiordania, perché in Cisgiordania è in atto una vera pulizia etnica della popolazione palestinese. È una continua confisca di terreni e ci sono degli sfollati anche in Cisgiordania, ci sono circa 33.000 sfollati dalla zona di Jenin, Tul Karem, che sono al nord della Cisgiordania, che non riescono ancora a tornare nelle proprie abitazioni a causa delle operazioni militari israeliane. Quindi ci sono questi 33.000 sfollati. Solo in questi ultimi 3 anni in Cisgiordania Israele ha ucciso circa 1.200 palestinesi, di cui il 20% sono bambini. Quindi stiamo parlando di 230 minorenni uccisi in Cisgiordania dall'esercito israeliano o dai coloni, perché solo nel 2026, quindi, sono stati uccisi 85 palestinesi, di cui 20 sono stati uccisi dai coloni. I coloni che sono dei civili considerati, però purtroppo sono civili armati. E questi uccidono i palestinesi, cioè quindi non solo l'esercito, ma anche i coloni partecipano all'uccisione dei palestinesi. Purtroppo non c'è una presa di posizione degli stati nei confronti di questa illegalità, perché i coloni o gli insediamenti cisgiordani sono illegali. E negli ultimi 3 anni o 4 anni, quindi da quando c'è questo governo israeliano, sono aumentati dell'80%. Stiamo parlando di 132 insediamenti prima di ottobre 2023, si sono aggiunte a queste altre 82, quindi un aumento dell'80%, favorito senz'altro dal governo israeliano, perché il governo israeliano punta ad aggiungere il 70% della Cisgiordania, quindi questa annessione che loro hanno dichiarato di voler fare, in effetti la stanno facendo piano piano. E questo cosa comporta? Comporta è un processo di pulizia etnica, perché i palestinesi che perdono il terreno sono costretti a spostarsi in altri posti e quindi di conseguenza in condizioni di vita non ottimali, per cui chi ha la possibilità purtroppo delle volte abbandona anche, quindi esce dalla Palestina. Cioè, quindi questo è proprio un invito che il governo israeliano dichiara, per cui non nasconde, ai palestinesi di abbandonare la Palestina. Per effetto delle violenze continue, per effetto della confisca dei terreni, della continua costruzione di insediamenti, questo succede tutti i giorni. Questo fenomeno purtroppo da parte degli stati è stato limitato a qualche, diciamo, cittadino o colono che sono dei criminali, che sono fuori legge, che sono, secondo il governo israeliano, da 100 a 150 coloni fuori legge. Purtroppo non è così, non si può banalizzare questo concetto a qualche colono fuori legge, perché questo colono fuori legge è sopportato dall'esercito israeliano, cioè quindi sopportato anche dal governo israeliano. Non è vero che questi coloni agiscono per conto loro, sono protetti e agiscono secondo uno schema che mira a togliere terreni ai palestinesi, a rendere la vita sociale dei palestinesi impossibile, con circa 942 posti di blocco in Cisgiordania. Questi posti di blocco frammentano la Cisgiordania, non lasciano proseguire una vita scolastica, una vita lavorativa, una vita sociale normale per i palestinesi. Tutti questi motivi purtroppo spingono i palestinesi ad abbandonare alcune volte le proprie case e quindi a spostarsi e anche a spostarsi all'estero. Se questa non è pulizia etnica, purtroppo non saprei come definirla. E davanti a tutto questo non abbiamo una posizione da parte anche del governo italiano, perché a differenza di altri paesi abbiamo visto riconoscere delle sanzioni o attuare delle sanzioni nei confronti dei coloni, almeno, anche se non è sufficiente, da parte di 12 paesi, tra cui tanti paesi europei. In questo contesto l'Italia si è astenuta, quindi non ha attuato o non ha aderito a questo, almeno questo atto, questa che può magari limitare questa espansione delle colonie, questa violenza continua dei coloni del settore israeliano. Quindi purtroppo questo sicuramente non è un atteggiamento per chi vuole una pace in Palestina, non è l'atteggiamento per chi vuole la fine della sofferenza della popolazione, questo è un atteggiamento di chi favorisce il genocidio, di chi favorisce la pulizia etnica.
1: Allora, intanto vi ringrazio per la presenza. Confermo tutto quello che ha detto lui. Noi domani sicuramente scenderemo a manifestare, riprenderemo le mobilitazioni che abbiamo sempre fatto. Vogliamo riprendere tutte.

0: Le mobilitazioni appunto in cui siamo scesi con le stesse parole d'ordine, quindi lo stop al genocidio, lo stop alla corsa del riarmo bellico e sicuramente lo stop all'occupazione, stop ai bombardamenti. Come abbiamo visto, la tregua che c'è adesso in Palestina, soprattutto a Gaza, non è una tregua perché stanno continuando il genocidio, continuano il massacro. Soprattutto noi scendendo in piazza vogliamo anche riportare un po' alla luce il tema Palestina perché sta un po' scomparendo insomma dall'attenzione pubblica e mediatica. Noi ribadiamo tra l'altro che la causa palestinese non è una causa solamente umanitaria, ma è una causa politica ed è per questo che ci troviamo qua sotto la loggia, l'abbiamo scelto apposta appunto perché il comune di Brescia aveva già approvato una definizione di antisemitismo dell'Ira che per noi è molto problematica in quanto va a creare una confusione fra la differenza fra antisemitismo e antisionismo e appunto scegliendo questo posto qua ricordiamo anche che adesso ci sarà tra poco la discussione in aula del DDL antisemitismo appunto in Senato e noi appunto siamo qua per dire che sicuramente l'antisemitismo, una lotta contro l'antisemitismo è necessaria, ma non si può strumentalizzare una lotta contro l'antisemitismo per limitare i palestinesi, gli attivisti e chi sostiene la causa palestinese appunto per parlare e denunciare quello che Israele, il governo israeliano sta facendo da sempre, dal 48 in poi, insomma, soprattutto oggi. È già stato detto appunto che le violenze da parte del governo stanno solamente aumentando e che noi adesso in Palestina abbiamo tanti problemi che riguardano Gaza, che riguardano Gerusalemme, che riguardano le continue violenze da parte dei coloni, il fatto che l'esercito comunque sostiene i coloni stessi che sono sì civili ma che vivono illegalmente appunto in Cisgiordania e noi siamo qua con le mobilitazioni, vogliamo rimettere un po' la palla al centro e riprendere il tema Palestina e portarlo come dibattito insomma pubblico, politico e ricordare che anche l'Italia è complice in tutto questo genocidio, vogliamo appunto denunciare e chiedere anche le responsabilità dell'Italia, del governo italiano, appunto si sta vedendo come non c'è cosa più attuale appunto del tema Palestina. Quando si parla di corsa al riarmo, l'Italia, il governo italiano sta finanziando appunto l'industria bellica togliendo questi soldi che sono miliardi e miliardi all'istruzione, al welfare, alla sanità, al lavoro e quindi noi in piazza scenderemo anche non solamente per la Palestina ma anche chiedendo i nostri diritti più diciamo basilari e ricordiamo che la sicurezza anche delle persone va fatta con la richiesta dei diritti e non quindi con un controllo da parte di polizia o comunque controllo inteso come una limitazione della libertà di espressione, di parola o comunque stiamo vedendo tutti questi DDL che vanno appunto contro le mobilitazioni e contro tutte le persone che scendono in piazza. Noi sicuramente domani sarà un corteo, quindi si rivedranno le piazze, cioè la piazza bresciana molto grande, diciamo, e speriamo anche molto partecipata oltre a, diciamo, alle nostre richieste che abbiamo sempre fatto, ci sarà anche la richiesta appunto della liberazione dei prigionieri palestinesi politici sia all'interno delle carceri israeliane sia all'interno delle carceri italiane, perché qua abbiamo Anania Ish, Ahmad Salem, abbiamo Mohammad Hannoun, abbiamo anche tantissimi altri rappresentanti delle comunità tra Milano, Torino, Roma e altre appunto nelle carceri italiane, quindi chiederemo anche quello. Diciamo che la questione palestinese appunto non può essere ridotta solamente a una questione umanitaria. Abbiamo visto come l'Unione Europea abbia, diciamo, messo delle sanzioni contro gli insediamenti, l'Italia non ha partecipato nemmeno, diciamo, sotto questa forma anche molto molto banale e noi chiederemo appunto il fatto che non ci siano rapporti né militari né diplomatici né accademici e né economici con lo Stato sionista di Israele. Quindi queste principalmente saranno le nostre richieste e questo sarà quello che faremo domani in piazza.
1: Il domani in piazza si riferisce a questo pomeriggio. Questi erano infatti gli interventi che abbiamo registrato alla conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio in Piazza della Loggia per lanciare la manifestazione. Ricordiamo, l'appuntamento è alle 15 alla Metro San Faustino. Altre due manifestazioni sono in programma oggi. Per quanto riguarda la Palestina, le manifestazioni regionali di Firenze e di Bari. Le seguiremo entrambe insieme a quella che si svolgerà a Brescia nel pomeriggio all'interno dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio dalle 15.30. Così come seguiremo anche la manifestazione che si svolgerà invece a Milano. Manifestazione che vede al suo interno anche la consueta spezzone palestinese che ormai da 3 anni manifesta il sabato pomeriggio a Milano, l'Assemblea cittadina di lotta per la casa e gli spazi sociali ha promosso per questo pomeriggio una manifestazione da Piazza Arcole a partire dalle 15.30 per una Milano solidale e antifascista contro ogni forma di repressione, contro il genocidio, con la resistenza palestinese. Sentiamo cosa ci ha raccontato a proposito Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore.
2: Questo pomeriggio alle ore 15.30 a Milano un corteo promosso dall'Assemblea di lotta per gli spazi sociali e per il diritto alla casa. È la tappa di un percorso che dura ormai da tutta l'estate e che ha portato un luglio-agosto resistente in difesa in particolare del circolo anarchico Bruzzi Malatesta in via Torricelli, della panetteria occupata, ma che più in generale, oltre l'orizzonte degli spazi, guarda al trattamento che sta subendo il comparto popolare in questa città a fronte di migliaia e migliaia di case tenute vuote, inagibili, lamierate, un continuo attacco con grandi blitz che viene portato appunto da alcuni dei caseggiati popolari, pensiamo in particolare ai quartieri San Siro, Giambellino, Abbaggio, e in un contesto di generale aumento della forbice sociale tra diciamo fasce sempre più impoverite e invece diciamo investimenti immobiliari e finanziari che convocano una popolazione sempre più spendente. Una manifestazione che sarà partecipata anche dalla comunità palestinese che da 4 anni scende in piazza a Milano tutti i sabati contro il genocidio in corso a Gaza e da uno spezzone della campagna Friolantifas, che è anche un po' l'anticipazione di una manifestazione che il prossimo 30 settembre da consolato, da quello ungherese a quello francese, attraverserà nuovamente le vie della città nel giorno della sentenza di secondo grado di Maia e della possibile richiesta di estradizione per Gino in direzione della Germania. Quindi non un punto d'arrivo, ma la tappa di un percorso con cui i movimenti della città di Milano si danno appuntamento per rivendicare libertà di movimento, agibilità e diciamo spazi di autogestione in una città che ne ha un assoluto bisogno.

Le 11:30, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti. Stamattina, come vi dicevo, dobbiamo lasciare spazio alla trasmissione Parole, trasmissione di ecologia politica che torna ogni ultimo sabato del mese, o più precisamente il quarto sabato del mese alle 11:30. È ricominciata invece da un paio di settimane la trasmissione Curami, prima di tutto la salute. Stamattina siamo in diretta e poi alle 12:30 Breakfast, alle 13 invece il radio giornale, la prima edizione con i servizi.

0: Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda Turto.
1: Parole, semantica per il cambiamento. Parola, zona di sacrificio.

0: come
1: देख पा रहे हैं ट्रक लगे
2: oggi guardiamo da questa parte dove ci sono un camion e una pala meccanica accanto c'è un villaggio e se andiamo da questa parte c'è anche una zona mineraria ma un tempo questo era una zona ottima per l'agricoltura stagionale grazie a ciò la gente viveva in grande prosperità ma al giorno d'oggi che si tratti del rumore della polvere o dell'acqua molte persone sono preoccupate penso che la domanda che tutti si pongono sia diventata come sarà la vita in futuro diventerà un'esistenza infernale in questo momento tutti pensano che dobbiamo garantire una vita migliore per noi stessi per il nostro futuro e per le generazioni a venire possiamo portare le nostre vite e il nostro futuro e quello della generazione futura in un posto molto migliore ma sentiamo che guardando questa regione il significato di tutto il cosiddetto sviluppo è che sia diventato un inferno per il futuro è una situazione molto grave motivo di grande preoccupazione il problema è che le persone non stanno ragionando in questa direzione ed è una questione che non riguarda solo le persone qui non è solo una questione per la gente di questa zona è una questione per l'intera società umana per tutte le creature viventi per l'umanità intera la domanda è che ne sarà delle persone qui in futuro oltre a questo è una questione per il mondo intero se questo tipo di distruzione dovesse iniziare ovunque il riscaldamento globale ogni sorta di cose che si vedranno in futuro allora non importa quanto siano potenti crorepati arappati lappati o persino i vertici del governo che si tratti dell'India dell'America o di qualsiasi altro posto tutte quelle persone andranno incontro allo stesso destino
3: In un articolo pubblicato sulla rivista Environmental Humanities nel 2023, Ryan Juskus prova a ricostruire una genealogia del termine zone di sacrificio. Secondo quanto sostiene il teologo e politologo di Princeton, il termine è apparso nel contesto pubblico statunitense nei primi anni 70 del Novecento, quando le imprese di allevamento e macellazione hanno iniziato a indicare come aree di sacrificio alcuni appezzamenti di terreno interessati dall'allevamento e dal pascolo. Avendo osservato che la vegetazione intorno alle fonti d'acqua veniva spesso distrutta dal pascolo intensivo, dal calpestio, dall'erosione eolica, i funzionari preposti alla gestione del territorio nell'ovest americano definirono questi luoghi aree di sacrificio in un rapporto del 1970. Privi di vegetazione, quando pioveva, questi terreni si trasformavano in distese di fango, oppure quando c'era siccità, in distese di polvere. Juskus prosegue sostenendo che poiché il successo degli allevamenti richiedeva pascoli verdi, il concetto di area di sacrificio si sviluppò per classificare pratiche differenti per appezzamenti di terreno differenti. Alcuni pascoli dovevano essere distrutti in modo permanente per consentire ad altri pascoli di rimanere verdeggianti nel lungo periodo. In realtà, nell'allevamento, il concetto conserva ancora lo stesso significato. Imprese agricole di allevamento usano il termine area di sacrificio, appezzamento di sacrificio, paddock di sacrificio, in modo intercambiabile e lo usano per indicare porzioni di terreno, solitamente recintate, destinate a concentrare i danni ecologici causati da condizioni meteorologiche avverse, aree in cui vengono sversati rifiuti per esempio o comunque in cui c'è un pascolo eccessivo, un calpestio che distrugge tutto. La funzione tecnicamente sarebbe quella di proteggere il resto. Se si cerca una definizione normalmente si ritrovano indicazioni di questo tipo, si definiscono aree di sacrificio perché la rinuncia a un terreno che potrebbe essere utilizzato come pascolo serve a proteggere tutto il resto dei terreni. Il sacrificio salva il resto del terreno. Si tratta però di una categoria che negli anni ha assunto un significato più ampio, è stata anche adottata dal pensiero critico. È una categoria che rientra tra quelle che sono diventate oggetto di conflitto, soprattutto perché tra programmazione capitalista e pensiero critico non c'è differenza di visione sulla sua esistenza, ma sul suo significato e sulla sua importanza per la definizione degli stessi principi su cui si fonda il sistema capitalista. Il fatto che esistano è riconosciuto, il fatto che costituiscano o meno un problema è l'oggetto del conflitto. Non solo, il fatto stesso che esistano da un punto di vista del pensiero critico nel corso del tempo è diventato uno di quegli elementi che possono facilmente riuscire a definire il funzionamento generale del sistema. L'idea in fin dei conti è molto semplice. Per poter realizzare qualunque processo di accumulazione c'è sempre bisogno di sacrificare qualcosa. Qualunque processo di accumulazione produce dei danni o degli scarti, è sempre necessario sacrificare qualcosa. Certo, non è esattamente chiaro sacrificare a chi o che cosa significhi sacrificio.
2: società stratificata in cui razza e classe separano individui, vicinati e intere comunità, la gente di colore ha sempre saputo che le loro case, le strade, le utilities, i parchi e i campi da gioco, i servizi sanitari e la protezione della polizia sono inferiori a quelle dei posti più bianchi e più ricchi. Così non è stato un grande salto per loro capire che diseguaglianze simili esistono nella contaminazione ambientale. Da quando è esistito un movimento sulle nocività, più o meno dall'Afghanistan negli anni 70, è esistito un movimento per la giustizia ambientale, anche se tutti i partecipanti non usano il termine giustizia ambientale. Gli Heroics dei neri, latinos, nativi americani, inuit e i bianchi della classe lavoratrice, i gruppi di attivisti locali sulla nocività hanno posto un marchio indelebile su tutto ciò che conosciamo sulla contaminazione ambientale, gli effetti degli agenti tossici sulla salute, le strategie per rimediare, i movimenti sociali ambientali, le politiche di regolazione e la consapevolezza pubblica. Phil Brown.
3: La tendenza a trasformare il termine zona di sacrificio è immediata. Già nei primi anni 70 del Novecento si ritrova in vari contesti e quasi subito viene applicato alle questioni che riguardano le cosiddette riserve indigene nordamericane. All'inizio continua a riguardare l'organizzazione della produzione agricola o l'allevamento, poi inizia a essere usata come categoria nei contesti in cui si presentano i problemi legati alle attività estrattive. Per esempio, c'è un rapporto del Bureau of Indian Affairs sul potenziale delle risorse della riserva di Standing Rock. Nel 1973 quel rapporto specifica che le aree di sacrificio riflettono un concetto di conservazione, non un concetto di massimo utilizzo. L'obiettivo quindi non è cercare di eliminare i sacrifici, ma di concentrarli in un'area il più piccola possibile, conservare così il resto. Inizia a esserci una certa relazione tra l'idea di zona di sacrificio e quella di riserva, una relazione che diventa sempre più problematica proprio per chi vive nelle riserve. Il salto di qualità avviene nello stesso anno. Sempre nel 1973, in un altro contesto, cioè quello prodotto dallo shock petrolifero, il concetto entra a far parte del discorso sulla programmazione energetica. L'industria del carbone, che era stata temporaneamente rivitalizzata dallo shock petrolifero, inizia a utilizzare il termine zona di sacrificio, fino a farlo rientrare nel progetto dell'amministrazione Nixon di investire sulle risorse minerarie dell'Ovest per rispondere alla crisi energetica. È proprio quel progetto che fa scoprire agli abitanti del Wyoming l'idea di zona di sacrificio. È un principio che a quel punto si estende e diventa anche un principio che accompagna l'esistenza quotidiana della popolazione mondiale. Per produrre energia è necessario sacrificare delle zone. Il sacrificio adesso si rivolge a un territorio più grande e non è giustificato dal rendere migliori altre aree, ma è giustificato da un bene superiore. Quel bene superiore è l'energia. Quasi immediatamente c'è uno studio che si riferisce al potenziale di riabilitazione delle aree carbonifere dell'Ovest statunitense. È uno studio realizzato da una commissione di ricerca che definisce le aree interessate alla nuova espansione mineraria zone di sacrificio nazionali. La commissione si domanda se sia possibile recuperare alle attività agricole o all'allevamento le aree che sono state trasformate in aree minerarie e conclude dicendo che l'unica soluzione è considerarle zone di sacrificio e quindi abbandonarle all'azione di recupero della biosfera dopo la fine delle attività estrattive. Quando smetteremo di estrarre, le aree saranno abbandonate e la natura farà il suo corso in qualche secolo. Forse è bene ricordarci anche che i siti minerari abbandonati negli Stati Uniti sono oggi oltre 200.000 e certo non si sa quanti saranno dopo il rilancio delle estrazioni minerarie interne proposto dall'amministrazione Trump. Una proposta che riguarda esattamente la necessità di reperire fonti energetiche e la necessità di rilanciare l'accumulazione su vasta scala.
2: 5 anni fa ho scritto un libro su una comunità della Louisiana stretta tra un'enorme raffineria e un impianto chimico. Diamond, a struggle for environmental justice in Louisiana's Chemical Corridor, Midpress 2005, racconta com'era la vita degli abitanti di una cittadina segregata a 24 km a ovest di New Orleans che aveva la sfortuna di vivere proprio accanto a 2 impianti industriali altamente inquinanti. Il libro descrive come Margie Richard, un un'insegnante locale abbia organizzato una campagna popolare contro l'inquinamento che alla fine è riuscita a costringere una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo, la Shell Oil, ad acquistare le case dei residenti locali in modo che potessero trasferirsi lontano dal pericolo. Dopo aver completato il libro, mi è apparso chiaro che ciò che era accaduto in questo minuscolo quartiere afroamericano situato sulle rive del fiume Mississippi non era affatto un caso isolato. Esistono infatti migliaia di comunità confinanti con l'industria pesante dove le persone di colore a basso reddito e alcuni bianchi continuano a essere esposte in modo sproporzionato a sostanze chimiche tossiche. Per illustrare la portata del problema, ho deciso di scrivere un libro che raccoglie una dozzina di casi studio su come si vive nei quartieri più svantaggiati delle comunità contaminate in tutto il paese, da New York alla California e dalla Florida all'Alaska. Il mio obiettivo è quello di portare nel dibattito pubblico le voci dei residenti che vivono in queste zone, descrivere in dettaglio ciò che vivono, ciò che hanno in comune e come si stanno organizzando per migliorare la loro qualità di vita e proteggersi. Steve Lerner.
3: Canize the West è una rivendicazione che emerge subito contro il progetto di espansione mineraria nell'Ovest presentato dall'amministrazione Nixon. Ma cosa significa appalachianizzare, trasformare un'area in un'area simile a quella degli Appalachi? I monti che dall'Alabama si estendono fino a Terranova, nell'est dell'America settentrionale, sono anche una regione che ha una connotazione forte nella costruzione del suprematismo bianco. Tanto forte da costringere spesso amministrazioni locali e stati a promulgare regolamenti e leggi contro il razzismo nei confronti degli abitanti degli Appalachi, perché le aree minerarie dei monti sono come sempre aree povere, hanno già il connotato della zona di sacrificio, ridisegnano in modo profondo la cultura statunitense. Chi vive e lavora in quelle aree, soprattutto a sud, fa parte della popolazione razzializzata, afrodiscendente o delle riserve. In più è l'area dei bianchi poveri, contadini e minatori privi di prospettive, i hillbillies e soprattutto i redneck, che nello stereotipo sono gli abitanti delle montagne, quello che oggi è rappresentato come l'elettorato di Donald Trump, il capolavoro del grande capitale di trasformare gli emarginati dal sistema nei suoi principali sostenitori. Quando Nixon rilancia l'estrazione del carbone, il Wyoming insorge al grido di non vogliamo diventare come gli Appalachi. In quel contesto la composizione sociale delle aree di sacrificio è già perfettamente delineata. Si tratta delle aree che hanno già una popolazione più povera o che già subisce processi di emarginazione, ma si tratta anche di aree in cui la popolazione può essere sacrificata. Il concetto si estende, riguarda ormai apertamente il territorio e chi ci vive, popolazioni sacrificabili che iniziano a riconoscere in quella definizione il territorio in cui vivono. Si tratta di un passaggio essenziale anche per rendere tutto il discorso politico, per trasformare la categoria in uno strumento di critica radicale. Non si tratta del concetto di abbandono, non c'è la richiesta di azione dello Stato, c'è l'esatto opposto, c'è la consapevolezza di far parte di una fascia sacrificabile o sacrificata della popolazione. Nel 1984 viene prodotto un documentario intitolato The Four Corners, a National Sacrifice Area. L'oggetto dell'inchiesta è l'impatto culturale e ecologico dell'estrazione a cielo aperto del carbone, dell'estrazione dell'uranio e dello sfruttamento degli scisti bituminosi nello Utah, in Colorado, nel New Mexico e in Arizona, le terre di origine delle culture Hopi e Navajo. Nel documentario si parla dei casi della miniera a cielo aperto di Black Mesa, realizzata dalla Peabody Coal Company, e dell'estrazione dell'uranio sull'alto piano del Colorado, che nel 79 ha causato anche lo sversamento di materiale radioattivo proprio a Chuck Rock nella riserva Navajo. Il documentario parla degli elevatissimi tassi di malattie della popolazione locale nei due casi, contesta la politica del governo statunitense di collocare progetti energetici distruttivi in aree di sacrificio nazionali e usa, forse per la prima volta, il termine giustizia ambientale.
2: Si prega che piova, diceva Ruth Reed, un giornalista, mentre era seduta nella sua casa del nord-ovest di Ocala, in Florida, a solo un isolato della fonderia Royal Oak, che trasformava gli scarti di legno in bricchette di carbone utilizzati nel barbecue da giardino. Reed e i suoi vicini pregavano per la pioggia, non a causa di una siccità, ma nella speranza che un bell'acquazzone ripulisse l'aria dalla fuligine, dalla cenere sottili che cadevano come neve nera sulle loro case. La fuligine ricopriva ogni cosa, Bunch Heights, il quartiere prevalentemente afroamericano della classe operaia, dove Reed e suo marito, il dottor Leroy Reed, vivevano dall'inizio degli anni 60, un decennio prima che la fabbrica Royal Oak aprisse nel 1972. Per i successivi 30 anni anni, le emissioni della fabbrica hanno ricoperto di uno strato di cenere bianche e di scorie di carbone nero le auto, il bucato esteso ad asciugare, i giocattoli, le piscine gonfiabili e le foglie degli alberi. La fuliggine ha scolorito i rivestimenti delle case, spingendo alcuni residenti a dipingere le loro abitazioni di un colore scuro per nascondere le macchie. In nessun luogo i residenti erano al sicuro dall'inquinamento dell'impianto di carbone. La fuliggine si infiltrava nelle loro case, penetrando attraverso le fessure sotto le porte e nelle bocchette dell'aria condizionata. Non possiamo aprire le finestre a meno che non piova, spiega Reed, 66 anni, che teneva la sua casa chiusa ermeticamente 24 ore al giorno. Il consigliere comunale Mike Hamsden conferma di aver visto fuliggine in molte case intorno allo stabilimento di Royal Oak. Per quanto riguarda la sua origine, dice ironicamente, non è perché loro, i residenti, stanno facendo il barbecue in casa. Steve Lerner.
3: Il concetto nasce quindi negli allevamenti, viene adottato dall'industria dell'energia, ma diventa una categoria critica solo dopo aver incontrato le rivendicazioni indigeniste e anticoloniali, e assume una certa potenza perché sintetizza tutti gli elementi della disuguaglianza sociale. Vivere in una zona di sacrificio significa subire tutti i processi di emarginazione a partire dallo sfruttamento di classe, significa concorrere in modo sostanziale alla costruzione di enormi fortune, sopravvivendo a stento o morendo per gli effetti delle attività a elevato rischio ambientale. La sovrapposizione con la questione della nocività delle attività produttive e del modo diseguale con cui colpisce la popolazione chiarisce anche altri elementi della struttura sociale. In questo tutto il discorso trova una sostanziale concordanza con il movimento femminista di quegli anni. Se si cerca un segmento della popolazione più colpito, allora il sacrificio riguarda soprattutto donne povere. C'è infine l'elemento coloniale, perché le popolazioni colonizzate sono sempre state sacrificate. Inizialmente la critica indigenista è molto radicale. Partendo proprio da queste posizioni si indirizza anche al marxismo. È chiaro che inquadra il marxismo nelle forme assunte dall'Unione Sovietica, ma sostanzialmente ritiene che nessun pensiero politico che sostenga l'industrializzazione e il sacrificio di territori possa presentarsi come liberatore. Così è proprio a partire dagli anni 90 che quel dibattito sostiene in varie forme un allargamento del concetto e, insieme all'espandersi del dibattito sulla giustizia ambientale, inizia a presentare l'idea che le zone di sacrificio possono essere utilizzate come strumento per comprendere il funzionamento generale del capitalismo.
2: Reed non era l'unica nei quartieri circostanti lo stabilimento a risentire degli effetti dell'inquinamento e a esserne infastidita. A pochi minuti di auto da casa sua, in un quartiere noto come Happiness Homes, viveva il sergente maggiore in pensione Robert J. Brown, che aveva prestato servizio per due volte in Vietnam con l'aeronautica militare degli Stati Uniti. Quando Brown si era ritirato ad Ocala, pensava che i suoi giorni da combattente fossero finiti, ma invece si ritrovò su un fronte di tutt'altro genere. Dopo la costruzione e l'avvio dell'impianto di carbone di Royal Oak, Brown si convinse che la fuliggine prodotta minacciasse la sua salute, quella della sua famiglia e quella di tutti gli altri abitanti del quartiere. La fuliggine gli irritava i polmoni e gli occhi a tal punto che dovette andare in ospedale. Avendo visto il mondo con l'aeronautica militare, prestato servizio in Germania, Italia, Olanda, Spagna e Vietnam, Brown sapeva che le nuvole di inquinamento che calavano sulla sua casa non erano normali. Aveva sperato in una pensione tranquilla e amava sedersi sotto il portico di casa. La sua determinazione a prendersela comoda era leggendaria. Arrivò persino a costruire un dispositivo meccanico che faceva sventolare una mano di legno quando tirava una cordicella. Questo gli permetteva di salutare gli amici che passavano davanti a casa sua senza fare alcuno sforzo. Ma la tranquilla pensione di Brown non era destinata a realizzarsi. Ogni volta che Royal Oak accendeva la sua fornace e cenere e fuliggine cadevano sulla sua casa, Brown saliva sul suo furgoncino nero e andava a parlare con i responsabili dello stabilimento. Le sue lamentele, a volte, portavano un sollievo temporaneo e la fornace veniva spenta finché il fumo non si diradava. In quelle occasioni tornava a casa trionfante e diceva alla sua famiglia: credo di averli in pugno adesso. Ma poche ore dopo l'impianto di carbone ripartiva, facendolo sentire ancora una volta ingannato.
3: Il 2010 Steve Lerner ha pubblicato un testo in cui ha raccolto i racconti di una serie di casi in cui gruppi di abitanti di zone colpite da attività produttive nocive si sono organizzati per combattere contro grandi corporation o imprese locali. Il lavoro è probabilmente la prima sistemazione della categoria. Le zone di sacrificio sono per Lerner comunità confinate, ma il termine si può tradurre anche come recintate, marginalizzate. Sono comunità confinate nel ruolo di vittime del degrado ambientale da diverse forme di potere. Si tratta di una descrizione prodotta dall'esterno che però si ribalta all'interno della dinamica di conflitto. Sono composte da persone a basso reddito appartenenti a minoranze etniche che vivono in punti caldi di inquinamento o nelle immediate vicinanze di industrie fortemente inquinanti o basi militari. Quel lavoro però ha dato inizio a una lunga serie di interventi sulle esperienze di lotta e sulla configurazione delle rivendicazioni sulla giustizia ambientale. I movimenti di base descritti da Lerner sono sostenuti da figure simili per composizione sociale, la maggior parte delle volte composti soprattutto da donne, da figure che si autodefiniscono come appartenenti o abitanti di zone di sacrificio. La fortuna del termine ha poi portato a un numero elevato di ricerche, ma soprattutto di dibattiti, proprio dopo che si è iniziato a studiare quello che è successo nel resto del mondo, non solo negli Stati Uniti. E quindi il termine è stato adottato negli ultimi 15 anni proprio con il significato che ha assunto all'interno dei conflitti sociali.
2: Katie e Calvin Jones hanno assistito in prima persona ai danni causati alla salute dei bambini del quartiere dall'impianto di carbone. I coniugi Jones vivevano a Busby Quarters, il complesso residenziale popolare costituito da modeste casette di legno situato ai piedi delle ciminiere di Royal Oak. A nessuno importava cosa respirassero i bambini e tutti noi che vivevamo a Busby Quarters, denuncia Katie Jones con indignazione. Ci hanno confinati qui e poi hanno trasformato questo posto in una discarica. Gli investitori della comunità bianca possiedono azioni nelle fabbriche di carbone, negli alloggi popolari e nelle discariche che hanno installato a Busby Quarters, dove l'inquinamento sta uccidendo le persone. Abbiamo un'intera generazione che sta morendo in questi quartieri, in case dove le persone hanno un tavolo pieno di medicinali. È omicidio, tortura, è una morte lenta, non è un segreto. Queste persone stanno commettendo questi crimini apertamente, ma i proprietari degli impianti non vengono mai perseguiti, afferma. Il quartiere di Busby Quarters è situato più vicino a Royal Oak rispetto a qualsiasi altro quartiere e di conseguenza era maggiormente inquinato. I residenti che vivevano nelle baracche vicino allo stabilimento erano riluttanti a protestare contro le condizioni di qualità dell'aria al di sotto degli standard, perché vivevano in alloggi sovvenzionati e potevano essere facilmente sfrattati dalle loro case. Allo stesso modo, gli uomini che lavoravano allo stabilimento, molti dei quali avevano gravi problemi respiratori, avevano paura di lamentarsi o persino di consultare i medici per timore di perdere il lavoro.
3: Quante sono le zone di sacrificio? Basta riferirsi solo alle aree a elevato rischio produttivo? Le miniere, gli impianti chimici, le discariche, i siti nucleari? Probabilmente no, perché il concetto ha portato alla luce un processo costante che ha alimentato l'intera storia del capitalismo. L'ingresso della questione nel campo dell'energia è stato solo l'inizio di un nuovo approccio a una questione storica, cioè al fatto che per realizzare qualunque forma di accumulazione è necessario sempre distruggere una parte della biosfera. In qualche modo una quota di territorio deve essere sempre sacrificata alla necessità superiore del sistema economico. È un concetto che in sé già prevede una perdita, qualcosa che non verrà recuperato, destinato a non essere recuperato. Certo, non è una definizione semplice, la stessa nascita prevede problemi di vario tipo, quei problemi che poi sono le motivazioni che portano un teologo come Giuscus a occuparsi della genealogia del termine. Il sacrificio ha un valore pagano, se visto dal lato della riuscita dell'esito, rientra nella tradizione cristiana se lo si guarda dal lato della scelta volontaria di abbandonare parte delle proprie proprietà. In ogni caso è un termine che soddisfa la passione storica dei ceti dirigenti capitalisti nella ricerca di un valore messianico delle loro azioni distruttive. Quando è stato trasformato in termini critici ha però reso evidente che è sempre previsto che si possa realizzare un sacrificio, sacrificare umani e non umani, territori, città, aree costruite e riserve di biodiversità. La guerra, in termini strettamente economici, si basa ormai sulla creazione di aree di sacrificio e anche il principio applicativo del genocidio. Per sopravvivere dopo una crisi energetica, il capitalismo ha bisogno di zone di sacrificio su una scala corrispondente all'entità della crisi e alla portata del processo di accumulazione da realizzare. Se il principio è questo, adesso ha bisogno di zone di sacrificio globali.
0: So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

0: curami prima di tutto la salute e la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12, in replica il mercoledì alle ore 12:30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere e già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta sulla salute di Brescia. Una buona giornata ad Antonino e a Donatella, e allora lascio la parola subito a Donatella per la presentazione della puntata di oggi.
1: Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi continuiamo le conversazioni che abbiamo iniziato già 2 settimane fa, a partire dalla relazione di cura dentro la medicina territoriale, che a tutti e a tutte noi pare sia più giusto definire come medicina di comunità. Oggi ne parleremo con due figure di cui si parla troppo poco. Una è la figura dell'ostetrica di comunità, ne parleremo, e la ringrazio per aver dato subito la sua disponibilità, con Antonella Novaglio, presidente dell'Ordine delle Ostetriche di Brescia e Mantova. Grazie Antonella, ma non sei nuova a queste interviste. E soprattutto Anna Maria Roversi, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti, che non abbiamo mai avuto il piacere di sentire, e è un tema questo di cui si parla troppo poco dentro le case di comunità. Parto naturalmente con Novaglio, non solo per l'ordine alfabetico Antonella, ma perché siamo partiti con questo discorso, poi arriveremo alle fisioterapisti. L'ostetrica di comunità serve a dare piena attuazione alla tutela della salute sessuale e riproduttiva lungo tutto l'arco della vita. Non solo consultori, evidentemente. I consultori sono servizi che, secondo me, poi direi tu Antonella cosa ne pensi, devono stare fuori dalle case di comunità, perché hanno un altro stile, un'altra organizzazione del lavoro, un'altra finalità. Però insomma, l'ostetrica di comunità, per dare piena attuazione a quello che dicevo prima, è utile, serve, è importante, direi indispensabile. Serve professionalità, serve capacità di relazione, che sono stili che le ostetriche, e prima di allora mi viene da dire le levatrici, hanno sempre avuto. Allora Antonella, quali cose può, deve fare l'ostetrica di comunità? Grazie.
2: Allora, buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito a Donatella. Rispetto all'ostetrica di comunità, l'ostetrica, come ben hai detto, è sempre stata vicino alle donne dal tempo dei tempi e custode della fisiologia e del benessere delle donne e delle famiglie. L'ostetrica di comunità in realtà è una figura di prossimità, quindi vicina alle donne e alle famiglie, che può fare rete sia nella rete nell'ambito sanitario, che anche fuori un po' da quello che è la rete sanitaria, quindi anche sociale, ma anche tutta quella rete che ha a che fare col benessere delle donne in senso lato, e quindi non so, gruppi di lettura, gruppi di ballo, eccetera. Suddividendo un po' così nell'età delle donne, posso dire che l'ostetrica di comunità nell'età dell'adolescenza, nell'età evolutiva, può avere un suo ruolo nell'educazione alla salute affettiva e sessuale, per esempio con interventi nelle scuole o nei centri giovanili. Nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, quindi un counseling agli adolescenti, la promozione della vaccinazione dell'HPV, l'uso corretto dei contraccettivi di barriera, e ancora aprire degli spazi di ascolto per gli adolescenti e i giovani rispetto al ciclo mestruale, alla contraccezione e alla vita sessuale in generale. Più avanti, nell'età fertile, l'ostetrica può fare dei counseling rispetto alla contraccezione e a aiutare le donne nella scelta individuale dei metodi contraccettivi, le donne, le coppie, ancora tutto quello che ha a che fare con la prevenzione oncologica, quindi lo screening dell'HPV, la salute e il benessere del pavimento pelvico, quindi la valutazione di quella che è la salute del pavimento pelvico, la prevenzione delle disfunzioni che le donne potrebbero avere in quest'epoca, in questa età e anche successivamente, quindi l'incontinenza, la vulvodinia, la dispareunia, di cui già abbiamo parlato anche altre volte. La gestione della salute mestruale, quindi il dolore mestruale, come gestirlo, la dismenorrea e anche l'aiuto nelle donne a intercettare magari quelle disfunzioni o quelle patologie che in quest'epoca potrebbero esserci, come per esempio l'endometriosi. E tutto quello che ha a che fare con la promozione degli stili di vita sani, con la consapevolezza insomma di questa finestra fertile, l'integrazione dell'acido folico nelle donne che vogliono per esempio intraprendere gravidanze. Successivamente l'ostetrica può intervenire nelle donne che invece arrivano alla menopausa e alla terza età con counseling personalizzati su questi cambiamenti della vita, sui cambiamenti ormonali, anche qui sul mantenimento del benessere in questo momento della vita e dell'autonomia, e quindi anche di quel benessere sociale nell'ottica della rete dei servizi, in quanto magari le donne in questo momento possono essere un po' più vulnerabili, e quindi può costituire quell'anello di congiunzione tra la parte sanitaria e la parte anche sociale. Oltre a questo c'è tutta quella parte più trasversale rispetto all'emersione della violenza di genere, per esempio facendo rete con tutte quelle che sono le associazioni che hanno efficienze antiviolenza, i servizi sociali, insomma, che possono aiutare le donne in questo caso, e anche un'attenzione all'inclusività e all'abbattimento delle disuguaglianze, per esempio includendo nella casa di comunità, e quindi facendosi così accompagnare dalle mediatrici culturali, che possono essere fondamentali nell'assistenza alle donne migranti e anche nella prevenzione e il contrasto delle mutilazioni genitali femminili. Ecco, questa è un po' una carrellata di quello che può essere il contributo al benessere delle donne dell'ostetrica di comunità a oggi.
1: Grazie. Prego, Nino.
3: Allora, innanzitutto un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sono contento di essere tornato in trasmissione. E in questa trasmissione proseguiamo questa serie dedicata ai problemi esistenti nelle neocostituite case di comunità, e dell'argomento di oggi dei fisioterapisti ne parliamo con Anna Maria Roversi, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti. Ciao Anna Maria.
4: Ciao, grazie per l'invito.
3: Fisioterapista negli ospedali pratica in maniera autonoma delle attività terapeutiche per la rieducazione funzionale della disabilità, e questo riguarda problemi motori, problemi psicomotori, alterazioni cognitive. Ed è oltretutto, ricordiamoci che sono i fisioterapisti che propongono le protesi, gli ausili, addestrano i pazienti al loro uso corretto. in realtà già negli ospedali esistono delle difficoltà a poter svolgere tutte queste attività. In Lombardia viene indicata una carenza di circa 20.000 unità per quanto riguarda i fisioterapisti. E vista questa carenza, che si riflette anche nella nostra provincia, come valutate il vostro ingresso nelle case di comunità? Quali sono le difficoltà che avete incontrato? Qual è il ruolo che potete svolgere e come questo andrà a influire nell'organizzazione della vostra attività quotidiana?
4: Allora, innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori e ringrazio per questa presentazione della figura del fisioterapista, che ad oggi è un professionista sanitario laureato, che è un esperto della cura, della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Le nostre competenze vanno al di là delle competenze, come tu hai perfettamente spiegato, nella fase acuta e nella subacuta, in tutte le aree: neurologica, cardiologica, respiratoria, l'area oncologica, l'area comunque anche della riabilitazione del pavimento pelvico. In tutte queste aree noi miriamo a acuire l'autonomia, ad eliminare il dolore e a proseguire dopo, diciamo, la dimissione, dopo la fase subacuta, a ridare la qualità della vita a tutte le persone. La domanda è comunque il tema cruciale che tocca un nervo scoperto della riforma del DM77 delle case di comunità, che il fisioterapista non è, diciamo, è presente, o comunque lo sarà, ma stiamo lavorando anche sui tavoli politici affinché sia comunque una figura assolutamente necessaria, perché è quello che comunque noi pensiamo, in quanto dobbiamo superare la vecchia visione culturale della sanità, che vede la riabilitazione solo come l'ultimo anello di un qualcosa. Cioè, ci si fa male, ci si frattura un femore, si va in ospedale, si fa fisioterapia in ospedale e poi è finito tutto. Non è così, la riabilitazione non è l'ultima spiaggia, è il terzo pilastro della salute, insieme al primo pilastro, che è quello della prevenzione e della cura. Noi siamo presenti nelle case di comunità, vorremmo essere presenti di più, comunque in tutte le case di comunità, perché il fisioterapista deve essere introdotto nella sanità d'iniziativa, perché non interveniamo solo sul danno, interveniamo appunto sull'educazione terapeutica, sugli stili di vita, sulla prevenzione delle cadute dell'anziano, su tutto quello che, diciamo, può aiutare il cittadino anche nell'educazione e nella prevenzione, per non finire ad intasare i nostri pronto soccorso. Poi c'è la gestione della cronicità a casa, accanto al medico di medicina generale, dell'infermiere di famiglia, c'è la figura del fisioterapista di comunità o di prossimità, come è meglio chiamare, che è il tassello che c'è, ma è un po' mancante in questo, diciamo, in questa fotografia del settembre 2026. Siamo noi che entriamo nelle case, che valutiamo l'ambiente domestico, che abbattiamo le barriere architettoniche e soprattutto formiamo anche i caregiver, perché questa è una figura molto importante nel nucleo familiare, che diciamo, si trova di fronte ad una gestione complicata e pesante anche della malattia del proprio caro. Quindi noi dobbiamo mirare all'inserimento formale, noi la politica e strutturale del fisioterapista di comunità, per l'attivazione di percorsi di cura proattivi e per piani anche dedicati per quanto riguarda piani individuali dedicati per quanto riguarda tutti i cittadini e tutti i pazienti.
1: Ok, grazie, sei stata brevissima e perfetta, poi riprenderemo un po' di temi. Mi aggancio e ridò la parola a Antonella, sia su alcune cose che hai detto tu sia su alcune cose che ha detto Antonella stessa. La scorsa puntata Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine delle Professioni Sanitarie, ha detto una cosa che vi rilancio. Ha detto: noi operatori non medici, ma anche i medici, mi viene da dire, nelle case della comunità della comunità, non di comunità, non è la stessa cosa. Di comunità è una targa, della comunità appartengono alla comunità, quindi io così la vedo, insomma, noi così la vediamo. Ha detto una cosa che in qualche misura è bene che chi ci ascolta sappia, che gli operatori e le operatrici sanitarie si stanno inventando il lavoro dentro le case della comunità, perché non ci sono linee guida, perché il Ministero della Sanità non ha dato linee guida, perché a livello regionale ci si è arrabatta, oltre che inaugurare delle scatole non magari con molta gran cassa, non si va avanti, insomma, operatori e operatrici si inventano il lavoro. Ed è questa la cosa che, per quanto mi riguarda, chiedo a tutte e due, poi Nino dirà di più rispetto alla questione della fisioterapia e della riabilitazione. Io ringrazio davvero Anna Maria per quello che ci ha detto. Allora, è chiaro che, per quello che hai detto tu, Antonella, l'ostetrica è un po' il filo che tesse continuamente una relazione tra i servizi e le case di comunità, perché va dall'ospedale inteso come sala parto, cioè la donna che partorisce, la donna che va al consultorio prima e dopo la gravidanza, comunque a tutte le età della vita. C'è un po' di tema difficile rispetto alla relazione con i ragazzi e le ragazze, perché le ultime indicazioni del governo ci dicono che nelle scuole si può andare a parlare di educazione sessuale,

0: tema perché è un argomento molto più vasto per lei. E quando si parla di protezione, mi viene da dire che significa, come dire, dare strumenti a uomini e donne, giovani e giovane donne della nostra città, del nostro paese, perché in qualche modo sappiano governare la propria salute. Che cosa fa l'ostetrica per questo?
1: Allora, innanzitutto volevo fare così un discernimento sulle parole, perché in realtà l'ostetrica ha a che fare prima della protezione con la promozione della salute, con l'educazione alla salute, poi con la prevenzione e infine con la protezione, che sembrano parole uguali, ma in realtà non lo sono, perché come una bellissima immagine di Antonovsky sul fiume della salute e sul fiume della vita riprende, la promozione della salute è un po' insegnare alle donne, ai bambini, alle famiglie a stare a galla, no? Quindi dare degli strumenti di base per promuovere la salute. L'educazione alla salute va un pochino oltre e quindi è un po' come insegnare alle mamme, ai bambini, alle famiglie a nuotare, avere un po' uno stile, a cercare di muoversi un po' in quest'acqua. La prevenzione è un po' come dare un salvagente e quindi evitare che qualcuno vada sott'acqua. E la protezione è mettere delle reti, evitare che qualcuno vada oltre, quindi cada poi nella malattia. Ecco, l'ostetrica di fatto entra in tutti questi termini e fondamentalmente aiuta le donne a trovare la loro strada per il proprio benessere, che è comunque soggettivo e quindi questo implica relazione, quindi ascoltare le donne, comunicare con loro, implica dare dei rimandi per favorire l'empowerment, il fatto che le donne si riappropriano delle proprie capacità di rimanere in salute, dare informazioni anche informazioni multilingue, supporto con le mediatrici per quanto riguarda la popolazione delle donne migranti. Ma per quanto riguarda poi la prevenzione, c'è tutta la parte degli screening oncologici, ma anche griglie di valutazione degli stili di vita, per esempio, o per i giovani usare anche materiali multimediali, social, dare informazioni corrette, corsi di accompagnamento alla nascita sono grandissimi strumenti di prevenzione, di incontri sulla menopausa. Ovviamente tutti questi ambiti di prevenzione, di protezione, di educazione alla salute, di promozione ci aiutano anche a arrivare precocemente alla cura e quindi diciamo così, di aiutare le donne, i bambini e le famiglie a intercettare tutti quei fattori che si scontrerebbero un po' con la salute. Ovviamente poi l'ostetica ha a che fare anche con la cura, con il prendersi cura delle donne e dei bambini quando ci sono problemi, anche qualcosa rispetto alla riabilitazione, rispetto al pavimento pelvico, ma soprattutto la cura, l'assistenza alle donne in gravidanza, prima e dopo, alle donne in menopausa. E ovviamente tutte queste cose unite, prevenzione, protezione, cura, creano dei percorsi che danno migliori risultati di benessere e di salute, diciamo così. Non so se sono stata
0: Perfetta,
1: chiara.
0: grazie, grazie, grazie. Nino.
2: Io ritorno su un tema un po' generale che a me piace sottolineare. la nascita

0: Delle case di comunità corre sempre il rischio di trasformarsi in tanti piccoli poliambulatori, mentre in realtà le case di comunità dovrebbero avere una finalità completamente diversa, dovrebbe vedere la nascita di equipe multiprofessionali in grado proprio di prendersi in carico la cura generale del paziente, dei suoi bisogni non soltanto sanitari ma anche sociali. E in questa equipe multiprofessionale sarebbe importante che i fisioterapisti non siano soltanto dei consulenti esterni che intervengano al bisogno, ma che possano diventare delle vere figure che siano presenti in modo stabile. E allora, Anna Maria, ti chiedo: qual è la vostra proposta a partire dall'esperienza che avete avuto in questi primi mesi di dentro le case, a contatto diretto con le persone, l'ambiente dove vivono, le persone con cui vivono e con l'altro personale sanitario, per dare un ruolo reale alla figura del fisioterapista?
1: Grazie per la domanda, perché anche questa è una domanda molto centrale. Allora, innanzitutto il fisioterapista è sempre stato presente a livello territoriale e non solo nelle case, diciamo, e quindi a livello domiciliare, ma è stato presente anche nei piccoli nuclei di equipe multiprofessionali. Ora chiaramente gli ordini professionali della Lombardia e quello di Brescia e Mantova sta lavorando a livello istituzionale, a livello politico, affinché si possa cambiare davvero radicalmente il modello di cura. Innanzitutto il fisioterapista è in grado di lavorare nelle equipe multiprofessionali al fine di indicare, soprattutto raccogliere, che è la cosa più importante, i bisogni riabilitativi della popolazione. Chiaramente, se noi arriviamo alla diciamo, intercettare il bisogno riabilitativo della popolazione, del cittadino, ancora prima che diventi paziente acuto o paziente cronico, riusciamo ad essere incisivi sia sulla qualità della prestazione o della presa in carico, ma anche incisivi su un risparmio di spesa pubblica che è a cuore di tutti noi, chiaramente. Allora, come entriamo nelle case della comunità, il fisioterapista della prossimità come si inserisce nell'equipe multiprofessionale? Si inserisce appunto come il punto di riferimento per un piano di assistenza fisioterapica che non si scrive solo in ufficio o sulla scrivania, ma si progetta a domicilio, chiaramente. Quando si entra nell'ambulatorio della casa di comunità è una forma ancora riduttiva. Dobbiamo entrare in casa, la prima cosa che si fa comunque è cercare di valutare sia i bisogni riabilitativi che i bisogni sociali e che chiaramente anche i bisogni clinici fisioterapici del paziente. Ad esempio, un paziente diabetico con una broncopneumopatia cronica può avere la migliore terapia farmacologica al mondo, ma se vive da solo al terzo piano, senza ascensore, non può fare la spesa, quella terapia fallirà. La nostra proposta è che il team territoriale, composto appunto dal medico di famiglia, dall'infermiere di comunità, dall'assistente sociale, dal fisioterapista, utilizzi la casa e la casa della comunità come vero laboratorio di cura, adattando appunto i servizi alla vita reale del paziente. Chiaramente il nostro fine ultimo è quello di creare autonomia nel paziente e nel paziente, diciamo, sia cronico, perché sappiamo bene che nella provincia di Brescia ci sono oltre 300.000 persone sopra i 65 anni e questo più della metà superati i 75 anni. Quindi abbiamo una proiezione dell'invecchiamento della popolazione, con chiaramente tutte quelle patologie muscoloscheletriche, artrosiche, da diciamo, di disuso che devono essere prese in carico anche a livello preventivo. Una proposta che nasce dall'ordine è quello anche che la tecnologia ci può offrire uno strumento straordinario che non deve sostituire chiaramente il contatto umano, ma potenziarlo, che può essere la sanità, che può essere quello della sanità digitale, quindi anche la teleriabilitazione può essere un cardine importante per diciamo il nostro lavoro. In conclusione, la comunità deve costruire una vera e propria comunità welfare attorno alla casa. La casa deve diventare il primo luogo di cura, come diventare il primo luogo di cura e soprattutto sottolineo molto di prevenzione sulla cittadinanza, appunto il primo luogo di cura, stavo dicendo, la casa di comunità. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo parecchie cose a livello politico, che è quello appunto di essere presenti e soprattutto di rivoluzionare il sistema cura, diciamo obsoleto, ma è quello di essere appunto il sistema cura più efficace, perché studi diciamo ci dicono questo, che è quello dell'equipe multiprofessionale. Quindi pensiamo anche ad essere presenti ad esempio nella farmacia dei servizi, la riabilitazione alla portata del quartiere. Stiamo lavorando molto anche per il fisioterapista in farmacia e oltre, come ho detto prima, a lavorare sui piani di assistenza individuali con l'equipe e arrivare appunto ad una collaborazione che sia davvero efficace per il paziente, per il cittadino.
2: Ecco, grazie Anna Maria, ma siamo proprio davvero in chiusura che i tempi stringono. Io vi ringrazio sia Antonella che Anna Maria. Tre cose voglio sottolineare. Uno, che avete parlato entrambe di equipe multiprofessionale con competenze diverse, questa è la ricchezza, che non vanno ovviamente, non si sovrappongono. Antonella ha detto una cosa molto importante, che in realtà hanno dei ruoli dell'ostetrica di fare in modo che soprattutto le donne si riappropriano della capacità, ma ce l'hanno, dovrebbero avere anche gli uomini, di conoscere il proprio corpo e quindi ritrovare le energie e saperi che hanno. E Anna Maria ha parlato molto intensamente, la ringrazio, che la politica del bisogno riabilitativo, riguarda ovviamente dove vive, con chi vive, la situazione socio-economica, e quindi è necessario davvero tanto. Io vi ringrazio. Presidente dell'Ordine dell'Ostetrica Antonella Novaglio e Anna Maria Roversi, Presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti, ringrazio naturalmente chi ci ha ascoltato e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.

0: Blackcast, il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: La settimana scorsa la Premier Meloni era a Brescia, in provincia a Gardone Valtrompia. Era qui perché sono 500 anni che c'è una fabbrica a Gardone Valtrompia, ovviamente la Beretta Fabbrica d'Armi, sempre in mano alla stessa famiglia. Era presente a questi festeggiamenti che hanno visto anche un passaggio delle frecce tricolori. Poche settimane fa al Forum di Cernobbio il CEO e il General Manager di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta diceva che in questo momento la difesa sta crescendo molto. Parliamo di doppia cifra, ma il mercato può cambiare velocemente. Questo è un momento di hype, ma se guardiamo 4 anni fa nella difesa non si investiva. È per questo che lui dice il civile rimane lo zoccolo duro di Beretta, che però siamo al 50% civile e 50% difesa in questo momento per la fabbrica d'armi, ha spiegato appunto Ferlito. Se invece guardiamo il gruppo parliamo un 70% di civile e 30% di difesa. Quando si pensa a Beretta bisogna pensare al soldato, dall'abbigliamento all'arma, alle munizioni, fino alle ottiche, ai sistemi di puntamento. I droni ne sono l'esempio più evidente. Noi facciamo sistemi antidrone, quindi la possibilità di abbatterli nel momento in cui rappresentano una minaccia. Queste le parole di Ferlito. Inoltre Beretta lavora con Aurin Aereo, che lavora per droni destinati alle forze armate e alle forze di polizia per attività di sorveglianza, deterrenza e sistemi con capacità letali, così vengono definiti nell'articolo del Corriere della Sera. Ora, probabilmente nessuno si stupisce che un'azienda del genere venga celebrata da parte della Presidente del Consiglio, da parte del Governo. C'è invece chi si augurava qualche presa di distanza. Spesso si sente affermare che le armi sarebbero realtà moralmente neutra, il cui senso dipenderebbe solo dall'uso che se ne fa. È un'affermazione fragile che dimentica che ogni arma è orientata all'uccisione o al ferimento di qualcuno. Secondo te, Emanuele, chi può aver detto una frase del genere?
2: Mi cogli estremamente impreparato.
1: A prendere parola è stato Don Fabio Corazzina, un sacerdote che insomma è difficile pensare che sia un sacerdote qualunque. Ha ripreso delle parole della Conferenza Episcopale Italiana del 2025 che erano intitolate Educare a una pace disarmata e disarmante, e Don Corazzina si auspicava che insomma ci fosse una presa di distanza da parte della Curia, ricordando che Gardone Valtrompia è anche poco lontano dal paese natale Concesio di Paolo VI, insomma pochi più di 10 chilometri, ma anni luce di distanza culturale, politica e spirituale. Faceva notare in un post su Facebook che ha riscosso sicuramente un certo successo, ma anche insomma molte polemiche.
2: No, adesso che ci ripenso, adesso che me lo dici, sì, esatto, è Don Fabio, ma soprattutto ho presente gli insulti che si è beccato.
1: Se ne ha presi parecchi. Dalle guardie svizzere sono armate, la Chiesa ha benedetto le guerre e appunto insomma molti insulti, ma anche molti ringraziamenti per aver sottolineato l'inopportunità di una festa in un contesto storico che è una polveriera globale. Una signora di Gardone, poi ripresa anche dal Corriere della Sera, ha detto: in tempi di guerra lo sfoggio muscolare e le frecce tricolori riempiono di tristezza. Ricordo che sei all'ascolto di Breakfast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene pubblicato, il sabato viene trasmesso sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, è condotto da me, che sono Francesco Zambelli, e da Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
2: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ricordo che siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon, ed esiste anche la newsletter all'indirizzo newsletter.breccia.news per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata di questo podcast prodotto dall'associazione culturale In Primis e che non ha particolari sponsor, anzi non ne ha proprio nessuno, quindi se si vuole si può contribuire con una donazione. Di solito il nostro podcast inizia con una serie di notizie in breve e poi un approfondimento che quest'oggi sarà molto corposo. Emanuele, di che cosa andiamo a parlare?
2: Sì, perché parliamo di Gian Butturini. Nel ventennale della sua scomparsa ricordiamo questo personaggio importante per la cultura bresciana che forse merita di uscire da quel cono di oblio in cui è finito. Mi ricollego all'introduzione che hai fatto sui Beretta, su insomma, questo festeggiamento, per leggerti questa frase, credo che storica a questo punto. L'illazione che mi viene fatta più spesso è: adesso che ci sono le guerre, aumentate il business. Ma è l'esatto opposto, per vari motivi. Il primo è che noi ci limitiamo alla produzione di small arms. Poi, se un paese entra in conflitto, non possiamo più vendere per via dell'embargo. Questa frase è tratta dall'intervista a Carlo Gussalli Beretta, uscita lo scorso giugno sul Corriere della Sera, a firma di Michela Proietti. L'intervistatrice, di fronte a questa risposta, non ha fatto una piega. Eppure, come ci hai raccontato poco fa, il settore difesa è un settore che occupa una parte rilevante del bilancio di Beretta e che soprattutto è un settore che è molto cresciuto in questi anni.
1: A doppia cifra.
2: E sta continuando a crescere, no? Ci sono state anche acquisizioni, ad esempio, perché tra il 2020 e il 2024 Beretta ha completato una delle più importanti acquisti, diciamo così, della sua storia, nel acquistato Ruag Ammotech, principale produttore europeo di munizioni di piccolo calibro destinate a forze armate, polizie, corpi di sicurezza e anche caccia e tiro sportivo. Insomma, è un'attività che cresce, quella della difesa, e tra l'altro sempre quest'estate Beretta ha annunciato una partnership con Aurin Aero, azienda dedita alla produzione di droni. Quindi insomma è un settore,
1: sì, quella che citavamo infatti prima nella dichiarazione,
2: esatto,
1: di Ferrito.
2: E quindi insomma è sempre diciamo che l'espansione nel settore difesa è una diciamo così, è una caratteristica di questi ultimi anni. Quindi diciamo, dire che sono illazioni quelle che con la guerra l'azienda si guadagna, insomma, ci guadagna, insomma, è un po' ridicolo.
1: Senti, tra l'altro proprio si collega anche agli scenari di guerra internazionali quello che è successo con A2A. Stavolta lo rubo dal tuo Facebook, che hai ripreso un po' di dati che erano usciti in questi giorni, cioè l'aumento delle tariffe del teleriscaldamento del 17% da gennaio ad oggi. In pratica i dati che sono stati raccolti, insomma pubblicati da Legambiente Brescia nella persona di Danilo Scaramella, avere un sistema di teleriscaldamento a cogenerazione gas e rifiuti è andato a farsi friggere in questi 9 mesi, Emanuele.
2: Cioè, dal punto di vista del vantaggio economico sicuramente, perché quello che succede è che l'aumento del prezzo del gas poi si trasferisce nell'aumento del prezzo del teleriscaldamento, quindi non si capisce. Oltretutto c'è un dato poi aggiuntivo, cioè che nel 2025 l'inceneritore di Brescia ha bruciato 760.000 tonnellate di rifiuti, è il record degli ultimi 10 anni. E allora uno si domanda: ma scusa, se continuate ad aumentare i rifiuti bruciati tornando ai fasti di qualche anno fa, purtroppo, come può succedere? Poi vi serve anche tantissimo gas per garantire il teleriscaldamento. Ricordiamo che A2A produce anche energia elettrica con questo sistema, quindi di fatto il rifiuto è una parte del carburante che appunto alimenta poi il termoutilizzatore, alimenta poi appunto la produzione di calore e di energia elettrica, però conta molto, pesa molto il gas. Quanto pesa? Io mi ricordo che un tempo A2A diceva che usava il 70% di rifiuti e il 30% di gas, poi in occasione di altri aumenti, quelli che avvennero
1: nel 2022,
2: esatto,
1: attorno alla guerra in Ucraina,
2: esatto, lì Legambiente, la CGIL, ci fu una grossa protesta perché gli aumenti furono ancora più significativi, e lì allora ammise che no, beh, però sapete che d'inverno dobbiamo, la percentuale cambia dal 70-30 diventa 50-50, e uno dice: vabbè, ma scusa, ma quando è che si usa il teleriscaldamento d'inverno, no? Quindi di fatto è d'inverno il dato di cui tenere conto, quindi quel 70-30 non ho mai capito da dove saltasse fuori. Comunque sì, insomma, negli ultimi mesi abbiamo assistito a questo aumento, e tra l'altro Danilo Scaramella fa notare una cosa molto interessante, cioè che l'aumento dell'11% avviene proprio tra il 28 febbraio e il 1 marzo, cioè in occasione dell'attacco statunitense all'Iran. Quindi guarda te, proprio incredibile come gli scenari internazionali hanno subito un effetto immediato anche
1: quando si parla di aumenti, soprattutto,
2: sì,
1: immediato,
2: esatto.
1: Perché poi invece l'abbassamento riflette delle onde un po' più tenue, un po' più modulate.
2: Ci vuole tempo per abbassare.
1: Ci vuole tempo, bisogna calcolare, eccetera. consumo di suolo, in provincia eliminati 800 ettari di cemento, ma ne restano 2000. Così titolava un articolo del Corriere della Sera Brescia, che proprio di Brescia dice che in città il taglio sarà del 32%, quindi secondo la regione Lombardia si dovranno ridurre di un terzo le capacità edificatorie, quindi sono 800 ettari in meno rispetto ai 2214 che erano stati conteggiati in tutti gli ambiti di trasformazione già previsti dai comuni. La differenza è che su Brescia in realtà buona parte di questo taglio c'era già stato, quindi insomma la dichiarazione dell'assessora all'urbanistica Tiboni è stato quello di far notare che non è vero che Brescia dovrà tagliare il 32%, perché questa soglia indicativa, la proposta del PTCP attribuita a Brescia, era rispetto alle previsioni del 2014, ma già nel 2016 il PGT di Brescia aveva previsto una contrazione sulle previsioni su suolo libero dell'ordine del 70%, quindi insomma l'assessora Tiboni ci ha tenuto a specificare che non si tratta di un taglio così grosso come quello che è stato sbandierato. Si va avanti con la cabinovia Valbione Corno d'Aula Angelo, il nuovo progetto della società impianti turistici di Ponte di Legno, la SIT. Come mai si va avanti? Perché il BIM presterà alla SIT 7 milioni di euro, fino a 7 milioni di euro con un tasso di interesse del 3%. Come mai questo prestito? Perché il contributo di 10 milioni che arriva dal Ministero del Turismo, il 70% di questo contributo arriverà solo dopo la conclusione dei lavori, quindi il progetto sta andando avanti e grazie a questo finanziamento del BIM la SIT potrà proseguire con i lavori di questa opera altamente impattante sul territorio di Ponte di Legno. Infine una notizia che riguarda anche Brescia, ma è di carattere nazionale, perché da ottobre era previsto lo stop nelle città sopra i 100.000 abitanti delle auto diesel Euro 5, che sono delle auto non particolarmente vecchissime rispetto al parco auto che gira nel nostro territorio. Riguardava 20.000 bresciani che non avrebbero più potuto guidare nelle città con più di 100.000 abitanti, e invece per decisione del ministero questo stop ai diesel Euro 5 è stato rinviato di un anno. Bene Emanuele, adesso andiamo a parlare di fotografia.
2: Sì, appunto parliamo di Gian Butturini, bresciano, nato nel 1935, fotografo, grafico, regista, viaggiatore, testimone, narratore, diciamo così, per immagini, ha raccontato alcuni dei grandi conflitti politici e sociali del secondo Novecento. In realtà la sua attività principale, per cui lo conosciamo, la fotografia, è arrivata dopo, nella sua esperienza professionale. Prima ha studiato a Brera, ha lavorato per anni nella grafica e nella pubblicità, e poi nel 69, a 34 anni, parte per Londra, e da quel viaggio nasce London by Gian Butturini, il libro che cambia la sua vita e che ancora adesso è uno dei libri più importanti di fotografia. Da lì in avanti poi viaggerà con la sua macchina fotografica, ma avremo modo di sentire più avanti. Comunque tocca paesi come Cuba, Irlanda del Nord, il Cile, l'America Latina in generale, la Spagna, il Portogallo, Berlino quando c'era appunto il muro, ma poi anche lavori come quelli con Franco Basaglia, no? Butturini ha fotografato a Trieste il mondo del manicomio, proprio negli anni in cui Basaglia sta mettendo radicalmente in discussione l'istituzione psichiatrica, e nasce da quell'esperienza il libro Tu interni, io libero. Butturini poi muore nel 2006 e una parte importante della sua fortuna internazionale arriva comunque dopo. C'è un fotografo la cui opera ha continuato a viaggiare successivamente. Nel 2016 alcune fotografie di London vengono esposte al Barbican Center di Londra in una mostra curata da Martin Parr. C'è stata poi una polemica successivamente, direi purtroppo, rispetto a con accuse di razzismo rivolte a Butturini, che ovviamente non poteva difendersi. C'è stato anche il rischio che la ristampa di London by Gian Butturini finisse al macero, ma per fortuna l'intervento della famiglia, supportata da un vasto movimento di opinione, ha salvato il libro, ha salvato le copie. Oggi siamo qui per ricordarne la figura e lo facciamo con Marta, la figlia, e ci siamo fatti raccontare da lei qual era l'approccio alla fotografia di Gian Butturini.
3: Lui utilizzava la fotografia come mezzo di comunicazione, non l'ha mai utilizzato come forma prettamente estetica, artistica. Sai, quelle fotografie montate a tavolino, costruite in studio appositamente. Lui ritraeva la realtà com'era, scattando con la sua pellicola, con la sua Leica e anche con la sua Nikon, però ha usato molto la Leica, quindi tutto totalmente analogico, con questa voglia di raccontare, quello che lui stava vedendo, proprio come denuncia di una situazione, come poi magari ridare dignità agli emarginati, come nel caso della psichiatria, nel caso di comunità, popoli, no, che stavano vivendo dei momenti drammatici, lavoratori, operai. Quindi lui ha proprio voluto utilizzare la fotografia come mezzo di comunicazione, appunto girando il mondo. E devo dire che a lui interessava tantissimo, primo, fare proprio poi dei libri fotografici, che non erano dei cataloghi, erano proprio dei libri che raccontavano qualcosa tramite le fotografie, e perché lui pensava che poi i libri restavano. Cioè, lui ha pubblicato tantissimi libri, più di 50, e che ad oggi sono la cosa che è più fruibile ed è, se ci pensiamo, il modo migliore di far girare le fotografie, perché quando fai una mostra tu devi fisicamente recarti in un luogo, organizzare una situazione per mostrare le fotografie. Il libro circola nelle case molto più facilmente, e lui poi aveva un po' questa cosa. Lui era molto affezionato alla sua città, a Brescia, e lui quindi negli anni del suo lavoro, soprattutto i primi, ci teneva tantissimo a portare a Brescia la testimonianza di quello che succedeva nel mondo, un po' per magari fare aprire gli occhi in senso positivo, a volte anche per sfatare dei miti, no? Perché voleva che la sua città si aprisse al mondo e avesse più una visione globale delle situazioni.
2: Dicevamo all'inizio che Butturini non è sempre stato un fotografo, ma c'è stato un momento in cui ha deciso di dedicarsi a questo mezzo per raccontare la realtà.
3: D'altronde lui fece una scelta molto drastica, perché negli anni 50-60, come molti sanno, era un grafico pubblicitario molto rinomato, uno dei primissimi, no? Lavorava per le aziende, disegnava gli stand per le fiere e creava proprio poi la comunicazione, la grafica, i loghi. E proprio un giorno che si stava recando da un suo cliente in un'azienda, trovò degli operai che stavano facendo picchetto, che stavano manifestando contro l'azienda per i propri diritti. E una volta proprio disse: io sono passato e ho pensato, no, sono dalla parte sbagliata. Da lì lui non ha più voluto lavorare per quelli che stavano dalla parte, diciamo, dei soldi di chi gestiva, insomma, gli operai, eccetera eccetera, ma verso gli ultimi, rinunciando totalmente al suo benessere personale. Non aveva nulla, non possedeva una casa, aveva una vita molto semplice, voleva solo riuscire a poter vivere per poter comprarsi le pellicole e il biglietto aereo viaggio per poter fare quello che lui voleva e poi poter tornare e mostrare il suo lavoro. Lui lavorava poi prettamente analogico, quindi proprio molto distinto, con la sua Leica e la sua Nikon.
2: Se volete scoprire, riscoprire o approfondire il lavoro di Butturini, potete visitare il sito gianbutturini.com. C'è un archivio immenso, poi, curato dall'associazione che prende il suo nome, gestita dai figli Tiziano e Marta. Ci sono fotografie, testi scritti, lavori di grafica, diari, ed è anche molto difficile gestire questa mole di materiale, chiaramente, come ci racconta Marta Butturini.
3: Il mio obiettivo, no? Il mio sogno ideale è avere uno spazio adeguato ok, non per forza gigante ma adeguato, che possa contenere degli scaffali dove io posso poi mettere a sua volta dei faldoni nuovi con fogli nuovi, tutto ben catalogato, tutto ben ordinato, e che poi possa essere accessibile al pubblico. Sarebbe un sogno farlo proprio diventare una sorta di spazio dove organizzare eventi e aprirlo ai giovani d'oggi che devono conoscere il mondo della fotografia e la storia della fotografia, di cui fa parte anche mio padre.
2: Eh sì, sarebbe bello che ci fosse uno spazio per l'archivio di Butturini, che soprattutto Brescia, la sua città, desse il giusto rilievo alla sua opera. L'anniversario dei 20 anni dalla morte dovrebbe servire da sprone alle istituzioni culturali cittadine per rendersi conto dell'enorme errore fatto finora, lasciando cadere appunto Butturini nell'oblio.
3: Mio padre è riuscito a prendersi il suo spazio a Brescia solo durante alcuni anni della sua vita, grazie a tutto il giro che si era fatto per la sua professione di grafico, e poi soprattutto per i primi anni in cui ha fatto i libri fotografici. London è una testimonianza, aveva fatto fare pochissime copie, 1000 copie, vendute tutte ancora prima che venisse pubblicato, perché comunque vantava una fiducia dal punto di vista artistico di Brescia molto alta. Poi negli anni invece questa cosa è andata un po' a scemare, lui è morto appunto 20 anni fa, e soprattutto da quando non c'è più abbiamo tentato di crearci degli spazi o di avere l'opportunità di dargli insomma il giusto valore, ma questo non è mai stato possibile. Sono sincera, Brescia non è nemmeno presente al MOCA, che è la permanente di fotografia della città, dove sono presenti grandissimi artisti, tra cui Mario Dondero, che era uno dei suoi più grandi amici. Ci sono fotografi di ogni genere da tutta Italia. È stato inaugurato l'anno in cui in contemporanea le fotografie di mio padre di London erano al Barbican Center, in una mostra organizzata da Martin Parr, dentro la quale c'era anche Cartier-Bresson. In contemporanea a Brescia inauguravano il MOCA, e lì ad oggi ancora non c'è neanche una fotografia di mio padre. Quindi questa cosa allora lo dico io e sembra che sono di parte, però io la vedo come una cosa obiettiva, cioè i ragazzi di oggi, i giovani d'oggi che vogliono conoscere la storia della fotografia, del fotogiornalismo italiano, chiudiamo il fotogiornalismo di Brescia. non è giusto che non gli sia data l'occasione di conoscere il grosso lavoro e il grosso impegno fotografico e comunicativo di Gian Butturini, quindi lo vedo un po' un peccato. Allo stesso tempo anche aiutarci a preservare tutto quello che è l'archivio, perché da soli facciamo veramente fatica a più che altro anche a salvaguardare proprio la conservazione e poi anche la divulgazione di reportage veramente di ogni genere.
2: Marta Butturini cita il MOCA, ora lo spazio è la Cavallerizza, ma poco cambia. Il concetto è: possiamo permetterci di ignorare questo fotografo? Al momento la città gli ha tributato solo un minimo omaggio.
3: Ad oggi Gian Butturini lo potete notare andando alla Cour des Poulies, quella piazzetta all'inizio di via Mameli, dove lui è nato, e è stata messa una placca in ricordo suo, qui è nato Gian Butturini in occasione di un suo compleanno. Lui è nato il 24 marzo, il comune di Brescia ci ha concesso questa cosa, questa è stata l'unica cosa diciamo di riconoscimento che ancora oggi è lì, e quindi se volete andare a trovarlo piuttosto che andare al cimitero è molto più bello andare lì.
2: C'è però una novità che potrebbe aiutare a smuovere le acque, perché il 29 settembre, quindi martedì alle 16, Librixia ospita la presentazione di Gian Butturini Scatti di vita, amori, fotografia, cinema. È un libro a cura di Pietro Gorlani, il giornalista del Corriere della Sera Brescia, e pubblicato dall'associazione Gian Butturini. Alla presentazione parteciperanno anche Paolo Corsini, Ken Dami, Tiziano e Marta Butturini. E se fosse questa l'occasione per cominciare a portare Butturini appunto fuori da questo cono d'ombra, speriamo di sì. Nel frattempo chiediamo a Pietro Gorlani di raccontarci come è nato questo libro molto particolare.
4: Questo libro nasce in una stanza sporca, odorosa, con una moquette rossa che copriva, me lo ricordo, pareti e pavimento, e sotto la quale giravano tantissimi insetti. Una stanza del Great Eastern Hotel di Calcutta. Siamo nel settembre-ottobre 2004 e io accompagnavo Gian in un reportage su Madre Teresa di Calcutta e il suo enorme lascito spirituale. Gian la notte non dormiva, organizzava cosa doveva fare il giorno successivo, nel frattempo ordinava chicken tandoori, tè allo zenzero, ginger tea, e mi sembra ancora di sentirlo ordinare al telefono un tè allo zenzero. E nel frattempo canticchiava, girava per la stanza. Le condizioni di salute iniziavano già a essere abbastanza precarie e io, diciamo costretto all'insonnia, decisi di ottimizzare il tempo e gli chiesi se avesse voluto parlare di sé, e io registrai tutto su un piccolo registratore Sony. Gian era un fiume in piena, probabilmente anche per facilitato da questa sorta di semi-trance in cui si trovava la notte, molto calda, con tantissime zanzare, e in questo ambiente davvero così distopico. Gian iniziò a raccontarsi e a raccontare tantissime cose. Io ho decine di ore di registrato. Iniziò dall'infanzia, passata la cura dei pulì, per poi soffermarsi su una ricca giovinezza, una giovane adultità fatta di tanti soldi arrivati con la grafica pubblicitaria, e poi il cambio radicale di vita. Cioè Gian scopre nel 1969 a Londra, dove va per lavoro, che la fotografia è la sua ragione di vita, la fotografia d'artistica, non la fotografia commerciale. Lì scatta la sua foto più iconica, più bella di sempre, Look, dove c'è questo barbone che casualmente guarda nella macchina fotografica di Gian mentre, prima di attraversare le strisce pedonali, dove c'è una scritta Look, e lì Gian decide di usare la macchina fotografica come denuncia delle ingiustizie che il mondo in quel momento sta vivendo, e sono tante, dal Cile un anno prima di Pinochet fino all'Irlanda del Nord, per poi passare a Cuba. Insomma, Gian gira ed è nel cuore pulsante della storia degli anni 70-80. Mi piace ricordare tantissimo anche un suo film capolavoro, il suo lungometraggio Il mondo degli ultimi, sulle lotte contadine, ma soprattutto mi piace ricordare quello che lui forse ha amato più di tutti, I crimini di pace, un film sulle morti bianche, su un muratore che dalla bassa bresciana parte la mattina all'alba per andare a Milano, dove poi muore cadendo da un'impalcatura. E questo libro racconta la nascita di questi capolavori, perché sono dei piccoli capolavori che forse questa provincia, questa città per certi versi ha un po' dimenticato, di un personaggio che è stato sicuramente anomalo, unico, ma è un personaggio che va ricordato e che merita, per rispetto a noi stessi e alla nostra storia, di essere ricordato.
1: Ringraziamo allora Pietro Gorlani, che abbiamo sentito nell'ultimo audio, e Marta Butturini, e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
2: Ciao ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 13 su Radio Onda d'Urto, seconda edizione del giornale radio in questo sabato 26 di settembre. Giornale radio e i suoi servizi. Vediamo i titoli. Nuovi bombardamenti israeliani questa mattina sul Libano meridionale e violenze continue in Cisgiordania, mentre anche l'intelligence egiziana conferma che Israele sapeva degli attacchi del 7 ottobre ben prima di quella data. Solidali con il popolo palestinese, oggi nuove manifestazioni a Brescia, Firenze e Bari. Noi avremo gli aggiornamenti sulla Cisgiordania con il giornalista Farid Adli di Ambamed e il servizio sulla manifestazione di Bari con Eddie dell'ex caserma liberata. Si tiene oggi all'Arci provinciale di Milano il convegno regionale sui data center verso un movimento per uno sviluppo razionale e sostenibile. Dal capoluogo lombardo avremo il servizio con la nostra inviata Giulia della redazione. Poi sempre a Milano, oggi pomeriggio, l'Assemblea cittadina di lotta per la casa e gli spazi sociali promuove una manifestazione per mettere insieme le diverse lotte e difendere il diritto all'abitare e gli spazi sociali. L'appuntamento è alle ore 15:30 in piazza Arcole. Con noi per presentare l'iniziativa Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore. Chiuderemo il giornale radio andando in Etiopia, presa di posizione delle Nazioni Unite in seguito alla ripresa delle ostilità tra le forze governative etiopi e il fronte di liberazione del popolo del Tigre e i suoi alleati. Con noi Cornelia Tölgis di Africa Express. Iniziamo il giornale radio con le notizie dagli esteri, dal Medio Oriente. Nelle prime ore di questa mattina le forze israeliane hanno bombardato alcune zone del Libano meridionale, tra cui Mansouri, Majdal Zoun e Wadi Hassan, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. Le forze israeliane hanno effettuato raid nelle città di Barchit e Adta già poco la mezzanotte. Intanto nuove notizie confermano la conoscenza di Israele degli attacchi del 7 ottobre, ben prima di quella data. Il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, aveva avvertito Israele su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Dal 7 ottobre Israele ha iniziato il genocidio a Gaza, che ha prodotto oltre 73.000 vittime e che continua anche dopo la tregua di 340 giorni fa, sistematicamente violata da Israele. Anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est non si fermano le violenze israeliane, con arresti di militanti da parte dell'esercito e attacchi dei coloni. Le violenze maggiori che si sono registrate nelle ultime ore hanno riguardato il villaggio di Rantis a ovest di Ramallah, dove i coloni hanno incendiato veicoli e hanno imbrattato muri con scritte razziste. Nel villaggio di Al-Maniyya, a sud-est di Betlemme, invece, i coloni hanno sradicato degli ulivi. Poi ancora, nella zona meridionale della città di Akraba, a sud di Nablus, alcuni coloni hanno aggredito una donna mentre tornava a casa da sola. Infine, nella zona di Al-Sakut, nella parte settentrionale della valle del Giordano, i coloni israeliani hanno aggredito alcuni giovani a bordo di un veicolo. Sulla Cisgiordania il servizio con il giornalista Farid Adli di Ambamed.
2: Un mese e 18 giorni dall'inizio dell'assedio da parte dei coloni e dell'esercito israeliano delle tre famiglie palestinesi di Kusra. Un altro caso simile: un gruppo di coloni ha fatto irruzione nella casa di Mohammed al-Obayat nel villaggio di Umm Safa a nord di Ramallah, sotto la protezione delle forze di occupazione israeliane, che hanno confiscato i telefoni della famiglia per impedire che l'attacco venisse documentato e venisse essere chiamati soccorsi. Le autorità di occupazione avevano recentemente installato un cancello di ferro all'ingresso della casa della famiglia al-Obayat nel tentativo di isolarla e limitare ulteriormente la libertà di movimento dei palestinesi. La notizia di Kusra e della pratica sionista di occupazione delle case dei nativi è sparita dai media, scorta mediatica del genocidio e della deportazione e pulizia etnica in Palestina.
1: E contro il genocidio e vessazioni israeliane, oggi sono previste nuove mobilitazioni solidali con il popolo palestinese in diverse città italiane, tra cui Brescia. Su chiamata del coordinamento Palestina Cittadino, concentramento per il corteo questo pomeriggio alle ore 15 alla fermata della metropolitana San Faustino. Manifestazioni regionali invece in Toscana e in Puglia. Qui si chiede la chiusura dei consolati israeliani presenti nei capoluoghi. A Firenze il ritrovo è alle ore 15 in piazza Bambine e Bambini di Beslan. A Bari appuntamento alle ore 16 in piazza Umberto. Radio Onda d'Urto seguirà i cortei in diretta con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio che inizierà come di consueto alle ore 15:30. Sulla manifestazione di Bari sentiamo Eddie dell'ex caserma Liberata.
3: Diciamo, la manifestazione avrà come obiettivo quello di chiedere, di pretendere la chiusura del consolato onorario israeliano Bari e a Firenze. Ci sembra davvero assurdo, è uno stato in guerra alle prese con un genocidio, con una guerra di espansione ormai in tutta l'area, alle prese con il genocidio del popolo palestinese, abbia anche un consolato onorario dove non si fanno documenti, ma appunto si promuovono gli interessi di Israele nel nostro territorio. Questo ci sembra davvero, davvero assurdo, soprattutto adesso. Per questo chiediamo la chiusura del consolato onorario. Consolati che poi, diciamo, sono retti da questi consoli che innanzitutto sono italiani, quindi non sono persone ebrea, no? Di origine ebraica, ma sono italiani, e dimostrano anche quanto poi gli interessi anche dell'entità sionista anche qui in Italia siano insomma profondi e abbiano insomma radici profonde.
1: Ancora esteri, guerra Israele-Stati Uniti contro l'Iran. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il presidente statunitense Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura alle possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran, che tramite il ministro degli esteri accusa tra l'altro l'Europa di aver partecipato consapevolmente e attivamente alla guerra di aggressione condotta da Stati Uniti e Israele. Questo nonostante le ripetute smentite diffuse durante il conflitto. Le critiche giunte dal portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmail Barghei arrivano in seguito alle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, secondo cui durante gli attacchi USA-Israele contro l'Iran, iniziati il 28 febbraio, sono state effettuate 5.000 sortite dalle basi europee. Conseguentemente alle guerre in corso in Medio Oriente e anche tra Russia e Ucraina, in Italia e non solo, continuano a salire i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio. Questo in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale è di 2,158 euro al litro per la benzina e 2,357 euro al litro per il gasolio. Ieri l'ENI aveva annunciato un tetto per le proprie stazioni di servizio di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina. Questo a partire dal prossimo lunedì. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, ha detto la multinazionale del cane a sei zampe. Torniamo sul bilaterale tra Cina e Stati Uniti, conclusosi ieri, in seguito al quale è stato annunciato dalla Casa Bianca che Pechino e Washington creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. E a proposito di intelligenza artificiale, oggi Radio Onda d'Urto si trova a Milano per seguire il convegno regionale sui data center verso un movimento per uno sviluppo razionale e sostenibile. L'evento si svolge in via Bellezza presso la sede ARCI. Presente la neonata rete dei comitati cittadini Stop Data Center, che si interrogano tra l'altro sulle conseguenze su terra e comunità dei maxi impianti energivori. Si preparano inoltre le prossime iniziative. Noi ci collegheremo per approfondire i temi del convegno questo pomeriggio, sempre nello spazio approfondimenti che inizia alle ore 15:30. Intanto il servizio da Milano con Giulia, inviata della nostra redazione.
4: Questa mattina c'è stato un primo momento di presentazione del progetto della neonata rete dei comitati lombardi Stop Data Center, e a seguire, fino alle 13 di questa mattina, si è svolto un confronto e anche un approfondimento sugli impatti possibili ambientali di questi data center sui territori coinvolti da questi progetti molto grandi, energivori, e le conseguenze che potrebbero avere per la terra e le comunità. Nel pomeriggio ci saranno altri due momenti, uno riguardante le strategie, gli insediamenti e i dati, con un dibattito e confronto insieme agli interventi di ricercatori, professori e attivisti di Milano e non solo, e dalle 16:30 alle 18 si parlerà invece in maniera, diciamo, più organizzativa di quelli che possono essere le prossime iniziative della neonata rete dei comitati a livello appunto organizzativo per mettere a terra delle iniziative in città e sui territori. Questa è la situazione al momento da Milano, ci aggiorneremo anche rispetto alle novità che usciranno.
1: Restiamo a Milano, dove oggi l'Assemblea cittadina di lotta per la casa e gli spazi sociali ha promosso, a partire dalle ore 15:30, una manifestazione che partirà da Piazza Arcole per una Milano solidale e antifascista, contro ogni forma di repressione, contro il genocidio, con la resistenza palestinese. Queste le parole d'ordine. Si tratta di una manifestazione cittadina per mettere insieme le diverse lotte e difendere collettivamente la casa, gli spazi sociali, i quartieri popolari, il patrimonio pubblico e tutte le esperienze di occupazione e autogestione oggi sotto attacco. Da Milano il servizio con il nostro collaboratore Alberto Abo di Monte.
5: È la tappa di un percorso che dura ormai da tutta l'estate, che ha portato un luglio-agosto resistente in difesa in particolare del circolo anarchico Bruzzi Malatesta in via Torricelli, della panetteria occupata, ma che più in generale, oltre l'orizzonte degli spazi, guarda al trattamento che sta subendo il comparto popolare in questa città a fronte di migliaia e migliaia di case tenute vuote, inagibili, lamierate, un continuo attacco con grandi blitz che viene portato appunto da alcuni dei caseggiati popolari, pensiamo in particolare ai quartieri San Siro, Giambellino, Abbaggio, e in un contesto di generale aumento della forbice sociale tra diciamo fasce sempre più impoverite e invece diciamo investimenti immobiliari e finanziari che convocano una popolazione sempre più spendente. Una manifestazione che sarà partecipata anche dalla comunità palestinese, che scende in piazza a Milano tutti i sabati contro il genocidio in corso a Gaza, e da uno spezzone della campagna Friolantifas, libertà di movimento, agibilità e diciamo spazi di autogestione in una città che ne ha un assoluto bisogno.
1: Continuano le prese di posizione sul decreto legge scuola approvato dal Consiglio dei Ministri due giorni fa e che prevede un tetto massimo del 30% di alunni cosiddetti stranieri nelle classi della scuola primaria, media e superiore. L'Associazione dei genitori della scuola Daneo nel centro storico di Genova lancia la mobilitazione dopo le polemiche per lo striscione antirazzista tolto dalla polizia nella giornata di ieri. Nell'appello lanciato online si chiede di partecipare andare a un presidio questo lunedì mattina in Piazza della Meridiana, poco distante dalla primaria, per dare una prima risposta a quanto accaduto e per organizzare future mobilitazioni. Inoltre si chiede di appendere striscioni a tutte le finestre. I genitori citano l'articolo 34 della Costituzione secondo cui la scuola è aperta a tutti. Ieri due agenti in borghese avevano strappato il telone con la scritta «Qui nessun è straniero», riportata in diverse lingue. Un lavoro fatto da bambini e insegnanti. Morti sul lavoro a Roma, riapre al pubblico il Colosseo dopo i 3 giorni di chiusura per lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dal secondo anello dell'anfiteatro mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Questo avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Ci spostiamo in Sicilia dove sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Catania almeno fino alle ore 16 di oggi. L'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere del vulcano produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto di conseguenza la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli. Chiudiamo l'edizione delle 13 del giornale radio andando in Etiopia, dove si combatte nuovamente nel Tigre, regione settentrionale del secondo paese più popoloso dell'Africa. Gli scontri sono iniziati poco dopo la nascita di un'alleanza di 7 gruppi ribelli, denominata Coalizione delle Forze Popolari Etiopi per la Sopravvivenza. La nuova formazione, costituita ufficialmente il 20 settembre, si pone come obiettivo di destituire il governo federale guidato dal premier Abiy Ahmed. Sull'aggravarsi della situazione si è espresso ieri sera l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, che in un comunicato ha esortato tutte le parti ad allentare urgentemente le tensioni ed evitare una ripresa delle ostilità su larga scala. Il diplomatico ONU ha anche denunciato il crescente impatto dei combattimenti sui civili. A proposito, Human Rights Watch ha denunciato possibili crimini di guerra dopo un raid aereo attribuito alle forze governative di Addis Abeba che il 20 agosto scorso ha colpito un complesso residenziale nel quartiere Dairo di Makalle, capitale del Tigre, ferendo 13 civili, tra cui 7 bambini. Su quanto accade nel Corno d'Africa

0: che si era di nuovo risolta nel sangue durante l'altra terribile guerra civile del 20-22, dove sono stati quasi 600.000 morti. Ed ora si combatte di nuovo. La situazione nel nord dell'Etiopia è già tragica di per sé, perché per cambiamenti climatici e mancanza di piogge gli piccoli agricoltori non hanno avuto il risultato voluto per quanto riguarda il raccolto. Molte persone, molte famiglie sono allo stremo, c'è già la fame.
1: 13:18 minuti, si chiude qui il giornale radio delle ore 13, qui sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ora in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi torniamo in studio per eventuali ultime ore per vedere i programmi del pomeriggio. Get it down to the bone, 'cause you can't take it with you when you go.
2: Sabato 26 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Corteo per la Palestina questo sabato, l'appuntamento alle ore 15 alla fermata della metropolitana di San Faustino a Brescia. Corteo basta sfratti, basta sgomberi, Milano solidale antifascista contro ogni forma di repressione, contro il genocidio, con la resistenza palestinese. L'appuntamento a Milano questo sabato 26 settembre alle ore 15:30 in Piazza Arcole. Passiamo così alla rassegna cinematografica, partendo dal Cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle ore 21 il film Silent Friends. Alle 16:15 il film Un giorno senza donne. Mal d'Horror invece in programmazione questa sera alle 20:30 e infine Train to Busan in programmazione questo pomeriggio alle 18:15. Questi i film che potete trovare questo sabato 26 settembre al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Coyote vs. Acme, il film invece in programmazione alle ore 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella e al Teatro CTM di Rezzato. Amori e incantesimi 2, il film invece in programmazione sempre questa sera alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno e al Teatro Comunale di Cellatica. Fuck War, 28 artisti per dire no alla guerra, è la mostra collettiva che dal 26 settembre al 24 ottobre riunirà alla Fondazione Comunelli di San Felice del Benaco le opere di 28 artisti. Quindi si potrà visitare il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, da questo sabato 26 settembre a venerdì 24 ottobre. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordiamo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Tutto può succedere, tu arrivi il brano, il titolo del brano di Inos B, popolarissimo cantante della Repubblica Democratica del Congo. Repubblica Democratica del Congo, dalla quale riprendiamo una notizia di agenzia che non c'era nel giornale radio, ma ci tenevamo comunque a riportarvi. Tutto arrivé, tutto può succedere, sono morti 14 persone in un incidente aereo proprio in Repubblica Democratica del Congo, tra di loro anche due alti ufficiali. Si tratta di due responsabili della giustizia militare della Repubblica Democratica, morte insieme ad altre 12 persone nello schianto di un piccolo aereo avvenuto ieri a Kenge, capoluogo della provincia di Kwango. Siamo a 200 km a est dalla capitale, Kinshasa. L'aereo trasportava appunto la delegazione della giustizia militare in ritorno da una missione a Kikwit. Non sono ancora chiare le cause dello schianto. Il presidente nel frattempo, Felix Tshisekedi, ha ordinato un'indagine. Vi ricordiamo che sono frequenti gli incidenti aerei anche di linea e anche privati nella Repubblica Democratica del Congo, queste per le carenti misure di sicurezza degli aeroporti, dei velivoli. Velivoli che infatti sono classificate sulle liste nerissime di, per esempio, Unione Europea e Stati Uniti. Non ci sono altre rilevanti ultime ore da segnalarvi. E quindi andiamo un po' a vedere la programmazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per il pomeriggio di oggi. Tra pochissimo alle 13.30 la linea allo spazio di Sonanze con la polvere della battaglia, che sarà in onda fino alle ore 14.30, quando poi arriverà Luciano Cianottic Taffurelli in diretta con Bara Onda d'Urto. Insieme con la musica di Cianottic, Luciano Taffurelli, fino alle 15.30, quando poi sarà il momento di riprendere la linea in diretta dallo studio Arancio per lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Come annunciato, seguiremo largamente la manifestazione bresciana per la Palestina, ma anche la mobilitazione milanese per il diritto all'abitare, ma anche qui per la ci sarà presente tra le parole d'ordine la solidarietà verso la resistenza palestinese per una Milano solidale e antifascista. Ricordiamo tra l'altro per i due appuntamenti, quello bresciano, il ritrovo è alle ore 15 alla metro San Faustino. Per Milano invece l'Assemblea Cittadina di Lotta per la Casa e gli Spazi Sociali ha dato appuntamento alle ore 15.30 in piazza Arcole. Questi principali appuntamenti che seguiremo in diretta a partire dalle 15.30, ma non saranno gli unici, quindi sintonizzatevi o rimanete sintonizzati, sintonizzate con noi. Poi sempre per quanto riguarda la programmazione del pomeriggio, dopo lo spazio approfondimenti alle ore 18 torna con una nuova puntata il programma di Stefano Bertoldi, Scuola Resistente. Alle ore 18.40 poi concluderemo le trasmissioni in diretta con l'ultima edizione delle notizie con l'Onda d'Urto Flash. A risentirci a più tardi, tra poco quindi la linea alla polvere della battaglia.

0: Yeah. Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutte, tutti e tutto. Continuiamo tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.30 con la trasmissione degli audio degli incontri che si sono svolti in libreria durante la festa di Radio Onda d'Urto. Oggi è la volta del libro San Luigi, come difendersi dalla violenza del capitalismo, di Nicolas Framont, pubblicato da Nero Edizioni. Il saggio prende in esame il caso mediatico, di cronaca e politico, dell'uccisione del CEO della più grande compagnia di assicurazioni sanitarie statunitensi per mano, pare, ma non è ancora stato condannato, di Luigi Mangione. Il libro è stato portato in festa da Leonardo Bianchi, che ne ha discusso con Nicola Montagna. Buon ascolto e risentirci domani.

0: libro molto provocatorio, come ha detto giustamente Pamela, e anche molto interessante, perché è un'interessante analisi di quello che sta avvenendo ai nostri giorni in termini di ristrutturazione e privatizzazione del welfare state, e in particolare della sanità, perché ricordiamo appunto il caso di Mangione, che 4 dicembre 2024 uccise il CEO, l'amministratore delegato di una o della principale compagnia assicuratrice sanitaria degli Stati Uniti, e delle risposte che si possono dare a questi processi molto profondi di cambiamento e di ristrutturazione. Questo libro parte da appunto un evento di cronaca nera, come è stato, come dire, immediatamente presentato, pur individuando appunto gli aspetti anche politici, ma che è anche un evento, un accadimento di cronaca politica, perché l'autore appunto Mangione, Luigi Mangione, subito, come dire, anche se in termini molto, come dire, elementari, molto semplicistici per certi aspetti, gli stessi proiettili che erano stati utilizzati per sparare Thompson, l'amministratore delegato di questa importante compagnia assicuratrice, riportavano i termini delay, deny and depose, quindi ritardare, negare e destituire, no? ogni pallottola aveva un termine. Quindi un fatto di cronaca nera, che in realtà non è un fatto di cronaca nera, ma con grosse e importanti connotazioni politiche. Questo libro è una riflessione su cosa sta accadendo a partire da questo episodio, su cosa sta accadendo in Francia, perché l'autore Nicolas Framont è un sociologo francese, ma che è un'analisi che può essere applicata in realtà a tutto l'Occidente industrializzato, ma è anche un tentativo di delineare delle possibili risposte a questi processi molto profondi di trasformazione che incidono, come ha detto giustamente Pamela prima, sulle vite di tutti noi. Un libro che contiene molte cose, devo dirlo, che si legge molto facilmente. In realtà è un sociologo, ma che Nicolas Framont, che però evita di usare tecnicismi, quindi un testo che si legge peraltro in realtà anche in poche ore volendo, e che però presenta un quadro complesso e molto ampio, come dicevo. Io comincerei quindi con una prima domanda. Il nostro autore, che è ritornato, appunto ricordava Pamela, abbiamo presentato un testo sulla destra globale 2 anni fa, adesso sta lavorando a un altro testo, a un altro libro che speriamo magari di presentare l'anno prossimo.
1: Devo scriverlo.
0: Prima devi finirlo, però noi siamo ottimisti. Sulla manosfera, quindi altro tema, come dire, centrale nel dibattito pubblico e politico di questi anni.
1: Sempre temi allegri comunque.
0: Sempre temi, esattamente, sempre temi allegri, però poi comunque c'è sempre una, come dire, o la luce alla fine del tunnel, o comunque anche qui, anche questo testo, ve ne parleremo, comunque presenta delle prospettive o avanza delle prospettive di risposta che non siano quelle appunto praticate, che è stata praticata da Luigi Mangione. Io comincerei proprio dal titolo: San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo. Dal titolo e anche dal presentare magari meglio Nicolas Framont, visto che tu ci hai lavorato, hai presentato diverse, hai avuto occasione di incontrarlo altre volte e presentare il libro una volta, e magari dire due parole su di lui.
1: Allora, beh, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte, grazie al festival per l'invito. Mi fa piacere essere di nuovo qua a parlare di un'altra cosa, che la scorsa volta era del terrorismo di estrema destra, adesso parliamo di un'altra forma di violenza politica, se è possibile chiamarla così. Quindi sempre appunto temi spensierati, allegri, piacevoli, anche con la temperatura gradevole che c'è in questi giorni. Ma dunque, appunto, stiamo presentando il libro senza l'autore, quindi facciamo un po' le veci, ecco, comunque cerchiamo di dare un'interpretazione a quello che ha scritto, e soprattutto sul fatto da cui prende spunto Framont. Framont è giornalista e sociologo ed è il direttore di di un magazine secondo me ottimo francese che si chiama Frustration Magazine e che è una fa parte della galassia dei media indipendenti francesi, una pubblicazione molto a sinistra ovviamente. Framont stesso ha avuto ha passato un percorso breve, poi dall'altro se leggerete il libro capirete perché si è staccato, nella France Insoumise, quindi è stato assistente parlamentare, adesso non mi ricordo di quale parlamentare, comunque ha fatto anche un percorso all'interno delle istituzioni e poi ha fondato appunto la Frustration Magazine, che non ha, penso che non abbia abbastanza equivalente in Italia, ma perché proprio il sistema mediatico francese è molto diverso, tant'è che appunto questo libro è stato fatto da un francese e non da un italiano, da un belga, da un tedesco, da uno spagnolo, e questo già ci dà un'indicazione di quello che stiamo parlando, anche del, cioè in Italia probabilmente sarebbe stato tacciato di apologia di terrorismo questo libro, probabilmente visto che siamo, vista la situazione in cui siamo, ma secondo me ne parleremo, ecco. In realtà ovviamente poi la premessa da cui parte Framont è che da cui parto anch'io e spero anche Nicola, ecco, è che comunque quello di cui è accusato Mangione, è comunque importante ricordare che Mangione si professa innocente, il processo non è ancora iniziato, quindi quello di cui è accusato è comunque un omicidio, è un assassinio. Per me non è mai, te lo dico fin da subito, non è mai la risposta, cioè non è piantare tre pallottole alla schiena di una persona, per quanto spregevole, per me non è una cosa, una soluzione politica, ecco. Poi non so, poi ne parleremo, ecco. E la premessa da cui parte Framont è quella, però quello che è interessante e che secondo me è anche significativo che sia uscito in Francia questo libro è capire perché questo gesto, un omicidio di questo tipo, abbia sollevato una tale ondata di approvazione presso tante persone. Infatti il titolo deriva da San Luigi, che è un meme fondamentalmente che è venuto subito dopo l'omicidio, ancor prima, e questo è importante sottolineare, è altrettanto importante sottolineare questo, ancor prima che Luigi Mangione fosse identificato e arrestato. Fin da subito, se ricorderete, si era creata una mitologia sul cosiddetto CEO shooter, cioè l'immagine del vendicatore, che non aveva ancora un volto, c'era solo un frame di una telecamera in cui sembrava sorridere mentre stava facendo check-in a un hotel. Quello era l'unico frame in cui si intravedeva un volto, ma per il resto era un vendicatore mascherato fondamentalmente, e come tale era diventato il simbolo, nonché il, diciamo, il collettore di tutta una serie di istanze e anche desideri di vendetta e approvazione, celebrazioni, spesso e volentieri in cui era difficile capire, proprio perché si era iscritto all'interno di una logica internettiana e social mediatica, era difficile capire il confine tra l'approvazione e la provocazione o anche la semplice adesione memetica e quindi anche algoritmica, cioè nel senso che fare contenuti sul cosiddetto CEO shooter era comunque era una cosa che tirava, ecco, quindi ti faceva fare visualizzazione, cioè tant'è che subito si era innescato un meccanismo di commercializzazione con magliette, poster, manifesti, eccetera eccetera, e quindi sin da subito, proprio per il bersaglio che è stato scelto, il CEO shooter, cioè l'assassino dell'amministratore delegato Brian Thompson, era diventato un eroe popolare. E quindi è questo che è interessante da analizzare: perché è diventato un eroe popolare, anche una persona che ha commesso un atto del genere in un paese che non ha, diciamo così, non ha una tradizione così elevata, no, di terrorismo politico rispetto a noi, all'Europa, altri paesi, anche se ce l'ha comunque, ma non così. E comunque, anche se il gesto in sé è vero che il presunto assassino, perché Mangione aveva lasciato una specie di manifesto che però non era, diciamo, come dire, cioè non era un comunicato di 45 pagine delle Brigate Rosse, per dire, né tantomeno era un manifesto alla Breivik di 1500 pagine, ecco, non era assimilabile al manifesto di uno stragista di estrema destra o di estrema sinistra, ecco, degli anni 60 e 70. E quindi era qualcosa di diverso, era poche pagine tra l'altro, in cui diciamo che con un messaggio molto chiaro comunque: questi parassiti devono pagarla, e per parassiti ovviamente si intendono gli amministratori delegati e i dirigenti delle compagnie assicurative statunitensi che praticamente fanno morire le persone. Uno dei concetti chiave del libro, e insomma una delle riflessioni più interessanti anche che c'è in questo libro, è il concetto della morte attraverso il PowerPoint, cioè all'interno dei consigli di amministrazione, durante le riunioni, all'interno di palazzi completamente al di fuori dello scrutinio democratico, diciamo così, ecco, consigli di amministrazione che devono rispondere agli azionisti e non alle persone, diciamo così, non ai clienti, e quindi devono essere votati solo e esclusivamente al profitto. Ci sono delle società di consulenze, non solo, che propongono delle, cioè che diciamo che contabilizzano già le morti, prevedono già le morti da contabilizzare all'interno del bilancio, e ovviamente, e quindi c'è una violenza strutturale del capitalismo statunitense, ma non solo, come poi insomma lo vedremo, che è appunto amministra e somministra la morte attraverso mezzi tecnici e tecnologici completamente spersonalizzati e smaterializzati. E quindi quello che, poi ti ripasso la parola, quello che diciamo è al centro delle riflessioni di questo libro, ma che è al centro anche il nucleo, diciamo così, dell'atto stesso di Luigi Mangione, è che ha rimesso i corpi nella maniera più brutale, violenta ed efferata possibile, ha rimesso i corpi al centro della scena. Cioè c'è qualcuno che decide se nel 2025, 2024, se nell'anno contabile 2025, 2024, 2026, 2028, c'è qualcuno che decide che una quota di clienti delle assicurazioni sanitarie in un sistema completamente privatizzato, che sta arrivando anche qua comunque, poi anche questo ne parleremo, decide quante persone devono morire, e su queste persone che devono morire vengono fatti dei profitti. E quindi c'è una violenza strutturale, smaterializzata, invisibile, che l'atto di Mangione ha rimesso violentemente, in maniera efferata, brutale e tutti gli aggettivi negativi possibili e immaginabili, però ha rimesso al centro del dibattito. Ed è questo che ha, penso io, ma che dice anche Framò, che ha suscitato una approvazione sociale così estesa, tant'è che era diventato, specialmente nei primi mesi, era diventato anche un problema di Trump non era ancora presidente degli Stati Uniti, aveva vinto, ma non era ancora, quindi diciamo che quell'attentato è avvenuto in un interregno in cui le piattaforme social non avevano ancora, a parte X, non avevano ancora deciso di abbracciare completamente la causa trumpiana, e quindi c'era, era diventato un problema proprio anche di gestione dei contenuti, ecco, che qualche mese dopo sarebbe stato risolto in un senso ovviamente censorio, ecco, repressivo. Però comunque quello che Mangione ha rimesso, che secondo me è una cosa che vale ancora adesso, ha rimesso al centro il fatto che c'è la corporeità anche nel modo in cui si amministra e somministra anche il capitalismo tecnofinanziario, ultraliberista, eccetera, eccetera, però ci sono sempre i corpi. E quindi Mangione ha ricordato agli amministratori delegati che se si va oltre un certo livello, diciamo così, c'è una conseguenza o c'è una possibile conseguenza.
0: Sì, in effetti le tre pallottole di lei, ritardare, nega, che sono pratiche comuni da parte delle assicurazioni, in particolare le assicurazioni private, in particolare quelle sanitarie. Il libro ricorda che stava andando a una riunione l'amministratore delegato in cui celebravano i successi dell'assicurazione. I successi di queste assicurazioni non sono quanti, non corrispondono a quante persone vengono poi, non so, aiutate, o a quanti contributi vengono elargiti alle persone assicurate che hanno avuto incidenti o hanno avuto problemi di salute, ma i successi sono quanto riescono a ritardare o negare appunto la possibilità di aiutare le persone assicurate. E il terzo termine è appunto depose, che è detronizzare, che è appunto, va bene, voi ritardate,
1: quello là,
0: negate.
1: Quello l'ha aggiunto Mangione, perché in realtà il titolo del libro da cui è preso era Delay, Deny, Defend, quindi era di proprio difendere la decisione presa fino al tribunale.
0: E lui ribalta questo,
1: lui l'ha ribaltato,
0: nel senso appunto di detronizzare questi grandi amministratori, tecnocrati che governano le nostre esistenze. È interessante osservare, tra l'altro, che nelle settimane successive a questo omicidio politico, perché di fatto io faccio fatica a inquadrarlo, se noi leggiamo il libro e lo contestualizziamo capiamo anche la politicità di questo omicidio. Poi ovviamente l'autore dice: io sono contro la pena di morte, quindi sono contro anche questo tipo di azioni. Poi va avanti, ma ne parleremo magari dopo. Io sono anche contro azioni che sono di fatto individualistiche, che non si collegano a movimenti di massa e di lotta, di trasformazione collettiva dell'esistente, ma danno risposte, come dire, avulse da questo tipo di cose. Punto. Il tema è 30-50% della popolazione americana, secondo alcune indagini, vedevano di buon occhio quello che Mangione aveva fatto. È interessante, è un tema che è una percentuale molto interessante, molto alta, fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, impensabile. Come la possiamo inquadrare? Semplicemente con, come dire, una caparbio, intelligente uso dei media e dei social media, oppure è legato proprio a processi, insomma, più radicali, più profondi? L'autore del libro parla di, appunto, delle enormi diseguaglianze di cui il sistema sanitario americano è un sintomo. Cosa dici?
1: Allora, sicuramente nell'immediatezza dell'omicidio c'è stata una sollevazione popolare, specialmente sui social, in cui sono uscite fuori tantissime storie individuali e collettive, proprio per la massa, la quantità di storie che è uscita, sulle nefandezze delle assicurazioni sanitarie statunitense, che non penso che debba ripeterle, insomma, le sappiamo tutte, sono uno dei settori più malvagi possibili nella sulla faccia della terra, penso. Una cosa che sta arrivando purtroppo anche qui, tant'è che infatti c'è cercato di politicizzare il fatto, sempre all'inizio, il fatto che gli Stati Uniti non abbiano un minimo sistema di welfare sanitario, cioè non hanno, la sanità è completamente privatizzata, e tutti i tentativi di renderla universale, o quantomeno di introdurre un principio di universalità, sono stati molto limitati, parlo dell'Obamacare ovviamente, e sono stati attaccati da Trump fin dal suo primo mandato, tant'è che hanno tagliato un sacco. Il problema è che, e qua Framon allarga anche la questione all'Europa, il problema è che quel modello sta arrivando anche qua. Sempre più la sanità è privatizzata anche qui, e quindi sempre più purtroppo si avranno storie dell'orrore, di negligenza sanitaria, di assicurazioni che cercano di non pagare le spese mediche, di persone che si indebitano per curarsi, di persone che non si curano perché non hanno i soldi. E quindi in un certo senso, da questo punto, gli Stati Uniti sono l'estremo ovviamente a cui questo modello può arrivare, e quindi è assolutamente comprensibile il fatto che l'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, che è la principale assicurazione sanitaria statunitense, in un sistema del genere è ovvio che avrebbe generato una forma di consenso, proprio per la predatorietà, la malvagità delle assicurazioni sanitarie. E quindi questo sicuramente è la prima componente che ha contribuito al successo della figura, non tanto di Mangione, ma proprio del CEO Shooter. Perché ci tengo molto a sottolineare questa cosa, che era diventato prima ancora che fosse identificato, era diventato famoso, era diventato virale, era diventato un meme. E questo è arrivo alla seconda motivazione, che secondo me, questo lo dice che Framont, poi gliel'avevo chiesto anche durante la presentazione che abbiamo fatto a Roma con lui, Mangione è l'incarnazione moderna del bandito sociale di Eric Hobsbawm, praticamente. Quindi non è una figura che è invisa alle autorità, ma che è riverita, diciamo, dal popolo, dalla popolazione, che è apprezzata dalla popolazione. E quindi è una figura che proprio incarna lo iato che c'è tra il potere, tra chi amministra il potere e chi lo subisce, ecco. E quindi è, in questo senso, è anche molto, è una figura che ricorda le figure della tradizione popolare, anche da, specialmente anglosassone, da Robin Hood fino ai banditi degli anni 20, tipo Dillinger, eccetera. E quindi proprio è la forma di banditismo sociale 2.0. E qua arrivo alla terza motivazione, secondo me, è che quell'atto si iscrive perfettamente nella logica algoritmica e memetica in cui siamo adesso. La riprova è che l'iscrivere ad esempio degli slogan sui bossoli è stato ripreso anche da altri attentatori, come ad esempio quello di l'attentatore di Charlie Kirk, che sui bossoli aveva scritto delle frasi memetiche, tra cui anche Bella Ciao, però Bella Ciao non intesa nel canto partigiano, ma nel meme preso dai videogiochi, ecco, per dire. Quindi c'è all'interno dell'atto di Mangione c'è una componente memetica che è completamente ormai consustanziale, proprio iscritta nel DNA di ogni azione politica contemporanea. Tant'è che appunto all'inizio, quando ancora Mangione non era stato identificato, si era tenuta una gara di sosia a New York, in cui le persone erano a Central Park, mi pare. Le persone si erano vestite da CEO shooter, ecco, chi replicava meglio l'outfit, e quindi era anche questa una forma da cavallo tra i meme e l'ironia. Però poi quello che ha vinto ha detto, c'era un messaggio politico comunque dietro, cioè quello che ha vinto ha detto è giusto che si parli di quanto schifo facciano le assicurazioni sanitarie. E quindi diciamo, tutte queste cose messe insieme hanno contribuito a creare il mito San Luigi, appunto, che è al contempo, e qui anche è difficile districarsi e capire bene dove, perché comunque fa molto parte della cultura di internet, in cui ci sono vari strati di lettura, quindi non necessariamente una persona che esibisce un santino di Luigi Mangione è un rivoluzionario, ecco. Tra l'altro poi questo si ricollega anche ai problemi che lo stesso Hobsbawm aveva sottolineato nel libro, cioè nei banditi e ribelli, mi pare, e comunque nella figura del bandito sociale. Il bandito sociale non necessariamente coincide con il rivoluzionario. Non è detto che un atto che sia apprezzato dal popolo poi scateni una rivoluzione, come è successo esattamente nel caso di Mangione. Non c'è stato un'ondata di omicidi nei confronti degli amministratori delegati, non c'è stato un cambiamento nel sistema dell'assicurazione sanitaria. Quello che rimane, diciamo così, dopo due anni, poi magari ci torniamo anche alla fine, sono una sorta di fandom in cui Mangione è più che altro un meme, una specie di rockstar, perché comunque è una figura di bella presenza, diciamocelo. E infatti c'è un gruppo di tre donne che si chiamano The Mangionistas, che va sempre lo segue come se fosse una rockstar, cioè va fuori all'udienza, si vestono come da Luigi, che è il personaggio di il fratello di Super Mario. Quindi sono in questa dimensione un po' tra il fandom e il meme e anche i messaggi politici, comunque, che lo dicono, che è un po', diciamo, che fa molto parte della cultura digitale di adesso, che però non necessariamente ha uno sbocco politico, perché diciamo le istanze delle Mangionistas non è che rientrano nel Partito Democratico, nemmeno dei Democratici Socialisti d'America, o nemmeno nei partiti, nemmeno altri partiti né negli Stati Uniti né in Europa né nel resto del mondo. E quindi, diciamo, per ricapitolare, secondo me si sono unite tutte queste cose insieme che hanno fatto sì che, insomma, il CEO shooter, l'attentatore, l'omicidio di Brian Thompson, sia diventato poi San Luigi, che è questa figura mezzo bandito sociale, mezzo meme, mezzo rivoluzionario, ma anche no, e che adesso è un po', si muove un po' in questo limbo di questo momento politico strano, ecco. Però comunque è molto interessante da analizzare come figura, anche perché non è successo con nessun'altra figura attuale, ecco.
0: Beh, aggiungo, tra l'altro, appunto, riprendendo quello che dice Framon, che Luigi Mangione è un personaggio molto ordinario, no? Molto banale per certi aspetti, non molto diverso dalla media americana. Peraltro un personaggio, cioè un personaggio, una persona che viene dal ceto medio, medio alto, quindi non dalle classi popolari, più bisognose, come dire, di assistenza sociale, assistenza sanitaria. Ci sono diverse pagine in cui parla anche della attenzione che Luigi Mangione ha per il fisico, altro aspetto che come dire, lo lega alla, insomma, alla una buona maggioranza, comunque una buona fetta di popolazione americana e, come magari vedremo dopo, non solo americana. Un dato interessante nel libro è che, ad esempio, ritornando alla Francia, Framond dice circa il 50% dei giovani francesi tra i 19 e i 24 anni frequentano palestre, le frequentano per, dice Framond, per, come dire, aumentare il capitale, citando peraltro un altro studio, per aumentare il capitale muscolare in mancanza di un capitale economico. E quindi c'è questa anche immedesimazione con una persona, e tra l'altro Framond dice è anche una persona attraente, e ci si chiede se avesse avuto altre fisionomie, come dire, avrebbe anche riscosso lo stesso successo. Uno dei temi che abbiamo già esplorato, però magari è più relativo all'industria privata, in particolare a quella dell'assicurazione, e che invece è relativo alle classi dirigenti e alle classi dirigenti politiche, quella della violenza sistemica. Il secondo capitolo appunto parla dal titolo contrattacco, contrattaccare, anzi parla proprio della violenza sistemica, che è anche una sorta di violenza che incide ovviamente sui corpi, perché è una violenza che prende decisioni sulle nostre vite, sulle nostre esistenze, ma viene, come dire, esercitata in maniera più simbolica, subdola, in maniera più morbida, verrebbe da dire, per utilizzare un termine che spesso viene utilizzato anche nella sociologia che si occupa di questi temi, ed è la violenza delle, appunto, classi dirigenti, in particolare della classe politica. Interessante perché Framond, come dicevamo, è stato un consigliere, non era eletto, ma un consigliere appunto di un deputato, di una deputata della France Insoumise, e ha potuto quindi osservare dall'interno i processi decisionali, no? E vedere come questa, scusate il termine elite, un termine di cui si abusa e che non sempre è utile per descrivere effettivamente le caratteristiche delle classi dirigenti, ma come questa elite prenda decisioni, le passi appunto nei parlamenti, nei parlamenti europei, qui riferimento alla Francia, ma ripeto, processi simili li vediamo anche in Italia, di nuovo sulla pelle poi nostra, dei cittadini. Questa violenza che consiste nel processi di privatizzazione del welfare, come racconta di come alla fine dell'approvazione di una legge che ristruttura pezzi di welfare state in direzione privatistica si ritrovino per festeggiare e brindare il passaggio di questa legge. Ecco, è proprio questa la violenza contro la quale San Luigi si è, come dire, opposto, si è scagliato.
1: Diciamo che Luigi Mangione non è che ha un'ideologia precisa, infatti sono stati fatti anche sono usciti diversi articoli e inchieste dopo la pubblicazione del libro di Framond, che è stato scritto praticamente nell'immediatezza del gesto, e che hanno proprio ricostruito anche la figura di Mangione. Come dici tu, appunto, è una persona che viene da una famiglia estremamente benestante, è bianco, è ricco, quindi proprio sta in cima alla piramide sociale maschio, quindi è etero, quindi sta in cima alla piramide sociale, e nonostante ciò, e questo è anche uno dei motivi di ammirazione per Luigi Mangione, nonostante ciò fa quel gesto, quindi si sacrifica per una classe che non è la sua. Ma questa, secondo me, è una sovrainterpretazione, ecco, lo dico subito, che in realtà poi, se si vanno a vedere anche quello che scrive Luigi Mangione nei suoi diari, il percorso che l'ha portato anche a fare quell'omicidio non è assolutamente lineare, cioè poteva farlo come poteva non farlo? Poteva scegliere un altro bersaglio, poteva scegliere un altro amministratore delegato. Non c'è, e questo è un altro punto importante con cui confrontarsi, probabilmente, e di cui ne parla anche Framonte, ed è un nodo secondo me insolubile, probabilmente la ricezione dell'atto è andata molto al di là delle intenzioni, ecco, dell'autore, ecco, in un senso o nell'altro, perché da un lato le autorità statunitensi hanno subito parlato di terrorismo, e io non so se possa definirsi terrorismo quell'atto, ecco.
0: Oddio, il concetto politico, di terrorismo è talmente vago e discusso, per cui...
1: Cioè l'omicidio di Charlie Kirk è terrorismo?
0: Qui in genere si parla appunto di lupi solitari.
1: Cioè il percorso che ha portato Tyler Robinson, che è l'omicidio di Charlie Kirk, a uccidere Charlie Kirk, non è tanto distante da quello che ha parlato Luigi Mangione. Questa è una mia opinione. Non so se Framonte è d'accordo, non è tanto distante dal percorso ideologico e personale, culturale, che ha portato Luigi Mangione a fare una cosa del genere. Quindi dicevo, le autorità statunitensi hanno cercato la pena di morte anche per motivi di terrorismo, cosa che è stata negata scartata dai giudici di Manhattan, mi pare, dove si sta svolgendo il processo, che deve ancora iniziare tra l'altro. E questo da un lato. Dall'altro, appunto, come dicevo prima, proprio perché Mangione è diventato il bandito sociale, quel gesto è stato sovraccaricato di una valenza politica che probabilmente Mangione non intendeva dargli, ecco. Comunque c'è, cioè, una valenza politica rivoluzionaria di sinistra, ecco, lo dico proprio per tagliare con l'accetta, che il percorso, proprio la persona di Mangione, non era una persona di sinistra per niente, cioè non era di destra, ma non era chiaramente, non era un militante delle Brigate Rosse, non faceva parte di Antifa, per dire che non esiste, però comunque ci siamo capiti, non aveva, cioè questo è un gesto che nasce completamente nella testa di una singola persona che non ha mai frequentato movimenti sociali, non è mai stato in partiti politici, non si interessava neanche di politica, non aveva alle spalle letture militanti, cioè nulla di tutto ciò. È un gesto totalmente individuale che nasce nella testa di una persona mentre è in viaggio in Asia, tra l'altro. C'è un articolo, c'è una lunga inchiesta del New York Times che spiega come è arrivato Mangione a maturare la decisione, ed è un processo totalmente individuale e individualizzato. Questa è già una cosa di cui tenere conto, ecco. Quindi c'è proprio un divario tra la congegnazione, diciamo, dell'omicidio e come è stato recepito, e che non è facile da sciogliere neanche questo nodo. E poi anche cosa ha lasciato poi l'atto di Mangione, come dicevo prima, poca roba, ecco. Però ecco una cosa che ha rimesso al centro la corporeità degli amministratori delegati, dei dirigenti, della classe, anche dei tecnoligarchi. Tant'è che l'atto che più si avvicina a quello che ha fatto Mangione è stato fatto da un altro maschio più o meno autoradicalizzato, che è quello che ha lanciato la Molotov contro l'abitazione di Sam Altman, che è l'amministratore delegato e fondatore di OpenAI, quello che fa ChatGPT. E quindi in un certo senso, diciamo che all'inizio le forze dell'ordine e le autorità statunitensi temevano che si fosse l'effetto copycat, cioè che ci fossero tanti imitatori di Mangione. Non ci sono stati, c'è stato solo questo che l'ha citato esplicitamente nelle sue chat di Discord, ma anche lui rientra in una cosa assolutamente individuale, atomizzata e individualizzata. Per quanto ci siano, appunto, cioè sono degli atti che si slegano completamente, ad esempio, movimenti contro i data center che stanno un po' spuntando in tutti gli Stati Uniti. Sono cose completamente diverse. Però comunque, diciamo, poi Framonte, e non solo lui, dice che comunque è utile fare una lettura di questo genere, perché in questo modo almeno si mette un po' di pressione ai grandi capitalisti, ai tecnoligarchi, nel senso, guardate che non siete così al sicuro come credete. E quindi anche le Molotov contro la anche la Molotov contro l'abitazione di Sam Altman va fatto rientrare, diciamo, nel novero dell'arsenale politico a disposizione della sinistra, cosa che, vi ripeto, secondo me non è il massimo, ecco, anche perché poi durante tutta la storia, almeno degli ultimi 200 anni, sono stati tanti attentati individuali tentati o realizzati che quasi sempre non hanno poi portato a quello che intendeva l'autore, o hanno portato verso lidi completamente diversi, oppure sono falliti anche e hanno, ad esempio, proprio per stare in Italia, nel 1926 ci sono stati 4 attentati contro Mussolini. Anche all'epoca c'era stato un fortissimo dibattito all'interno del mondo antifascista sull'opportunità o meno di abbracciare queste forme di violenza individuale, e il risultato purtroppo è stato che, cioè, la storia, almeno se la si guarda proprio da un punto di vista storico, al termine di l'ultimo attentato, che è quello di Zamboni, ci sono state le leggi fascistissime, quindi la consolidazione del regime. Ovviamente parlo dell'Italia. Framont ha uno sguardo diverso perché è francese, quindi dove c'è un altro tipo di tradizione politica e dove questi atti vengono visti anche in maniera diversa. Chiaramente, secondo me, in Italia ci sono stati tanti esempi, no, di attentati individuali, ma comunque che non sempre hanno portato i risultati sperati, ecco. E in generale sono sempre delle armi a doppio taglio, comunque, questo tipo di attentati, e specialmente poi in un momento del genere in cui è molto difficile anche orientarsi, no, ideologicamente. Questi attentatori, cioè tipo Luigi Mangione, non ha nessun tipo di ideologia, e secondo me questa è una cosa con cui bisogna fare i conti, ecco. Per quanto si possa sovrainterpretare, non si può non notare questa cosa. Comunque vi invito a leggere, ovviamente Framon non poteva saperlo, vi invito a leggere l'inchiesta che ha fatto New York Times sul percorso che ha portato proprio Luigi Mangione a fare questo attentato.
0: Sono inchieste sempre molto, in realtà, molto interessanti, se fatte bene, non cercano il clamore mediatico, anche ricostruire i percorsi.
1: Comunque, anche se è proprio la riprova di quanto sia complicata la materia, l'aver ucciso Brian Thompson non ha scalfito minimamente le attività di United Elker, né ha fatto più di tanta paura, se non per un brevissimo momento, agli amministratori delegati delle compagnie assicurative, perché comunque al massimo aumentano la security.
0: Ecco, magari ci ritorniamo, perché appunto io volevo sollevare altri due punti. Uno è questo, sulle, come dire, alternative, sulle possibili risposte a questi processi che Framont individua e che sono anche il risultato di una storia molto specifica, che è quella francese. In Francia, quando si incazzano, voglio dire, nel senso, e si incazzano collettivamente, scendono in strada e fanno quello che devono fare, insomma, no? Le varie riforme sull'università, sulle pensioni e varie altre cose hanno sempre avuto una risposta, o quasi sempre avuto una risposta collettiva e non individuale. Però due punti che volevo magari, e poi lasciare spazio se ci sono delle domande. Il primo è che il sapore molto francese di questo testo, se vogliamo, ma non solo, perché secondo me anche da questo punto di vista la Francia per certi aspetti è anticipatrice di processi, lo sono gli Stati Uniti, ma anche la Francia per quanto riguarda i processi politici, lo diceva Marx in una delle sue grandi intuizioni, no? Se vogliamo guardare alla filosofia guardiamo alla Germania, se vogliamo guardare all'economia guardiamo all'Inghilterra nell'Ottocento, no, nella metà dell'Ottocento, ma se vogliamo guardare alla politica dobbiamo guardare alla Francia, quindi la rivoluzione francese, la comune, eccetera eccetera. C'è un uso insistito, ne parlavamo prima, del termine popolo. Ecco, a me il termine popolo fa venire, come dire, i brividi, perché mi rimanda subito al concetto di nazione. Quindi se io penso alle grandi catastrofi del Novecento, penso a quelle legate ai nazionalismi e alla difesa dei confini, eccetera eccetera. Eppure, parlando appunto, no, di queste riforme che i governi francesi negli ultimi 10-20 anni hanno cercato di introdurre, erano riforme che spesso attaccavano il mondo del lavoro. quindi i ferrovieri, oppure attaccavano il concetto di popolo e interclassista sostanzialmente, e questo è il punto, oltre che è legato e direttamente, direttamente collegato a quello di nazione. E come mai non si riesce ad uscire da, che tipo di lettura dà di popolo secondo il popolo francese, il popolo americano, eccetera eccetera?
1: Allora, non lo so, perché non sono però diciamo che dal libro emerge una concezione del popolo molto tagliata sulla realtà francese, specialmente degli ultimi 10 anni, e quindi quella uscita fuori da varie mobilitazioni di cui hai parlato tu, ad esempio quella del 2016 contro la riforma delle pensioni, quella soprattutto dei gilet jaunes, e poi anche quelli più recenti, ecco. Ovviamente la realtà francese è molto diversa dalla nostra, ci sono state mobilitazioni enormi negli ultimi 10 anni che qua non ci sono state, o comunque ci sono state solamente nell'ultimo anno per la Palestina, ecco, fondamentalmente, ma quelle veramente veramente grosse, che però comunque hanno lasciato qualcosa, diciamo. Ogni mobilitazione si ispira a quelle precedenti, anche quelle che sembrano finire nel nulla, ma in realtà lasciano sempre qualcosa in eredità, e poi influenzano quelle successive, per l'appunto. E secondo me c'è una concezione del popolo un po' quella della France Insoumise, quindi è un po' ritrosia a parlare di populismo di sinistra, perché secondo me la France Insoumise non c'entra con le teorizzazioni di Laclau, eccetera, però comunque, quindi si rifà una realtà che ha avuto mobilitazioni di massa ben più ampie di quelle italiane o spagnole anche. Parlo sempre degli ultimi 10 anni, e quindi in un certo senso secondo me è stata utilizzata la questione di Mangione un po' come anche avvertimento, nel senso che se c'è in sottofondo una critica che fa molto parte della sinistra francese, ma non solo, di cui sono d'accordo, anche è un libro anche sui rischi dell'americanizzazione della società, ecco, ma non nel senso positivo, non nelle mobilitazioni anti-ICE o anti-data center, per dire, ma piuttosto appunto di quello di cui parlavo prima, della privatizzazione della società, dell'erosione del welfare, dello scollamento del divario totale tra i decisori politici, i decisori finanziari e chi subisce poi quelle decisioni, che poi sono tutte cose che Mangione, cioè che l'atto di Mangione ha rimesso, o chi per lui, ecco, perché siamo garantisti, no? Quindi innocente fino a prova contraria, ha rimesso al centro proprio con quelle pallottole, con quelle scritte sui bossoli. E quindi secondo me è questa la concezione che viene fuori di popolo, cioè una collettività che viene spossessata di diritti che si davano per acquisiti, ecco. E quindi in un certo senso e questo l'aveva detto anche durante la presentazione che avevamo fatto a Roma, e io di cui sono d'accordo, il messaggio di fondo del libro è che in realtà non abbiamo bisogno di più Luigi Mangione, cioè non abbiamo bisogno di attentatori individuali che fanno fuori amministratori, abbiamo bisogno di collettività, di movimenti sociali, abbiamo bisogno di più sindacati, abbiamo bisogno di più strutture intermedie che si frappongano tra i decisori e la popolazione, cioè chi appunto subisce poi queste decisioni, cioè abbiamo bisogno di di un movimento collettivo che ovviamente non può essere risolto da, cioè una persona singola non può risolvere i problemi strutturali di una società e di una classe politica e di una classe dirigenziale, nemmeno ammazzandoli, ecco. Questo quindi, cioè Luigi Mangione è sia, diciamo, un desiderio inespresso, è così, cioè la mimificazione di Mangione, da quella mimificazione si vede in controluce un desiderio inespresso, che non è necessariamente quello di violenza, ma di raddrizzare le strutture del sistema, ecco. E dall'altro lato però è un sintomo di debolezza, appunto, che escano i Luigi Mangione e che non ci siano, e che la politica non riesca a regolamentare le assicurazioni, il mondo delle assicurazioni sanitarie, che crea una diseguaglianza e una disumanità così brutale e violenta che è quasi inconcepibile che si possa arrivare, però purtroppo ci stiamo arrivando. Quindi Mangione è sia un santo, appunto, un santo ironico anche, con tanti strati di lettura, ma sia un sintomo di debolezza clamoroso anche, secondo me.
0: Mi hai in parte anticipato l'ultimo punto che volevo sollevare, che era appunto come diventare, anzi, Mangione, che è la parte conclusiva del libro, in cui c'è una contrapposizione tra, riprende il titolo di un libro di Michelle Obama, Diventare Michelle, e lo trasforma in Diventare Mangione, in cui contrappone

0: probabilmente questo è il problema che l'ho allontanato dalla France Insoumise, cioè non può essere mollacciona, utilizza esattamente questo termine, deve certo non prevedere quel tipo di violenza individualista, nichilista, staccata dai movimenti, ma non può nemmeno subire passivamente e senza rispondere alla violenza delle, quella che lui chiama violenza sistemica, violenza delle classi dirigenti, parla di militanti dello scontro sociale, ma dello scontro sociale dall'altro. A questi militanti dello scontro sociale dall'altro, Framon dice, i movimenti si devono attrezzare.
1: Ma anche per sapere cosa ne pensate voi di Luigi, San Luigi, ecco. Cioè, se secondo voi è un rivoluzionario, un gimbro che ha fatto, che ha imbroccato il bersaglio, non so.
0: Oppure lo specchio dei tempi, dove la difficoltà, che poi in realtà è relativa, perché hai citato prima le mobilitazioni anti-ICE, che sono proprio l'opposto dell'azione di Mangione. Lì c'è il richiamo proprio alla solidarietà e alla contrapposizione, al conflitto collettivo, che sono esattamente contro le azioni di un governo razzista, suprematista, chi più ne ha più ne metta.
2: Allora, per me c'era un punto del vostro discorso che mi ha catturato, che è quando parlate dell'azione individualista e di come poterla trasformare in comunità, collettività. Quindi mi chiedevo un po' ai giorni nostri, come giovani e non, come possiamo nella collettività, senza l'uso della violenza che ci porta a purtroppo poi metterci in pericolo, usare l'azione collettiva senza sentirci soli.
3: Allora, tu citavi la questione del bandito sociale di Osbam, che mi pare effettivamente... Bandito sociale 2.0 mi pare una definizione molto calzante. Quello che è anche questa questione della debolezza, no, che sollevavi, cioè lui di fatto dice che i banditi sociali emergono quando non c'è sufficiente organizzazione di classe, eccetera, eccetera. Però poi, insomma, nella sequenza storica lui scrive altri due libri, I ribelli, I rivoluzionari, eccetera, eccetera, che in qualche modo vedono un po' questa sequenza, no? L'emersione del bandito sociale, la sconfitta, la caduta nel riformismo di quel modello lì, i ribelli e poi l'organizzazione rivoluzionaria, eccetera, eccetera. Quindi quello che ti volevo chiedere io è se in qualche modo, appunto, osservandola in una forma un po' più, diciamo, dall'alto, ecco, e non come protagonisti o comunque militanti dentro le lotte sociali, il contesto americano ci può mostrare un po' l'attivazione di questa dinamica, no? Si diceva prima la questione delle lotte contro l'ICE, questa dei data center che sembra interessante, anche in qualche modo che spacca il MAGA, no? Quindi la mia domanda è un po' questa, cioè possiamo vederci in qualche modo l'attivazione effettiva di una sequenza storica, e quindi questo cosa ci dice anche sugli Stati Uniti di oggi e quello che potrebbero rappresentare?
4: Terza domanda, mi dispiace che sono tutte domande molto elaborate. Io peraltro sono un assicurato della United Healthcare. No, la domanda che ti volevo fare era più sul processo di mimificazione. Secondo te esiste un potenziale sovversivo all'interno dei meme, oppure sono essi stessi parte di quella logica che è molto individualizzata, dove magari fai diventare un oppositore politico cioè lo attacchi ma per il colore dei capelli che ha, per le fattezze fisiche, eccetera, e quindi sono esattamente legate a quel processo che ha reso Mangione in quanto atto individuale e non collettivo. Le proteste contro l'ICE, le proteste contro i data center non sono diventate dei memes, e forse proprio questo ci parla un po' della natura di questo processo.
1: Provo ad accorpare le prime due. Sicuramente sembra è un processo, chiaramente. L'emersione di un Mangione sta a significare che appunto c'è una rottura chiaramente all'interno di un sistema, poi che sia dirompente o meno, questo sarà tutto da vedere. Però chiaramente si è attivato qualcosa, anche perché eravamo a cavallo, appunto, come avevo detto prima, tra la fine della presidenza Biden e l'inizio della presidenza Trump, e quindi è proprio capitato a cavallo, in un interregno, ecco, in un momento di passaggio, in cui poi, appunto, per tornare anche alla violenza,

dall'alto, la violenza si è scatenata in tutta la ferocia possibile e immaginabile, soprattutto nei primi mesi dell'amministrazione Trump. E questo ha portato però ad esempio al movimento contro l'ICE che, pur rifacendosi a pratiche precedenti che erano state fatte anche da comunità razzializzate negli anni precedenti, che sono state ovviamente sempre i primi bersagli di questo tipo di politiche, poi ha creato però un movimento abbastanza inedito che ha utilizzato anche degli strumenti molto analogici anche, proprio perché appunto la pervasività della sorveglianza digitale è diventato uno strumento in mano alla determinante in mano alla polizia e alle forze dell'ordine e all'amministrazione stessa, cosa che magari 15 anni fa non era, anzi vi ricorderete che appunto si pensava che le proteste, che i movimenti sociali avessero un alleato, no, in Twitter, nell'organizzazione delle proteste su Facebook, eccetera, eccetera. Adesso invece, se avete seguito un po' le lotte che sono state negli Stati Uniti, c'è stato non dico un ritorno all'analogico perché è impossibile, cioè non si tornerà a 30 anni fa e non si tornerà nemmeno in Dimedia o a cose di questo genere. Però c'è stato un utilizzo molto oculato degli strumenti digitali in modo da non farsi tracciare fondamentalmente dalle forze dell'ordine. E c'è stata anche una mobilitazione molto di vicinato, che era una cosa abbastanza inedita, ecco, su questa scala, specialmente a Minneapolis, negli Stati Uniti. E quindi questo, secondo me, poi cerco di rispondere alla tua anche, è chiaro che non nascerà, cioè, stanno nascendo nuove forme di mobilitazione, quindi anche questo nell'agire collettivamente può anche partire da singoli episodi, ad esempio l'omicidio della René Good e di Alex Pretti ha cambiato completamente le carte in tavola, ovviamente, e ha portato a una mobilitazione diversa da quella che c'era prima, proprio anche per rispondere alla violenza statale dall'alto. E questo e ha portato molte persone ad accorgersi sia del problema e a mobilitarsi di conseguenza. E lo stesso sta succedendo con i data center. E secondo un sondaggio recente, 7 statunitensi su 10, quindi è tantissimo, sono contrari alla costruzione di data center vicino alle proprie abitazioni. 7 su 10 vuol dire che ci sono anche repubblicani MAGA in mezzo a questa mobilitazione contro i data center. Tant'è che infatti si stanno attivando delle nuove alleanze abbastanza inedite che segnalano una possibile, diciamo così, anche in vista dei midterm, che saranno tra poco, segnalano una possibile uscita dal ciclo politico di Trump. Comunque ricordiamoci che Trump è sulla scena politica dal 2011, quindi sono 15 anni, anzi lo era anche, aveva tentato una sortita nel 1999-2000 con il Reform Party, però era stata abortita proprio perché non aveva possibilità di successo. Però siamo in un ciclo politico di 15 anni, che è tantissimo per gli Stati Uniti, ma è tantissimo in generale. Secondo me da queste mobilitazioni si vede una possibile uscita dal trumpismo in maniera sana, ovviamente positiva. Beh, parliamo anche di Mandani, eccetera, cioè ci sta attivando una nuova mobilitazione che tiene insieme tanti aspetti diversi e molto inediti anche, che non necessariamente sono confinate a un certo tipo di militanza. E questo è proprio l'agire collettivo, è anche quello che dice anche Mandani. Ecco, Mandani è stato sospinto da un movimento che è alla base, il movimento di base che l'ha sostenuto, non è il classico candidato calato dall'alto, ecco, così come tanti altri democratici socialisti d'America. Poi ovviamente gli Stati Uniti sono un paese particolare, eccetera, quindi non lo prenderei a modello per tutto, cioè non penso che ad esempio un Mandani sia replicabile anche in altri contesti, ecco. E poi per tornare da noi invece, secondo me quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo è significativo, è molto significativo perché ci sono state mobilitazioni di massa enormi che nessuno si aspettava. Quelle per la Palestina, io comunque mi occupo tanto anche di seguire questo tipo di movimenti, di manifestazioni, sono state tantissime manifestazioni. Non mi era mai capitato di vedere 10.000 persone in piazza Roma
una alla sera convocata un'ora prima praticamente. Non era mai successo, tant'è che infatti hanno cercato nell'ultimo decreto di sicurezza, in uno degli decreti di sicurezza hanno aggiunto, hanno alzato le pene pecuniarie tantissimo per le riunioni non preannunciate al questore, proprio per punire questa forma di mobilitazione spontanea, fulminea, diciamo così, alimentata anche dal passaparola sui social. Questo vale la pena dirlo, perché comunque non è che appunto non possiamo tornare, no, all'età della pietra, diciamo, non possiamo scrivere cose sulla pietra, ma dobbiamo comunque utilizzare gli strumenti che ci sono adesso. E qua arrivo all'ultima domanda sulla memificazione di Mangione. Secondo me sia un prodotto ovviamente delle logiche algoritmiche delle piattaforme di adesso, e questo lo dice anche Framont, quindi è all'interno di questa logica, però va bene così, nel senso, cioè comunque fa passare messaggi di un certo tipo. Comunque anche le persone che sostengono Mangione, per quanto possano essere pittoresche eccetera, tipo le mangionistas che ho detto prima, comunque non è che stanno seguendo un influencer di fitness, ecco, cioè stanno seguendo e stanno rilanciando contenuti su una persona che ha commesso, che ha fatto quello di cui è accusato di fare, ecco. Personalmente sono un grande sostenitore del stare nei posti dove stanno le persone, anche se non sono posti completamente, no, tagliati su misura per una certa ideologia, una certa orientamento politico, anche perché se comunque in politica i vuoti non esistono, e se lasci completamente campo all'avversario dilagherà per forza di cose. Quindi secondo me bisogna starci su questi posti, e il fatto che ci sia stata una memificazione di Mangione, io dal punto di vista giornalistico è interessantissimo da seguire, e da un punto di vista politico è altrettanto interessante comunque, perché a memoria non mi risulta che ci sia stata una cosa del genere nei tempi recenti. È il segnale dei tempi che qui siamo e che va analizzato e compreso. Il fatto che sia all'interno delle logiche delle piattaforme vuol dire che comunque che non è tutto predeterminato. Ecco. Anche se gli Zuckerberg eccetera cercano di indirizzare il più possibile, non sempre ci riescono, ecco.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento del 26 settembre 2026 con la Baronda d'Urto del sabato. Baronda d'Urto, un programma di Radio Onda d'Urto, un contenitore musicale pomeridiano che si occupa di novità, appunto, musicali. Va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, qualche minuto dopo le 16, subito dopo le news delle notizie in breve, e il sabato invece dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito con i Molotovs, band inglese, un duo inglese di cui si fa un gran bel parlare nell'ultimo periodo, come fra i nuovi gruppi emergenti inglesi che si stanno comunque affermando nel panorama anche, diciamo, un po' più commerciale. Dopodiché Twisted Twins con When We First Met, Urbia è invece il brano dei Molotov, per poi andare ai veterani Echo and the Bunnymen, che fanno uscire un nuovissimo lavoro, Apple for Isaac, da quale noi andiamo ad estrarre Brassol Is Haunted. E cagliamo il poker poi con una coppiata d'eccezione, Unconquered, cioè non conquistato, Futuring Nickup, lui è Tom Morello insieme ai Nickup, nordirlandesi, e da Everything Gets Everything They Want, album di Tom Morello, e andiamo a estrarre appunto questo brano Unconquered, che vede un featuring dei Nickup, album di Tom Morello che comunque andremo ad analizzare anche la settimana prossima in modo un po' più dettagliato. Ma iniziamo subito con Urbia, The Molotov, ripeto, When We First Met, Twisted Twins, Echo and the Bunnymen con Brassol Is Haunted, e Unconquered, Tom Morello con i Nickup.

Allora, qualche così parola in più sui The Molotov, questo loro singolo, Urbia, singolo che tra l'altro precederà il nuovissimo lavoro, sempre dal titolo Urbia, in uscita fra circa diversi mesi, dalle informazioni che abbiamo in nostro possesso. Ma così è che va la musica al giorno d'oggi, i singoli usciranno, poi altri singoli che precederanno questo lavoro. Che dire della band? Allora, come dicevamo prima, loro sono un duo, fratello e sorella, un duo inglese. La musica, come avete potuto ascoltare, è un incrocio sicuramente ben fatto e ben confezionato di quello che era il Britpop, con l'attitudine e anche dei riferimenti musicali punk. Andiamo avanti dunque, Twisted Twins e con The Bunnymen, e Tom Morello con i Kneecap.

0: Andiamo in Italia, dunque, lasciamo Tom Morello insieme ai Nicap, La Pura in Tasca, ultimo singolo per Anna Castiglia, dopodiché Camilla PNK, Camilla Pan con un suo ultimo singolo Idol, e Io Mitch insieme a Awi Joe Felix con Tutto Scorre.
1: Ho scritto una canzone che mi piace, sarà l'ultima. Poi rimarrò per strada dentro un bar, senza laurea.

0: Lasciamo Milla Pan col suo ultimo singolo Idol, andiamo così a proporre, è un artista bresciano già protagonista della serata del 17 agosto in apertura a Disgaccia e La Trell sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto nella scorsa edizione. Parlo di Io Mitch qui insieme a Avi Joe Felix con Tutto Score. Dopodiché continuiamo con del rap, con il rapper Locker e il suo brano Solo un motivo. Chiudiamo poi la parentesi italiana con 100.000 carie e The Slarmis.
1: Tutto scorre, tutto scorre. Yo, Felix.

Lasciamo dunque il Locker, andiamo con l'ultimo brano di questa panoramica, no, il penultimo brano di questa panoramica italiana. Monete, bottoni, 100.000 carri e poi Vices Paid with Dev dagli Slarmies.

Lasciamo dunque gli Slarmis che abbiamo visto in tenda blu nella scorsa edizione della festa di radio Onda d'Urto. Riprendiamo la nostra corsa internazionale, facciamo con le Lambrini Girls il loro ultimo singolo Bang Bang Bang, dopodiché andiamo a New York da Mike D, già Beastie Boys dal suo album Thank You ascolteremo True Colors, e in California dalle Linda Lindas con le loro Nothing Left dal loro ultimo lavoro Gotta Get Out, per poi rimanere negli Stati Uniti perché è uscito Parade of Loons, è un singolo che anticipa l'uscita di un album postumo ovviamente di Tom Petty and the Heartbreaker, Tom Petty che purtroppo scomparve nel 2017, e quello, l'album che uscirà di Tom Petty al titolo Origins dal 1971 al 1978 è in uscita tra circa un mese e mezzo, quindi comprende il periodo coperto dall'artista dal 71 al 78, quando per sua stessa definizione era troppo duro per il circuito commerciale della musica internazionale di quel tempo, ma troppo leggero per essere appetibile per il pubblico punk o new wave di quel periodo. Se comunque al di là di tutto poi Tom Petty ritagliò una grossa fetta nel mercato americano diventando un artista molto influente, quindi Parade of Loons. Dopodiché rimaniamo sempre negli Stati Uniti, lo facciamo con i Dinosaurus, Dinosaur Junior, con il loro ultimo lavoro Dernier, ascolteremo Clem Along.

Eccoci dunque a Tom Petty and the Heartbreakers, Parade of Loons, dall'album che vedrà la luce tra circa una quarantina di giorni, che contiene brani che vanno dal 1971 al 1978. Come poi dicevamo, Dinosaur Junior con Clem Along, e poi andiamo in Messico dalle Bloody Benders e dal loro prototipo, il brano dal loro album Amor, Morte e Tensione. Sanya.

E dunque, Bloody Benders dal loro Amor, Morte ed Insania, abbiamo ascoltato Prototipo. Stiamo viaggiando verso la fine della trasmissione, ancora pochi minuti, dopodiché passeremo la linea alla redazione informativa per lo spazio approfondimenti, spazio approfondimenti che conterrà ovviamente il resoconto sulla manifestazione in via di svolgimento, manifestazione a favore della Palestina, che parte alle ore 15 dal metro di San Faustino. Allora, noi possiamo scegliere fra l'ultimo singolo dei Mr. Bison Toscani, The Garden of Forgotten Dream, ma andiamo con i Savannah Funk e la loro La Bass. Mr. Bison li proporremo a partire dalla prossima settimana.

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.

0: Sono le 15.32, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Abbiamo appena sentito lo spot che ci ricordava del corteo che si sta concentrando in via San Faustino. L'appuntamento è alle 15, come ci ricordava lo spot, ma ci informano che il corteo è ancora fermo alla meta di San Faustino, e quindi invitiamo tutti e tutte quelli che fossero all'ascolto a recarsi in via San Faustino, e anche quelli che ci hanno chiamato, perché il corteo è ancora lì e deve partire, ma non credo che mancherà tanto la partenza, quindi affrettatevi. E ce lo facciamo dire però direttamente da Daniele, dalla nostra redazione, che è proprio lì al concentramento del corteo. Pronto, Daniele?
1: Sì, una buona giornata Marco e a tutte le persone che sono all'ascolto. Si è posizionato proprio in questo istante il furgone di amplificazione, siamo davanti alla facoltà di economia dell'Università di Brescia, quindi proprio in questi istanti, i primissimi passi, siamo all'imbocco di via San Faustino per questo corteo con la resistenza del popolo palestinese, autodeterminazione e diritto al ritorno. Questo è lo striscione nuovo di Zecca, realizzato da compagni e compagni per l'occasione, con anche una grande bandiera palestinese e una grande chiave che è un po' il simbolo anche di tutte le persone in Palestina cacciate dalle loro abitazioni, almeno dalla 48 in poi. Chiunque sia mai stato in Palestina ha visto un po' ovunque queste chiavi in tutti i vari campi profughi, che, come dire, simboleggiano il diritto e l'esigenza al ritorno. Partiamo dalla partecipazione, che è più che buona. Ovviamente il corteo è ancora fermo, per cui è difficile dare i numeri. Il corteo occupa tutta la sede stradale e tutta la rotatoria che porta alla stazione della metro e alla salita del castello, quindi azzardiamo almeno un migliaio di persone.

0: reali, ma forse di più. Poi i numeri riusciremo a darli anche quando Corteo inizia a dispiegarsi per capire esattamente quante persone, però come dire, la partecipazione sicuramente è significativa. Corteo che farà un percorso un po' diverso rispetto a quello, diciamo, canonico almeno degli ultimi mesi, da tarda primavera e poi dell'estate, da via San Faustino imboccherà poi il Carmine, e da lì dovrebbe andare sul Ring, risalendo poi in direzione di Piazza Vittoria, senza entrare però in piazza dove c'è Librixia, la Fiera del Libro, e quindi da lì poi riprendere verso via Porcellaga, risalendo poi quindi da sud, diciamo, verso Piazza del Duomo, dove si trova la prefettura, che è la conclusione del corteo di oggi. Quindi un percorso diverso, più lungo, quindi anche, come dire, una scelta coraggiosa di organizzatori e organizzatrici. Per ora, come dire, i numeri anche per percorrere un tratto di Ring ci sono sicuramente. Sottofondo sentirete anche i primi slogan, perché proprio in questi istanti muoviamo i primissimi passi con il corteo, che è preceduto da due blindati e qualche auto di carabinieri e polizia, che però sono a distanza. Il clima è nel limite del possibile, ovviamente, tranquillo, perché come è stato ribadito anche nell'intervento di apertura, l'obiettivo anche di questo altro tipo di percorso è per cercare di entrare in contatto con la maggior parte possibile della popolazione in questo sabato pomeriggio, come dire, che vedrà il centro affollato di persone, e quindi riuscire a veicolare anche dei messaggi. Una cosa è stata sottolineata in particolare, ossia la risposta nei confronti di alcuni attacchi via social, che poi è un po' la solita, quindi perché si manifesta per la Palestina e non per il caro vita, il caro carburante. La risposta che è arrivata da organizzatori e organizzatrici è chiarissima, che è esattamente la stessa cosa, perché è proprio la logica di guerra, la logica coloniale, l'economia di guerra, di riarmo in cui siamo impelagati ormai da diversi anni, a essere dietro anche al peggioramento delle condizioni di vita, soprattutto delle classi più popolari in Italia, ma non solo, un po' in giro per il mondo. Questo però lo farei dire anche nell'intervento che ho appena inviato in redazione, così si può anche capire un po' anche qual è il senso politico di scendere in piazza ancora per la Palestina, ma non solo. Segnalo da ultimo, ci sono anche alcune bandiere cubane, perché è chiaramente un'altra popolazione che è sottoposta da oltre 60 anni all'infame bloqueo statunitense, ma che da gennaio è diventato ancora più criminale, quindi stop praticamente di ogni genere di fornitura. C'è la ormai classica gigantesca bandiera palestinese, che è in mezzo al corteo, e poi c'è un altro gigantesco striscione, quelli realizzati per chi, come, frequenta le piazze di Brescia, dal presidio per la Palestina, a sfondo rosso, scritta bianca lungo almeno una trentina di metri. Provo a leggervelo tutto. Ecco, immagino di essere stupido al punto tale da pensare che il genocidio, se diritto alla difesa, è messo su diverse aste per poter essere, come dire, letto compiutamente. Questo è un po', come dire, anche per dare una nota di colore, ma anche di significato al corteo.
1: Grazie Daniele, allora magari ci risentiremo poi più tardi con la messa in onda anche di altri interventi dall'impianto di amplificazione. Intanto grazie e buon proseguimento. Questo era quindi Daniele della nostra redazione. Come detto, il corteo si è partito da pochi istanti dalla testa di via San Faustino, zona fermata a metro. Ha imboccato via San Faustino, attraverserà il quartiere quindi della Carmine, imboccando via Capriolo, arrivando fino al Ring e poi svoltando a sinistra verso Piazza Garibaldi, per poi rientrare nel centro storico di Brescia e dirigersi, poi andare a concludersi poi in Piazza Paolo VI, già Piazza Duomo, senza però appunto passare dalla zona di Piazza Vittoria, dove c'è in corso Brixia Libri, ma allargando decisamente il percorso, quindi su via Martiri della Libertà e altre vie, insomma, per aggirare Piazza della Vittoria.

0: Andiamo quindi ad ascoltare immediatamente quello che è stato l'intervento introduttivo di Umberto del coordinamento Palestina di Brescia alla partenza del corteo.
1: A disporre, partiremo tra circa 15 minuti. Oggi torniamo in piazza perché le ragioni che l'anno scorso, proprio in questi giorni, ci hanno portato a riempire le strade e le piazze di tutta Italia e anche della nostra città, ebbene, quelle ragioni ci sono ancora tutte. Il genocidio non si è fermato. Dalla cosiddetta tregua di ottobre dell'anno scorso ad oggi sono stati uccisi 1.394 palestinesi a Gaza, praticamente 4 ogni giorno. In Cisgiordania si è fatta ancora peggiore la situazione dal punto di vista degli attacchi dei coloni che hanno costituito ancora nuovi decine di insediamenti, e dentro Gaza la ricostruzione non è stata minimamente avviata, quindi il sistema sanitario è ancora al collasso, si calcola che 3 persone al giorno muoiano per le carenze proprio dell'assistenza sanitaria. Tutto questo ci fa dire che il progetto di pulizia etnica e di occupazione neocoloniale è ancora pienamente in atto. Ed è per questo motivo che dico che le ragioni della mobilitazione ci sono ancora tutte. Proprio un anno fa, il 22 di settembre, il corteo forte di migliaia di persone che a Brescia era arrivato nei pressi della stazione, ricordiamo, venne caricato con violenza a fronte di una pressione esercitata da giovani compagni e compagne, giovani studenti, studentesse. La risposta dei Celerini fu estremamente violenta, con ragazzi e ragazze picchiati violentamente sulla testa, con una ragazza a cui sono stati spezzati i denti, con ragazzi finiti a terra e colpiti ripetutamente dai colpi di manganello. Questo accadeva a Brescia il 22. Il 2 ottobre poi ricordiamo la giornata invece in cui c'è stata la messa in pratica della parola d'ordine blocchiamo tutto, con l'occupazione della stazione, a cui si aggiunge quella straordinaria manifestazione mai vista negli ultimi decenni a Brescia, di 20-30 mila, difficile fare il calcolo, comunque di sicuramente almeno 15-20 mila persone, che occupò la tangenziale. Perché in quei giorni l'avevamo detto e l'abbiamo praticato, bisognava bloccare tutto per Gaza, bisognava bloccare tutto per far sentire che dal basso si chiedevano azioni forti e incisive contro l'entità sionista, a fronte di un governo che era complice del genocidio l'anno scorso come quest'anno. Quest'anno addirittura l'Italia non si è unita alle pur simboliche sanzioni che alcuni paesi europei, 12 paesi in tutto, tra cui alcuni importanti paesi europei come la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna, hanno approvato contro sanzioni contro i coloni fascisti che stanno attaccando, che stanno rapinando le terre ai palestinesi in Cisgiordania. Ebbene, l'Italia non si è unita a questi paesi, e in più anche dal punto di vista simbolico ha mostrato da che parte sta il governo italiano quando di fronte all'ONU ha parlato il criminale di guerra dell'umanità Netanyahu, e mentre decine e decine di paesi uscivano dall'aula è restata in aula insieme agli Stati Uniti e ad alcuni altri paesi lacché. Quindi anche da questo punto di vista ci sono ancora tutte le ragioni per essere in piazza e dire che se il governo italiano è complice, noi non vogliamo essere complici e noi pratichiamo dal basso quindi le sanzioni, il boicottaggio, la solidarietà che invece non arriva appunto dal governo italiano. Oggi torniamo in piazza con una grande manifestazione, dopo che comunque si è data continuità con tante azioni, con tante iniziative, con tante presenze anche in questi mesi, ma vogliamo farlo con un corteo grosso che rilanci la mobilitazione con delle azioni forti. Partiremo fra pochi minuti, faremo un percorso che ci permetterà di entrare in comunicazione quindi con tante persone che incontreremo durante il nostro tragitto, e ovviamente vogliamo anche aggiungere in conclusione questo primo intervento introduttivo, poi ci sarà spazio ovviamente per tutti gli interventi sia durante la manifestazione che soprattutto al termine, quando arriveremo proprio davanti alla prefettura di Brescia, quindi alla rappresentanza del governo italiano a Brescia. Però voglio concludere dicendo a tutti quelli che anche sui social non hanno trovato di meglio che dire ancora con la Palestina, con tutto quello che c'è di grave che sta succedendo, il caro carburante, il caro vita, eccetera, eccetera. Ebbene, anche il caro carburante, anche l'aumento del costo della vita, anche il caro vita, sono conseguenze delle guerre, sono conseguenze di una logica imperialistica che ha portato non solo a proseguire il genocidio a Gaza e in Cisgiordania, ma poi anche all'attacco all'Iran. E quindi è l'economia di guerra che anche i nostri paesi hanno ormai adottato, è la politica del riarmo, di questo sperpero di risorse per correre ai nuovi armamenti a fronte

0: chiedo scusa, ho interrotto la messa in onda dell'intervento di Umberto, mancavano un paio di minuti, eccoli.
1: Quelli che anche sui social non hanno trovato di meglio che dire ancora con la Palestina, con tutto quello che c'è di grave che sta succedendo, il caro carburante, il caro vita, eccetera, eccetera. Ebbene, anche il caro carburante, anche l'aumento del costo della vita, anche il caro vita, sono conseguenze delle guerre, sono conseguenze di una logica imperialistica che ha portato non solo a proseguire il genocidio a Gaza e in Cisgiordania, ma poi anche all'attacco all'Iran. E quindi è l'economia di guerra che anche i nostri paesi hanno ormai adottato, è la politica del riarmo, di questo sperpero di risorse per correre ai nuovi armamenti a fronte di tagli invece delle spese sociali e delle forme di sostegno al welfare e alle fasce sociali meno abbienti. Ebbene, è quello che provoca anche nei nostri territori, nelle nostre città, il peggioramento delle condizioni di vita, il caro vita, il caro carburante. Quindi non ci vengano a fare la lezione. Noi siamo qua oggi per dire, come recita lo striscione, che siamo con la resistenza del popolo palestinese per l'autodeterminazione e il diritto al ritorno, ma siamo anche qui per dire basta con le guerre, basta con l'economia di guerra, e vogliamo che le risorse vengano impiegate per soddisfare i bisogni della collettività, per dare una mano a chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, e quindi con misure che siano effettivamente al servizio della popolazione e non delle logiche imperialistiche e di occupazione neocoloniale.

0: E di Palestina ne abbiamo parlato in settimana, come facciamo ormai da diversi anni, con Shukri Krub, un commento sulla situazione attuale in Palestina e anche la presentazione della giornata di mobilitazione che è prevista per il 10 di ottobre, una giornata di mobilitazione internazionale globale a 3 anni dal genocidio in corso a Gaza, 78 anni di occupazione da parte di Israele di Gaza e Cisgiordania, con quella che in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU che si è appena conclusa a New York, il segretario generale Guterres ha parlato di pulizia etnica in corso a Gaza, in Cisgiordania. Andiamo quindi ad ascoltare questa intervista a Shukri Krub dell'UDAP, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese.
1: Radio Nadurto, torniamo a parlare di Palestina. In collegamento con noi Shukri Krub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie, grazie a voi, grazie per il vostro impegno e buona giornata.
1: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, siamo a 2 settimane dal 7 ottobre, terzo anniversario del genocidio impunito portato avanti per mano israeliana, e per qualche giorno dopo, il 10 ottobre, è stata lanciata una giornata di mobilitazione internazionale, ripresa già in Italia da diverse realtà, a partire dall'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Ecco, io parto chiedendoti presentare a chi ci sta ascoltando questa giornata di mobilitazione.
2: La chiamata è internazionale, fatta dall'Alleanza Globale contro il genocidio e del sostegno al popolo palestinese. E quindi sarà un evento che tocca ovunque si trova sul globo, diciamo. Allora, perché il 10? Perché è la giornata utile, diciamo, per ricordare non solamente il fatto che ha dato inizio, diciamo, al genocidio in Palestina, ma anche per tirare l'attenzione della gente sul movente, sulla reale complicità anche con questo genocidio. A dir poco, noi la chiamiamo complicità, ma è parte integrante del piano coloniale. Cioè, le azioni israeliane non sarebbero state se non ci fosse stato il sostegno reale, concreto, economico, diplomatico, politico, militare, europeo e statunitense, cioè, per parlare chiaro. Quindi la chiamata ha un titolo, un nome politico. La solidarietà col popolo palestinese non si fa con un slogan che poverini, ma sai, sono sotto attacco, vivono la carestia e subiscono morti quotidiane, distruzioni quotidiane, tra virgolette. Stamattina una casa che costruita 60 anni fa, forse di più, a Yatta, a Hebron, nel Khalil, è stata distrutta dai militari, come tutte le prassi quotidiane, no? E questa è una politica costante, questa va avanti finché questo mondo complice in pieno non agisce e non si muove. E qui ne abbiamo un esempio in Italia. Abbiamo chiamato la gente in piazza, gli italiani hanno risposto con 1 milione di persone in piazza. Abbiamo chiesto, io mi ricordo, io personalmente a parlare per primo al corteo, la dimissione della mamma cristiana. Non si è dimessa. Abbiamo chiesto all'opposizione di fare un governo ombra, no? E non abbiamo avuto eco. E il discorso è questo, che tocca anche noi direttamente. Io vorrei che la gente capisce che oggi le dinamiche coloniali di controllo delle risorse nella regione, come hanno fatto in Venezuela, come fanno da tutte le parti, in una guerra globale, richiedono sforzi, cioè vanno a toccare le tasche di tutta la gente. E oggi basta fermarsi dal benzinaio e si rende conto uno le faccende di Trump cosa portano, le faccende coloniali di controllo, di potere imperialista, cosa comporta la tasca della gente. Per non parlare del riarmo, e quindi il 5% dei lettini, già siamo scarsi con risorse sulla sanità, sulla scuola, su tutto il resto, che tocca pure andare a riempirci di armi e non si sa qual è il nemico. Il problema è che non si sa qual è il nemico. Cioè, questa è una campagna mediatica, guerrafondaia, di lobby, delle armi, eccetera, eccetera, che vogliono toccare le tasche delle persone facendo finta che c'è un nemico, che io non capisco tuttora dove è questo nemico e dove sta. Allora, la chiamata alla gente, mi dovete credere, io non faccio partigianeria, cioè in senso no, ma noi siamo di quelli, no, siamo di quell'altro. È una chiamata alla gente direttamente, che si devono muoversi per i loro interessi. E oggi, per sostenere il popolo palestinese, bisogna sostenere noi stessi. Questo vuol dire, tradotto in parole semplici e povere, andare a cambiare le cose nel paese. Noi abbiamo dei servi a Roma, altro che sovranisti, dei servi a Roma che obbediscono al dittame statunitense alla virgola, e questo l'hanno dimostrato in tutte le lingue, in tutti i modi. Dobbiamo dissociarci dalla guerra. Dissociarsi dalla guerra vuol dire fare guerra alla guerra. Non è possibile che oggi riescono a prendere in giro la gente e poi inventano delle cose che purtroppo, e lo vedo anche i sionisti come si muovono in questo paese, che ormai fanno parte di tutti i complessi politici nel paese e lavorano come comitato elettorale per Meloni, per i neofascisti, i vecchi fascisti come Vannacci, eccetera. Io ho visto a Milano, nella sala del comune vengono questi, quelli chiamati comunità ebraiche, non so perché parlano il nome degli ebrei, questi sionisti. No, ci sono 1000 associazioni arabo-islamiche che sostengono il terrorismo in Italia. No, questo è andare a parlare di cose inesistenti, no? Per poi fare campagna elettorale per Vannacci. Cioè, questa è la realtà nel paese, quello che si muove nel paese, questa menzogna che gira. Dobbiamo fare in maniera, l'appello nostro, che dobbiamo unirci tutti, tutti, perché toccano le nostre tasche, la nostra vita, il nostro futuro, determinano il nostro futuro nei prossimi anni in questo paese e nel mondo, di unirci, di scendere in piazza, semplicemente di dire non con il mio nome. Non puoi fare le guerre, non puoi riarmare, non puoi essere complici con un genocidio, non puoi, perché questo tocca la vita quotidiana nostra e lo vediamo a partire dalla mattina quando ti svegli e vai dal benzinaio. Questa è una testimonianza diretta, per non parlare di tutto il resto. E quindi chiamiamo tutte le città italiane, paesi, piccole, grandi, chi non può fare un corteo, di fare un presidio, dove ritengono opportuno, a partire dalle città grosse come Milano, Roma, e questo sta a chi, alle forze vive, di promuoverlo, alla gente di aderire, di starci dentro queste dimensioni di lotta politica per cambiare qui.
1: Chiarissimo, ecco, in conclusione, prima di salutarci ti chiedo anche un commento sulla situazione in Palestina, perché continuano gli attacchi e i bombardamenti israeliani. Questa mattina a Gaza altre 2 persone sono state uccise proprio dai droni israeliani, e intanto anche nella Cisgiordania occupata si assiste a continue irruzioni da parte dell'esercito, ma anche di aggressioni e saccheggi da parte dei coloni. Tutto questo ovviamente continua nel silenzio internazionale.
2: Ma io, vedi, noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, le tregue di Trump, ma poi vedete, c'è bisogno, a volte veramente ci viene il vomito di commentare quel che racconta quell'ometto lì, no? La tregua di Trump è una falsissima tregua, non esiste una tregua, era un annuncio fatto così, in maniera, diciamo, hollywoodiana, per dire vabbè, adesso sistemiamo le cose. Ma in realtà non è mai stata, il genocidio ha continuato a esistere in tutte le sue forme. Perché vedi, cioè, a prescindere di tutto, immaginiamo una situazione che oggi stesso si apre la striscia per l'aiuto e la ricostruzione, si mettono l'esercito sionista di ammazzare le persone, eccetera. il genocidio in sé va avanti per i prossimi 50-60 anni, perché gli effetti del genocidio, sia sugli esseri umani, sia sul terreno, sia sull'ambiente, sia su tutto, continua ad esistere, no? E il genocidio non è mai stato fermato, e anche si è aumentato ancora di più. Basta guardare anche nel sud del Libano, hanno raso al suolo decine di villaggi, ma al suolo alla lettera, no? Questa gente qui ha raso, sai quante chiese nel sud del Libano sono state distrutte, profanate, distrutte? Sono 23, ma chiese cattoliche, cristiane, maroniti, no? Allora quello che io voglio dire è che in Cisgiordania, dal nord al sud della Cisgiordania, no, hanno adottato una politica prima in mano ai coloni, poi chiaramente coloni armati, coloni che possono sparare, coloni impuniti e tutto il resto. Ma anche poi l'esercito stesso, cioè in senso che lì scambiano i ruoli, non è che a volte scaricano, no, ma perché poi sai questi sono i coloni un po' impazziti, un po'. È una politica costante del sionismo di deportare i palestinesi, di rendere la vita difficile, di distruggere l'habitat e la continuità territoriale. Questo è quello che avviene oggi in Cisgiordania, distruzione di case, ma addirittura avete sentito che sparano, bruciano i campi, sparano sulle bestie, distruggono, hanno distrutto delle scuole, hanno distrutto delle case, hanno proprio deportato alla lettera accampamenti di gente che da anni, da 15, 20, 30 anni che vivono, hanno costruito le loro casettine per il pascolo e tutto il resto, no? Ma questo non si limita, ma anche Ramallah stessa, Albira stessa, cioè il baricentro, diciamo, dove c'è l'autorità nazionale palestinese, la cosiddetta, no? E tutto continua su questa onda. L'obiettivo finale è la deportazione, l'eliminazione dell'identità palestinese dalla Palestina, e su questo il mondo intero è chiamato a rispondere, a dare delle risposte, a partire dall'Europa, ma a partire anche dall'Italia, ma a partire anche dagli amministratori locali, che spesso ci troviamo nelle difficoltà, non capiamo quali sono, perché, per quali problemi, per quali motivi. Poi vengono qui a fare il DDL antisemita, ma io dico, se in Palestina c'è un semita, è il palestinese. No, cioè proprio è paradossale, è una questione che per noi non esiste, non è mai esistita. Questa è una fiction europea che la utilizzano per comodità e per mandare avanti le loro politiche coloniali. Lo stesso il cancelliere tedesco delle tribù germaniche lo diceva, stanno facendo il lavoro sporco per noi. Cioè, più chiaro di così non ce n'è. Quindi mobilitiamoci qui, perché abbiamo delle responsabilità, ognuno di noi ha delle responsabilità verso quello che succede al mondo, se no pagheremo tutti un prezzo altissimo semplicemente per il dominio imperiale e per arricchire ancora pochi nel mondo rispetto a popoli che si affamano, si uccidono, sono popoli di troppo, vanno eliminati.
1: Shukri Hroub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

Le 16 e 5 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo Sucri Club, dove abbiamo parlato della giornata di azione globale per la Palestina che è stata indetta per il 10 di ottobre. Appello che è stato raccolto in Italia da tutte le principali associazioni palestinesi, fra cui appunto anche l'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Abbiamo parlato con Sucri Club e con un aggiornamento anche di quella che è la situazione attuale in Palestina, un genocidio che di fatto non è mai fermato a Gaza, una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. E anche le notizie di questo pomeriggio, di poco fa, alle 15, un palestinese è rimasto ucciso dopo essere stato colpito dalle forze israeliane a Jabalia, nel nord della striscia di Gaza, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche dell'ospedale al-Shifa, secondo le quali l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate in seguito al fuoco dell'IDF. Nel frattempo diversi palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti feriti quando un drone israeliano ha colpito l'area di Al-Mawasi a Khan Yunis, mentre l'artiglieria israeliana ha bombardato la zona est della città. Questo è quanto accaduto poco più di un'ora fa.

0: Sono le 16:07 minuti, proseguiamo con lo spazio approfondimenti tornando al corteo di Brescia, proponendovi le interviste che ci ha inviato Pamela dalla nostra redazione culturale.
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Per Radio Onda d'Urto, mi dicono che questo è lo spezzone della manifestazione di Scuola per Gaza. Mi spiegate che cos'è Scuola? Scuola?
2: Scuola per la Palestina.
1: Scuola per la Palestina, scusami, mi spieghi che cos'è?
2: Allora, è una rete che è nata l'anno scorso ed è una rete formata da docenti di tutti i gradi di scuola, dal nido all'università.
1: Qui a Brescia?
2: Qua a Brescia. È nata a Brescia ma è diventata nazionale. Abbiamo più di 4.000 persone nella nostra rete e ci occupiamo di sensibilizzare e di
4: coinvolgere
1: anche... È riuscita ad organizzare anche qualche iniziativa a scuola, cosa che sta diventando sempre più difficile?
4: Diventa più difficile perché ci viene detto che senza un adeguato contraddittorio non possono entrare temi come quello del genocidio a Gaza e qui diventa difficile quindi per noi. Abbiamo provato a introdurre un documento lo scorso anno ma con fatica solo in alcuni collegi docenti a livello nazionale ma con molte resistenze da parte soprattutto dei dirigenti scolastici. Però siamo qui e siamo usciti con questa iniziativa anche delle striscioline.
1: Le striscioline diciamo le avete appese ad una lunghissima corda che portate in circolo, è lunga qualche decina di metri e ogni strisciolina riporta scritto il nome di un bambino
4: ucciso a Gaza nel corso di questo genocidio ed è un numero in difetto perché è una cifra che è ferma al 2025, luglio 2025. Nel frattempo, nonostante questa presunta tregua, ne sono morti tantissimi altri.
1: Come vi sembra la ripresa delle manifestazioni e delle iniziative dopo l'inevitabile pausa estiva? Siete soddisfatta, soddisfatto delle persone che si sono radunate qua? Avete delle aspettative? Siamo pronti a un'altra stagione, pronte a un'altra stagione di manifestazione, insomma di iniziative, di mobilitazione?
4: Sì, era necessario riunirsi ed essere qui anche in piazza perché ce n'era bisogno. Non ce ne sarebbe stata un'altra senza, credo, questa iniziativa bresciana delle varie associazioni, del coordinamento bresciano. È un'iniziativa, credo, nata dal basso, da questa realtà dove mancano, ci sono dei grandi assenti dalle istituzioni alle sigle confederali. Secondo quello che guardiamo adesso a colpo d'occhio, siamo cittadini impegnati a vario titolo a non dimenticare questo genocidio.
1: In qualche maniera, come dici tu, guidati dal coordinamento Palestina, mentre facendo riferimento a quello che si diceva prima sulla scuola, sicuramente un maggior coinvolgimento dei sindacati sarebbe essenziale.
4: Sì, perché anche quello era riuscito lo scorso anno ad aggregare molte altre persone, però questo vuole essere un inizio, forse farà da traino per qualche altra forma di coinvolgimento e forse arriverà nelle stanze giuste per smuovere qualche altra coscienza.
1: Auguriamocelo, grazie.
4: Grazie a te.
2: Ciao.
1: Ciao, sei qui in manifestazione, è la tua prima manifestazione per la Palestina o no? Non credo.
5: No, non è la prima e neanche l'ultima, temo.
1: Sei qua di Brescia?
5: Sono di Brescia, sì.
1: Senti, cosa pensi dell'affluenza? Ci sono, credo, qualche centinaia di persone, non ho fatto in tempo a contarle, la tua impressione?
5: Ma speravo fossero di più, ma non mi sembra male adesso che siamo partiti, buona direi.
1: Poi penso che un po' di persone come sempre si aggiungeranno durante il corteo?
5: Sì, poi inizia adesso la stagione delle manifestazioni, quindi la prossima saremo di più.
1: Hai già aspettative per questa stagione di manifestazioni?
5: Ma l'anno scorso è stata andata abbastanza bene e spero che andrà anche meglio.
1: Quindi sei pronto a partecipare alle prossime?
5: Assolutamente sì.
1: Grazie.
5: Prego.
1: Oh, siete qui in manifestazione, siete già stati in manifestazione a Brescia per la Palestina?
6: Sì, molte volte questi anni.
1: Sì, cosa pensate di questa manifestazione? Come vi sembra l'affluenza?
6: Mi sembra che ci siano molte persone e associazioni che credono nella causa e per questo si ritrovano durante il weekend, soprattutto il sabato.
7: Beh, molto partecipata e sicuramente, come ha detto prima il mio amico, ci sono tante persone che credono veramente alla causa. Quindi è un bene.
1: Voi a parte parte venire in manifestazione, mettete in atto altre azioni per sostenere Free Palestine, tipo boicottaggio o d'altro?
6: Sì, sì, sì, infatti tutte le volte che siamo al collettivo ordiniamo la Gazzacola e poi non consumo la Coca-Cola e anche tutte le multinazionali della Nestlé, perché è importante boicottare e stare nella parte delle piccole e delle medie imprese.
1: Dici collettivo, posso chiederti quale?
6: Collettivo Gardesano Autonomo CGA.
1: Anche tu sei del collettivo Gardesano?
7: Sì.
1: Anche tu partecipi al boicottaggio?
7: Sì, a volte sì.
1: Va bene, vi ringrazio. Ciao, come vi chiamate?
3: Rosalia.
8: Michele.
9: Paolo.
1: Siete di Brescia?
3: Sì, di provincia.
8: Provincia.
9: Provincia di Brescia, sì.
1: Cosa dite della manifestazione? Siete soddisfatta, soddisfatti della concentrazione, del numero di persone? Vi aspettavate di più, di meno?
3: Stavano dicendo adesso che in realtà c'è un po' di gente, in realtà. Cioè,
8: siamo appena arrivati, però l'ultima volta che sono stato in manifestazione qua a Brescia avevo visto molte meno persone, quindi sì, sono molto colpito.
1: A quale manifestazione eri stato?
8: Stiamo parlando di un paio d'anni fa, adesso purtroppo non ricordo, però no, era una manifestazione per la Palestina libera, però sì.
9: Anche per me, in realtà per me è la prima volta a manifestare a Brescia, sono state altre volte a Milano, effettivamente mi sarei aspettato un po' meno gente, ma sono contento di vederne così tanta.
1: Vostre previsioni per i prossimi mesi, pensate che riusciremo in qualche maniera a rimetterci insieme e a tornare al flusso, alla forza che le manifestazioni hanno avuto soprattutto l'anno scorso?
9: Lo speriamo. No.
8: Sì, la risposta che ho dalle persone attorno a me è positiva, quindi sì.
3: Speriamo di sì, certo, assolutamente.
1: Grazie. Siamo qui alla manifestazione per la Palestina che sta per partire. Qualche centinaia di persone si è radunato davanti alla metropolitana di San Faustino. Ciao!
8: Ciao!
1: Come ti sembra la manifestazione? Sei soddisfatto? Ti aspettavi che ci fossero più o meno persone?
8: Beh, diciamo che stiamo riniziando, quindi è partecipata, faccia giovani, che è sempre una cosa molto bella, e sì, è un buon punto di partenza, ecco, poi bisogna proseguire e organizzare la lotta per la Palestina contro lo Stato Israele, allargarla in generale, la lotta sulla guerra, che è un tema fondamentale, però sì, dai, è un buon punto di partenza.
1: Cosa ti aspetti dalle prossime manifestazioni?
8: Mi aspetto proprio questa cosa, che siamo in grado di riaccendere la voglia di scendere in piazza che abbiamo visto l'anno scorso, e che siamo in grado anche di collegare appunto la lotta per la Palestina alla lotta contro la guerra, che credo che ad oggi sono due lotte che sono la stessa lotta, ma che dobbiamo un po' capirlo anche noi quanto sono due lotte che sono assieme e sono entrambe estremamente importanti.
1: Sei di Brescia?
8: Sì, sono di Brescia.
1: Grazie.
8: Ciao.

Questa quindi l'intervista che ha realizzato Pamela dalla nostra redazione culturale alla partenza del corteo. 2000 circa le persone che stanno manifestando questo pomeriggio a Brescia, dato aggiornato che ci è arrivato in redazione. Non è l'unica manifestazione in programma oggi, ci sono anche manifestazioni regionali in corso a Bari e a Firenze contro la presenza dei consolati onorari in città e gli interessi sionisti in entrambe le regioni. Due manifestazioni regionali che sono state lanciate con le stesse parole d'ordine per un problema appunto che accomuna queste due città, vale a dire la presenza dei consolati onorari di Israele, sedi che sono veri e propri uffici di rappresentanza che permettono all'entità sionista di facilitare e instaurare relazioni economiche su questi territori, i cui governi regionali sono entrambi di centro-sinistra. A Firenze la manifestazione si è concentrata alle 15 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, con il corteo che sta attraversando il centro cittadino della città e che terminerà in piazza del Duomo. La Toscana va in guerra e apre all'assionismo, manifestazione regionale contro distruzione del territorio, sionismo e guerra, si legge nel comunicato di lancio del corteo promosso da Toscana contro la guerra. A Bari il concentramento dalle 16 in piazza Umberto, mentre il

territorio, condannando ulteriormente le giovani generazioni di pugliesi a un futuro di precarietà, emigrazione, guerra e crisi ambientale.

0: Però mentre aspettiamo di proporvi nuovi collegamenti dalla manifestazione di Brescia, noi facciamo un piccolo stacco con quanto sta accadendo in Etiopia. Si combatte nuovamente nella Tigray, dove è nata una coalizione di 7 gruppi ribelli. Ne abbiamo parlato con Cornelia Isabel Tolges di Africa Express.
1: Eh sì, buongiorno a te, alla redazione e naturalmente a tutti i vostri ascoltatori. Buon sabato. Sì, si è ricominciato a combattere, anche se le avvisaglie c'erano già mesi prima, cioè piccoli scontri e soprattutto da parte dell'esercito etiope ci sono già stati settimane prima. Ed ora c'è questa nuova alleanza di sette gruppi, alleanza su base etnica, che alleanze che prima, a dire la verità, prima erano anche nemici, e ci sono stati molti contrasti anche tra loro, ora si sono alleati per sconfiggere il nemico comune, cioè il premier etiopico Abiy Ahmed, e ricordo anche premio Nobel 2018 perché aveva fatto la pace con l'Eritrea, che poi pace che si era di nuovo risolta nel sangue durante l'altra terribile guerra civile del 2022, dove ci sono stati quasi 600.000 morti, non so quanti feriti. Ed ora si combatte di nuovo e la situazione nel nord dell'Etiopia è già tragica di per sé, perché per cambiamenti climatici e mancanza di piogge gli piccoli agricoltori non hanno avuto il risultato voluto per quanto riguarda il raccolto, e molte persone, molte famiglie sono allo stremo, c'è già la fame. Adesso vedremo cosa succede se questa guerra continua, che va assolutamente bloccata in un modo o nell'altro.
0: Ecco, ricordiamo magari brevemente anche quali sono gli attori in campo in questo conflitto.
1: Allora, soprattutto l'antico TPLF, cioè l'ex partito al potere fino all'arrivo di Abiy Ahmed, e poi ci sono i Fafano, che già stanno combattendo, la guerra si è già allargata dal Tigray verso i confini dell'Amara. Gli Oromo ancora non sono entrati nel conflitto, per ora sono soprattutto i due attori più importanti, sono Fano della Mara, che ricordo anche che nella guerra precedente erano stati addestrati e armati proprio dall'Eritrea, l'Eritrea che per ora apparentemente sta

0: guardare, ma a tutti è un attore esterno molto molto molto importante. E vediamo un pochino ora come va a finire, perché molti giovani stanno cercando di scappare proprio dal Tigray per paura di arruolamenti forzati. Ricordano le loro famiglie e anche loro ricordano la guerra precedente, dove sono stati dei massacri terribili e non vogliono andare a combattere. Sono state anche tolte gran parte delle linee internet e telefoniche, ma stavolta non è stata l'Etiopia, cioè Addis Abeba, il governo di Addis Abeba, a chiedere l'interruzione, ma il TPLF, cioè i tigrini, proprio perché vogliono evitare comunicazioni, si parla anche tra i giovani per non scappare, e poi anche per una questione di come posizionare i droni da parte dell'esercito di Addis Abeba. Insomma, la gente sta facendo sta cercando di comprare alimenti e generi alimentari a caccia di contanti, e già ora le banche, diciamo, non hanno molta possibilità di cash, soprattutto per quanto concerne Macalè, capoluogo del Tigray.
1: Cornelia Isabella Tolgias, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata, risentirci.
0: Grazie a te e buon weekend a tutti voi. Buona giornata.
1: Questo quindi l'aggiornamento che ci arriva dall'Etiopia. Grazie a Cornelia di Africa Express. Manifestazione a Brescia per la Palestina, 2000 in corteo. La manifestazione è arrivata in Corso Garibaldi e proprio da Corso Garibaldi andiamo a sentire quello che è l'intervento di Matilde del COS, il collettivo Onda Studentesca.
2: A casa si continua a morire. Il 24 settembre due palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani. Hassan Abu Madin, 33 anni, colpito a ovest di Azra, mentre un altro palestinese è stato ucciso in un attacco contro un veicolo civile. Nello stesso giorno un altro attacco ha colpito un veicolo nella zona di Al-Baidar, a sud-ovest di Gaza City. Un palestinese è stato ucciso e i familiari che stavano trasportando il corpo sono stati nuovamente colpiti. Nella notte e nelle ore successive sono continuati bombardamenti, colpi di artiglieria e spari. Qui intanto continuiamo a sentire dichiarazioni istituzionali che parlano di pace, senza mettere realmente in discussione i rapporti di forza che questa guerra alimenta. È un governo che continua a presentarsi come protagonista della diplomazia e della soluzione dei due stati, mentre continua i rapporti politici ed economici che lo legano a Israele. E dentro questa struttura c'è anche l'imperialismo americano. Gli Stati Uniti continuano a essere il principale alleato strategico di Israele. E proprio il 15 settembre Reuters ha riportato che l'amministrazione Trump sta preparando una vendita di armamenti a Israele da 2 miliardi di dollari, comprendente decine di migliaia di bombe da 2.000 libre. Nello stesso momento Washington si presenta come mediatore e promotore dei piani per il futuro di Gaza. E questa è la contraddizione che dobbiamo denunciare. Chi mantiene una posizione di enorme peso militare, economico e diplomatico nella regione pretende contemporaneamente di presentarsi come arbitro neutrale. Mentre qui ci viene ripetuto che siamo troppo giovani per capire, troppo giovani per prendere posizione, troppo giovani per parlare di politica. A Gaza ci sono giovani che da anni stanno vivendo sulla propria pelle la distruzione delle scuole, delle università e del proprio futuro. Il 98% delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto e circa 660.000 studenti hanno perso la continuità all'istruzione. 22.000 studenti uccisi e nonostante questo i giovani palestinesi tornano a studiare in scuole improvvisate, tende strutture di fortuna. Questo dovrebbe dirci qualcosa. Essere giovani non significa essere spettatori, anzi significa avere il diritto e la responsabilità di prendere parola sul mondo che ci viene consegnato. La scuola deve permetterci di discutere di ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi. E se ci sono giovani palestinesi che continuano a rivendicare il diritto di studiare, di vivere e di costruire un futuro nonostante la distruzione, allora noi non possiamo rispondere con l'indifferenza. Per questo siamo qui come collettivo Onda Studentesca, convinti che la scuola non debba educare all'obbedienza, ma alla capacità di comprendere e soprattutto di trasformare la realtà. La nostra generazione non può continuare ad essere educata e a considerare normale un mondo in cui la guerra, il colonialismo, la militarizzazione e la distruzione dei diritti diventano parte della quotidianità. Prendere parola oggi significa rompere questa normalità, significa portare la Palestina nelle scuole, nelle piazze, perché la voce degli studenti e dei giovani conta, la nostra voce conta e conta soprattutto quella dei giovani palestinesi che continuano a studiare, a resistere e a rivendicare un futuro. Noi quella voce vogliamo ascoltarla, amplificarla e portarla nelle nostre scuole. Per la libertà del popolo palestinese, per il diritto di ogni giovane a vivere, studiare e costruire il proprio futuro. Perché non vogliamo imparare a convivere con la guerra, vogliamo imparare a combattere le condizioni che la rendono possibile. I popoli in rivolta scrivono la storia, intifada!

0: Era il 22 settembre del 2025, un anno fa, quando decine e decine di migliaia di persone scesero in piazza in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dal sindacalismo di base per Gaza contro il genocidio. Una manifestazione, uno sciopero riuscitissimo, manifestazioni oceaniche in tutta la città. A Milano in 100.000 in strada dalla mattina alla sera tardi. Alfredo Marra di Milano in Movimento ha voluto ricordare quell'evento significativo, importante. Lo ha fatto per appunti e è uscito un articolo questa settimana su Milano in Movimento. Ne abbiamo parlato anche noi con lui e andiamo ad ascoltarlo.
1: Radio Onda d'Urto, il 22 settembre 2025 lo sciopero generale per la Palestina ha portato in tutta Italia milioni di persone a scendere in piazza. Per parlarne, in collegamento con noi, Demetrio Marra, compagno del Centro Sociale Lambretta e di Milano in Movimento. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Un saluto a voi e grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, un anno fa milioni di persone, come dicevo, scendevano in piazza in tutta Italia nella giornata di sciopero generale lanciato dall'Unione Sindacale di Base, che ha visto l'adesione anche di ADL Cobas, Cobas, CUB e SGB dietro la parola d'ordine blocchiamo tutto. In tutta Italia per tutto il giorno si sono svolte manifestazioni, cortei, piazze e blocchi per la Palestina contro il genocidio e l'occupazione, per sostenere anche le iniziative di solidarietà internazionale come quella della Global Sumud Flottiglia, che era in viaggio nel Mediterraneo verso Gaza. A Milano il corteo contro il genocidio in Palestina la mattina aveva tentato di occupare la stazione centrale e le forze di polizia avevano risposto con cariche durissime, mentre i manifestanti hanno resistito. Infatti lo scontro aperto è continuato per ore fino al pomeriggio. Ecco, a distanza di un anno da quella data che ha visto scendere in piazza non solo sindacati collettivi e realtà politiche, ma anche una generazione intera delle cosiddette seconde generazioni, è stato anche un movimento di piazza che non si vedeva da tempo. E, ecco, a distanza di un anno hai scritto un articolo per Milano in Movimento, 10 cose sul 22 settembre a Milano un anno dopo. Ecco, io non anticipo niente rispetto alla tua analisi e lascerei a te la parola chiedendoti di esporre a chi ci sta ascoltando questi 10 punti.
2: Sì, ho stilato questi 10 punti a partire dal 22 settembre perché nella mia testa e nella testa di credo chiunque abbia partecipato a quella giornata le sensazioni e le analisi lucide e le emozioni un po' si mescolavano e non permettevano una critica radicale e soprattutto propositiva adeguata, per cui ho colto l'occasione dell'anniversario per invece tentare questa critica propositiva, questa critica strategica. La cosa secondo me più interessante, che forse era chiara fin da subito, che il rifiuto del genocidio del popolo palestinese espresso il 22 settembre come apice di un rifiuto espresso i 2 anni e mezzo prima, i 2 anni precedenti, era un rifiuto che attraverso la complicità ideologica e materiale, direi diplomatica, strategica, politica del governo Meloni, in realtà attraversava tutta la società. Cioè era un rifiuto generalizzato sia in termini di persone che esprimevano questo rifiuto, sia in termini di radicalità. Un rifiuto di tutto il sistema politico, economico e culturale che non solo permetteva il genocidio, ma in qualche modo lo legittimava e lo favoriva. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo rifiuto, l'espressione di questo rifiuto è stata possibile perché a un certo punto non è stato più possibile tornare indietro, e non è stato più possibile tornare indietro perché la Global Sumud Flottiglia ha rotto, diciamo, l'impotenza, gli indugi. A differenza di tutte le grandi manifestazioni anche che avevamo fatto nei 2 anni precedenti, la Global Sumud Flottiglia introduceva probabilmente anche un elemento di imprevedibilità, ma soprattutto un'epica, Partiamo con le navi verso Gaza e rompiamo materialmente l'assedio. Era un'epica ed era soprattutto un orizzonte strategico. Finalmente avremmo potuto sostenere qualcosa che aveva una chance reale di intervenire sul luogo del genocidio. Insomma, rompeva l'impotenza e ci permetteva di non identificarci con il carnefice o con i soggetti politici complici del carnefice. La missione della Global Summit Flottilla ha anche ridefinito, come scrivo, il campo del conflitto, cioè ha smesso di essere reattiva ai tempi e alle modalità dello Stato sionista e dunque dei suoi complici istituzionali europei, politici europei, e ha cominciato a dettare un'agenda. Infatti durante quei giorni di mobilitazione tutti noi e tutte noi sapevamo che all'interruzione del viaggio delle barche, al sequestro delle barche, saremmo dovuti scendere in piazza una volta, poi una seconda volta il giorno dopo e poi una terza volta per lo sciopero generale. Cioè c'era quasi una ritualità del conflitto che permetteva completamente di ribaltare l'agenda. Ecco, in questa espressione del rifiuto, con questa agenda qui, e secondo me il dato più interessante dal 22 settembre è che la massa, la moltitudine di persone che era in piazza, ha superato di gran lunga la radicalità di ogni forma tradizionale della politica di massa. Intendo dire che sia il 22 settembre, sia il 16 settembre, cioè il giorno prima, sia l'1 ottobre quando si è occupata Cadorna, sia il 3 ottobre quando si è occupata la tangenziale est, questo soltanto per parlare ovviamente di Milano, la massa di persone in piazza ha in qualche modo rifiutato anche la gerarchia organizzativa di piazza e l'ha oltrepassata, perché sia il 22 settembre sia il 3 ottobre, quando sindacati e in generale organizzazioni si sono mosse in autotutela al dirompere, all'esplosione della piazza, le uniche soggettività politiche che non si sono allontanate non erano organizzate o erano solo parzialmente organizzate, erano disorganizzate. Questa cosa è molto importante perché ha messo in difficoltà sia le organizzazioni stesse sia le forze di polizia, la cui reazione, e questo è tra il quinto, il sesto e il settimo punto, sto un po' mescolando adesso, le forze di polizia che non hanno potuto interpretare in modo complesso e profondo il fenomeno e hanno reagito con estrema violenza, come se di fronte si avessero delle categorie tradizionali di piazza. Anche sappiamo anche che, diciamo, le forze di polizia agiscono già con la psicologia delle folle, diciamo, altamente e da lungo confutata, però insomma secondo me questo era un elemento importante. I sindacati, soprattutto quando mettono in campo delle mobilitazioni di piazza così larghe e con questo genere di consenso, ragionano, diciamo, in modo inverso rispetto a delle organizzazioni che magari vogliono produrre il conflitto. Ragionano a conservazione perché hanno bisogno di mostrarsi credibili come soggetti politici credibili, di fatto perché mediatori tra tra le istituzioni e le aziende e i lavoratori, per cui rifuggono la scarica. La scarica è un termine utilizzato da Elia Scanetti quando in Massa e Potere descrive la capacità di distruzione delle masse. Ed è molto interessante questo concetto di scarica, perché ci dà contezza sia del punto 5 sia del punto 6, ovvero della composizione di piazza e del perché si è poi perdurato nel conflitto e nel tentativo di distruzione della vetrina, quella che viene chiamata vetrina ma in realtà era una porta a vetri, in stazione centrale. La prima è la composizione di piazza, come già preannunciavi tu, era una composizione di piazza molto particolare. Io nell'articolo ho diviso tra un'avanguardia e una composizione allargata, ma per avanguardia non intendo una categoria morale o leninista di qualsiasi tipo, ma proprio qualcosa di molto militare, tra virgolette, ovvero che la testa del corteo, che non è più quella delle realtà organizzate a un certo punto, si è mostrata quella più radicale, che poi ha costretto all'allargamento delle pratiche. questa testa d'avanguardia era composta in senso generazionale, cioè c'erano studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici giovani precarie, seconde generazioni e anche persone con background migratorio. Questa generazione, questo discorso generazionale è stato preponderante, secondo me, nelle piazze in quei giorni. Sulla vetrina, cioè sulla portavetri, una cosa molto semplice, e cioè che secondo Canetti stesso, io ho cercato di estendere questa analisi di Canetti, quando si tenta di distruggere una porta, essendo la, diciamo, l'elemento più fragile dell'architettura di un luogo, si cerca di distruggere il simbolo stesso del limite, del confine, e qui si riconnette ovviamente all'idea che fosse un rifiuto non soltanto del genocidio in sé, ma di ogni limite e di ogni confine che ci viene imposto e che di fatto riproduce la violenza. Ho già detto del distacco tra soggetto immaginato dalle forze di polizia e soggetto realmente presente in piazza, è anche l'elemento, diciamo, che ha portato poi alla magistratura a immaginare un'alleanza, come loro l'hanno chiamata, tra anarchici, antagonisti e Maranza, e a spingere per una repressione molto dura. Ricordiamo che Buteldia parla invece di alleanza tra Beef and Barbar, cioè tra, io l'ho tradotta, bifolchi o buzzurri, mi sembra di averla tradotta, buzzurri e barbari. Questa alleanza purtroppo, secondo me, non è ancora positiva, è un'alleanza, come dire, negativa, cioè un'alleanza che capita nella performance della piazza ma non è realmente strategica, e su questo sicuramente dovremmo riflettere. L'attacco frontale alle persone razzializzate deriva da un cortocircuito, ovvero che quando si osserva una violenza contro le istituzioni e i limiti come il 22 settembre, la tendenza razzista delle istituzioni è quella di individuare le persone straniere come responsabili. Al contempo, il meccanismo della razzializzazione del dissenso funziona che ogni persona che esprime dissenso finisce per essere trattata come una persona straniera. Insomma, dimostra il meccanismo della razzializzazione del dissenso che il tema non è né il colore della pelle, né la cultura di origine, né le abitudini, eccetera, eccetera, ma è il dissenso espresso o praticato anche con il proprio comportamento spontaneo nei confronti delle istituzioni e dello status quo. Ora, diciamo, dal punto 8 si approfondiscono le critiche anche al movimento stesso, poiché il tema, secondo me, è stato che le mobilitazioni di massa spesso, soprattutto quando sono così dirompenti, non vengono colte in senso organizzativo, e questo permette al dominio materiale, formale, cioè lo status quo, di reagire, quindi di produrre una controrivoluzione spesso molto dura. Non è necessario, secondo me, che si dia un'organizzazione nel senso delle politiche di massa. Anton Yeager, nel libro Iperpolitica per Nere Edition, parla proprio di politicizzazione senza politica, e Mikkel Bolt Rasmussen, nell'Internazionale del Rifiuto, sostiene che proprio il tentativo di dare un'organizzazione a questa espressione disorganizzata del rifiuto potrebbe essere fallimentare. Credo però che ci possa essere una via di mezzo, e invece rifiutarla del tutto e chiudersi in forme competitive o personalistiche del conflitto politico, quindi concorrenziali tra realtà che vogliono mettersi alla testa di questa forma dirompente e disorganizzata, è assolutamente controproducente.
1: E arriviamo così al punto 9, in cui parli anche dell'istituzione, del governo, e dici che ha giocato una partita perfetta sul campo del consenso a partire dal 22 settembre. Scrivi: grazie anche alla natura servile di troppi media mainstream. E qui è inevitabile collegarsi anche a quanto dicevi prima: alcuni media mainstream hanno anche strumentalizzato la presenza di persone razzializzate, come dicevi, creando questa narrazione situazione per cui in qualche modo sono state addestrate da quelli che vengono definiti antagonisti proprio per partecipare alla manifestazione del 22 e in generale alle manifestazioni per la Palestina dello scorso autunno, e dice che il governo ha strumentalizzato la falsa dicotomia violenza non violenza, e questo l'ha fatto anche per nascondere invece la propria e indicibile violenza. Ti chiedo anche di approfondire questo punto.
2: Sì, secondo me è abbastanza chiaro anche osservando per esempio il famoso attacco alla stampa fatto a Torino, o l'assurdo caso mediatico montato attorno ad API, ma o al martelletto, al famoso martelletto dei militanti di Askatasuna o dei presunti militanti di Askatasuna a Torino. Il tema è che quando il governo ha assolutamente torto su una questione, per esempio la complicità con per esempio la complicità con Israele nel suo progetto genocida, oppure lo sgombero di uno spazio di alternativa reale come ad Askatasuna, cerca di recuperare consenso sfruttando i sentimenti socialdemocratici che sono purtroppo seppelliti nel cuore di ognuno di noi. Cioè riescono a dirsi superiori moralmente perché rifiutano ogni violenza, mentre la rendono quotidianamente, anzi si mobilitano quotidianamente per renderla possibile. Cioè nel caso del 22 settembre addirittura la distruzione di una porta vetri è stata raccontata come la distruzione di una vetrina, questo non lo scrivo nell'articolo ovviamente per alludere alla proprietà privata, come se fosse un problema distruggere una vetrina per protestare contro il crimine dei crimini che fin da bambini ci hanno insegnato non sarebbe mai più dovuto accadere. Questo meccanismo qui, che sembra assurdo, è possibile perché Furio Iesi parlava di macchina mitologica. I governi fascisti creano dei miti svuotando la storia in un senso, diciamo, retorico. Per cui con questa retorica si riesce a creare un luogo parallelo esclusivamente morale ma apolitico, dove si gioca il campo del conflitto politico. Nel caso di Israele non è mai presente mentre fa il genocidio, non so se l'avete notato, dice di non essere mai presente, eppure è sempre lì. Com'è possibile che non si riesca a scardinare questa retorica? Beh, perché si parla di cioè è una retorica che agisce sul piano culturale, mentre tutto il resto è dominio materiale, quotidiano, corporeo, fisico, militare, insomma. Tant'è che, tra l'altro, questa retorica, questo moralismo legittima addirittura una repressione. Questo moralismo addirittura in Italia legittima una repressione durissima, che poi viene ancor più approfondita decreto dopo decreto dopo decreto. Cioè siamo riusciti a rendere possibile un secondo decreto sicurezza che fornisce per esempio lo scudo legale agli agenti nei giorni in cui gli agenti hanno dimostrato con le immagini di fare violenza durante il corteo di Askatasuna, con pestaggi selvaggi nei confronti di alcuni giornalisti e di alcuni attivisti, e mentre a Milano negli stessi giorni un agente di polizia veniva accusato di collusione con un giro di spaccio e per la fucilazione in pubblica piazza di una persona. Questo perché si riesce a creare questo, diciamo, piano ulteriore, esclusivamente moralista. La collaborazione dei media mainstream è evidente, ma è anche l'indice di un limite profondissimo, direi, della sinistra partitica e di tutte le organizzazioni che ruotano alla sinistra partitica, perché non appena si parla di questi buoni sentimenti della socialdemocrazia, diciamo, si attiva. Sì, è come se non riuscissero a non parlare, e dunque spesso condannano la violenza. Ma cosa vuol dire condannare la violenza? La violenza non c'è bisogno di condannarla, bisogna agire attivamente contro la violenza. Quest'idea di condanna è un'idea davvero inutilmente rumorosa, perché la condanni vuol dire che è già accaduta.
1: E concludi invece l'articolo, la tua analisi, con il punto 10, in cui scrivi che capiremo davvero l'incredibile significato del 22 settembre soltanto quando si tornerà a pensare ai processi rivoluzionari in quanto tali.
2: Sì, intendo dire che anch'io, che ero in piazza il 22 settembre, nelle settimane successive, nei mesi successivi, ma credo sia un sentimento comune, ho percepito non solo stanchezza, ma anche una certa delusione, perché dopo tutto questo, dopo tutto ciò che abbiamo fatto, dopo tutto ciò che è stato, non solo non è cambiato di una virgola e la tregua è stata soltanto un modo di certificare le conquiste di Israele, ma siamo tornati alla nostra casa, al nostro lavoro, alle nostre fatiche, alle nostre relazioni che vorremmo liberate, invece non sono liberate. E dunque non è valso nulla? No, è valso tantissimo. Il problema è che noi abbiamo uno sguardo molto umano e contingente dei processi storici, ma i processi storici sono lunghissimi. Se noi invece riusciamo a leggerli in questo senso, appunto come processi, probabilmente riusciamo a elaborare una strategia di lungo periodo. I cambiamenti avvengono solo nel lungo periodo. È un po' come l'insegnamento. Quando si insegna, un alunno e un'alunna non ti restituiscono mai l'apprendimento nel giro di pochi giorni. Te lo potrebbero restituire, diceva Pelux, in Insegnare il pensiero critico, anche dopo 10-20 anni. Però questo non vuol dire che la tua azione educativa non funziona. Io credo che la militanza, l'attivismo, l'espressione del conflitto possa essere molto simile a una pedagogia critica di questo tipo. Per cui la vera sfida dopo il 22 settembre non è aspettare che la storia faccia il suo corso, ma creare quegli elementi di continuità che potrebbero permettere alla rivoluzione di avvenire, dopo che è già scoppiata, perché è già scoppiata anni fa, alla rivoluzione di avvenire nel senso in cui noi desidereremmo. E queste sono comunità positive, mutualistiche, critiche, non dentro o fuori il capitale, non dentro o fuori questo sistema, ma come strategie di fuoriuscita da questo sistema. Io sono convinto che non esiste nulla al di dentro del capitalismo, come non esiste nulla al di fuori. Esistono al massimo dei vettori di fuoriuscita o dei vettori centripedi. Diciamo, era questa un po' la l'idea che mi balzava in testa. Poi concludo con la parola, il sintagma, simbolo di massa, perché sempre Canetti, in Massa e potere, che vi consiglio di leggere perché è un libro che sembra di leggere poesia, dice che ci sono due simboli di massa, uno è l'incendio e uno è la foresta, e che paradossalmente sembrano opposti. In realtà, secondo me, sono esattamente la descrizione di quello che siamo noi come massa militante, e cioè l'incendio, l'apparente distruzione, che però permette poi alla foresta di crescere. Quindi, insomma, con l'ambulanza che passa sotto, questa è la conclusione dell'articolo.
1: Demetrio, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarti, invece, vorrei chiederti un'ultima cosa che non si focalizza molto sul tuo articolo, ma in qualche modo è legato, perché dopo il 22 settembre c'è stata una grande repressione. Le ultime notifiche di misure cautelari e denunce sono arrivate a maggio 2026. Nel frattempo c'è anche la campagna Io C'ero, che settimana scorsa ha organizzato un'iniziativa al Parco Lambro. Io vorrei chiederti un aggiornamento, se c'è, su questo fronte.
2: Allora, l'aggiornamento per adesso non c'è, ci dovrebbe essere, spero, nei prossimi mesi. La situazione è leggermente migliorata, perché la campagna Io C'ero è nata anche per, diciamo, coprire la tutela legale anche persone che non fanno parte di strutture, poiché le circa 50-60 denunce complessive tra il 16 settembre, il 22 settembre e il 3 ottobre hanno ovviamente travolto anche tantissime persone che non facevano parte di organizzazioni, per cui attraverso questa estensione della copertura legale siamo riusciti un po' a migliorare la situazione di molti e molte. Il tema è che ho ovviamente servono purtroppo tantissimi soldi e la campagna non è solo una campagna di copertura politica, ma anche una campagna di copertura economica. Sugli aggiornamenti magari riusciamo a darvene tra un paio di mesi, quando alcune cose dovrebbero raggiungere una tappa successiva. Quindi diciamo non diciamo ancora niente, perché non è chiaro come andrà, però insomma sicuramente la campagna è stata molto utile, sia per l'entusiasmo che genera, dal momento che l'evento dell'11 giugno è stato bellissimo in Piazza Leo, e l'evento del 18 è stato ancora più bello al Parco Lambro, perché una delle cose importanti quando avviene una operazione repressiva che atomizza, individualizza, costringe a una reazione, come dicevo, sui temi ma soprattutto sui tempi dell'oppressore, e trovare comunità laddove prima non ce n'era. Noi l'obiettivo è trovare comunità, se vogliamo, disorganizzata, ma in qualche modo organizzata. Questo era il nostro obiettivo.
1: Demetrio Marra, compagno del Centro Sociale Lambretta di Milano e di Milano in Movimento, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.

0: Questa quindi la lunga intervista che abbiamo realizzato con Demetrio Marra, compagno di Milano, autore di un articolo su Milano in movimento a un anno dal 22 di settembre, quando ci fu la grande giornata di mobilitazione. Lo sciopero generale per Gaza e per la Palestina, con migliaia, decine di migliaia di persone in piazza in tutta Italia, 100.000 a Milano in piazza dalla mattina fino alla sera, con anche l'occupazione di tutta l'area di fronte alla stazione centrale, dove si sono verificati anche scontri con la polizia che sono durati diverse ore. Contro sfratti, sgombri e repressione, la manifestazione che vi abbiamo presentato anche in settimana, ve l'abbiamo ricordato questa mattina a Milano. Ci colleghiamo con Alberto Abo da Monte, proprio dalla manifestazione milanese.
1: Intanto un saluto a tutti e tutti in ascolto. Oggi abbiamo raccontato in più di un'occasione una manifestazione che viaggia alla convergenza, diciamo, del movimento per il diritto all'abitare, della difesa degli spazi sociali, della vicenda della resistenza palestinese e della chiamata per Friuli Antifas in vista del prossimo, della sentenza del prossimo mercoledì. Quindi un corteo che in questo momento vede la partecipazione di circa 1.500 persone, è partito abbastanza tardi anche per questioni di ordine tecnico legate ai maledetti generatori, e sta entrando in questo momento in piazza 24 Maggio, quindi diciamo è il primo momento in cui vediamo il corteo scorrere in vie un po' più ampie. Prima è stato un enorme serpentone di cui non si vedeva l'inizio e la fine, mentre in questo momento appunto in piazza 24 Maggio prende corpo, prende respiro e finalmente arriva anche in una piazza, diciamo, dalla visibilità più importante. Si stanno alternando gli interventi, gli striscioni raccontano la resistenza delle realtà sotto scacco in questo momento. Ci sono stati anche una serie di interventi di aggiornamento. La prima cosa positiva è che dopo diverse richieste, diciamo, di intervento urgente con gli assessorati competenti, parliamo in buona parte anche di spazi di proprietà pubblica del comune, quindi spazi, diciamo, che sono nella sfera della campagna elettorale ormai cominciata. In questo momento lo sfratto, perché di questo si tratta, del circolo anarchico Bruzzi Malatesta è stato rinviato verso la metà di novembre. Ci sarà prima un passaggio prima dell'ufficiale giudiziario, appunto anche di tipo tecnico, per capire effettivamente quali sono i rilievi che vengono fatti, eventualmente anche di ordine, diciamo, patrimoniale. È un corteo che parla tantissimo di Palestina. Sicuramente questi sono anche gli interventi, le testimonianze, gli aggiornamenti da Gaza più sentiti, diciamo, dalla piazza. Pochissima musica, molti tamburi, molti cori, una piazza, insomma, vivace, tanti materiali, c'è curiosità da parte delle persone, perché è anche un momento, fortunatamente una giornata molto calda, molto soleggiata, tantissima gente in giro in una, appunto, delle piazze che più si aprono nel pomeriggio milanese. Ovviamente ci sono poi tutti i temi, diciamo, di quelli che sono i dispositivi di cattura, che sono comuni ai movimenti che partecipano alla giornata, e quindi insomma il tema della compressione delle libertà di movimento, tanti riferimenti alle libertà digitali, quindi a come evidentemente la vicenda di Autistici Inventati nuovamente veda interessate sia le istanze antifasciste sia Palestine Action, e quindi una delle anime europee in questo caso del movimento di solidarietà contro il genocidio in corso a Gaza. Questa è un po' la cifra stilistica di un corteo che a tutti gli effetti è partito solo da una mezz'oretta, quindi ancora molto da fare e da dire. E in questo momento siamo fermi il 24 maggio, dove si stanno appunto alternando gli interventi al microfono.
0: Ecco, dicevi nel tuo precedente intervento che c'è anche uno spezzone di frio all'Antifa, anche per ricordare gli importanti appuntamenti della prossima settimana.
1: Sì, quella di, diciamo, di mercoledì prossimo sarà la data più importante dell'ultimo anno per questa campagna. Sarà anche un po' la cartina al tornasole del momento, per capire se effettivamente, al netto dei processi che hanno una dispersione temporale più ampia, quindi chiaramente le riforme costituzionali piuttosto che diciamo in Ungheria avranno dei tempi diversi, ecco, rispetto alla scadenza del processo, però a tutti gli effetti sono passati diversi mesi dalla sconfitta di Viktor Orbán, si arriva a questa il 30 settembre all'udienza conclusiva del processo di appello. Ricordiamo, per ci sono state 3 condanne a 8, 7, 2 anni, per Maia erano richieste fino a 25 anni di condanna. L'appello, quindi la parte ricorrente, ha chiesto un inasprimento delle pene, anche a fronte, diciamo, di un impianto probatorio che non è sostanzialmente cambiato o fortificato. Quindi da una parte ci sarà appunto la sentenza di secondo grado per i primi 3 imputati che sono stati già condannati, lo ricordiamo, Maia poi in questo momento è ancora da 2 anni nelle carceri di Budapest. Il 30, sempre la stessa data, arriverà però anche un altro filone del Budapest Complex a compimento, quindi tendenzialmente, salvo modifiche dell'ultimo minuto, ci sarà anche una risposta alla richiesta di estradizione di Gino in direzione della Germania, quantomeno come prima tappa, e poi nelle settimane successive di Zaid verso l'Ungheria. Anche in questo caso, quindi, un momento estremamente significativo per capire come sta cambiando il Budapest Complex, ed estremamente importante per rilanciare la solidarietà verso tutte e tutti i compagni imputati. Per questo motivo a Milano lo spezzone di oggi, e lo sta raccontando proprio con l'intervento anche in questo momento, è anche il lancio di un corteo che sarà mercoledì prossimo da consolato a consolato, dal consolato ungherese a quello francese, appunto il 30 alle ore 18 a Milano, per dare continuamente rilancio, diciamo, visibilità, attenzione, anche nelle fasi in cui diciamo c'è poca notiziabilità, ecco, diciamo così, sulla stampa italiana, e quindi anche la parte dei movimenti non si riesce a tenere sempre il punto tutte le settimane su troppi fenomeni diversi, e quindi ci sembrava assolutamente importante invece fare questo tipo di rilancio. A Milano un corteo, ma in tante altre piazze d'Italia ci saranno striscioni, volantinaggi, presidi sotto altri consolati, insomma la campagna sta crescendo e sta qualche misura presidiando questa data particolarmente significativa.
0: Alberto Abbo di Monte, grazie per la disponibilità, un abbraccio e buon proseguimento di manifestazione.
1: Ah, grazie a voi.
0: Manifestazione a Milano, quindi, contro sfratti, sgomberi, repressione, come ci ricordava Alberto Abbo di Monte nella parte finale del collegamento che abbiamo realizzato con lui. Torneremo ad aggiornarci mercoledì prossimo, 30 di settembre, in occasione di queste importanti scadenze che vedono coinvolta la campagna Friuli Antifa. Stamattina avevamo sentito anche Giulia dalla nostra redazione, che è inviata di Radio Onda d'Urto al convegno regionale sui data center, dai comitati alla rete. Una giornata di confronto dedicata agli effetti ambientali, alle modalità di insediamento e alle prospettive di sviluppo del settore dei data center, un convegno regionale che è in corso all'Arci Milano di Via Bellezza 16, promosso dalla rete Comitati Stop Data Center Cittadini. Da poco iniziata la parte conclusiva, che è dedicata al rapporto tra le diverse realtà locali, dai comitati alla rete. Si punta infatti a discutere la possibile costituzione di un coordinamento unico dei comitati Stop Data Center, mettendo in comune esperienze, osservazioni, iniziative sviluppate nei diversi territori. Già in programma anche alcune importanti mobilitazioni di piazza in Lombardia sabato prossimo, il 3 ottobre a Rho, e poi sabato successivo, il 10 di ottobre, la manifestazione regionale a Milano. Giulia dalla nostra redazione ci ha inviato poco fa un altro audio da questo convegno che andiamo a proporvi immediatamente.
2: Un saluto a tutti e tutte, parlo a bassa voce perché sono a margine dell'assemblea del convegno regionale sui data center di cui avevamo parlato questa mattina sulle nostre frequenze, organizzata dalla neonata rete dei comitati Stop Data Center Lombardi. È un convegno che è iniziato questa mattina all'Arci Milano in via Bellezza 16, siamo nel sud della città di Milano e è iniziato con una prima presentazione del progetto della rete Stop Data Center e poi proseguito in mattinata con delle valutazioni di impatto ambientale dal basso realizzate da una serie di relatori, tra cui la dottoressa Brenta, un medico chirurgo all'Istituto dei Tumori di Milano che ha parlato dei rischi per la salute rispetto a questi mega progetti in programma sul territorio lombardo in fase di costruzione o ancora in fase progettuale, altri invece sono già stati costruiti negli ultimi anni. Ha parlato poi anche il professor Sergio Manera, fisico all'Università degli Studi di Pavia. Sono stati anche degli interventi che hanno parlato non soltanto dell'impatto ambientale, ma anche per quello che riguarda, non soltanto dell'impatto che riguarda la salute, ma anche l'impatto ambientale. In particolare, un tecnico si è occupato dello studio rispetto alle macchine allacciate al generatore utilizzate con il gasolio. Sono macchine altamente energivore oltre che inquinanti e si parla delle stime di emissioni e la causa dell'innalzamento delle temperature di queste isole di calore che potrebbero comportare i data center per i paesi e i territori. Adesso siamo in questa seconda parte di confronto e panel di approfondimento rispetto alle conseguenze dei data center. Si parla di dati, soprattutto di strategie di insediamenti all'interno, in particolare del tessuto produttivo lombardo, ma i progetti in programma per l'Italia e non solo, che si traducono con la richiesta atterna di allacciamento alla rete per diversi paesi, non soltanto della Lombardia. Se ne è discusso con l'intervento di Alice Franchina, che è una ricercatrice al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, che hanno rappresentato all'interno di uno studio i diversi data center in progetto per il tessuto lombardo, in particolare per l'area metropolitana di Milano e quelle che sono le conseguenze, la valutazione di impatto ambientale. Ci sono stati adesso, sono ancora in fase di dibattimento, gli interventi di Marco Mazzotti, un professore emerito del Politecnico Federale di Zurigo, siamo in Svizzera, che sta facendo più un'analisi anche filosofica e etica di quelle che sono le conseguenze dell'intelligenza artificiale e dei data center. E poi ci sarà un'ultima parte di questo convegno dedicata al confronto per l'istituzione di un coordinamento regionale per quanto riguarda i diversi comitati che sono nati in questi mesi, in quest'ultimo 2026, rispetto ai diversi territori coinvolti dalla realizzazione di questi data center. Proprio per questo chiudo dicendo che la partecipazione è molto alta in questa sala convegni al primo piano dell'Arci provinciale di Milano, ci sono almeno 200 persone. Il dato interessante da segnalare è che ci sono persone provenienti da tutta la Lombardia, in particolare dalle province lombarde. Una questione che diciamo accomuna e unisce quelle che sono realtà ambientali, ma anche comuni cittadini che vivono quotidianamente le zone più rurali della Lombardia, dove l'intervento infrastrutturale, che sia industriale o che sia energetico, è stato già vissuto da tempo per questi territori altamente cementificati, e le conseguenze si sono viste anche con l'ultima estate, prima in assoluto per calore e temperature alte. Questo è insomma il riassunto delle ultime ore rispetto a questa iniziativa in programma. È ancora in corso, finirà attorno alle 18:19 di questa sera. Questi intanto gli aggiornamenti.
0: E naturalmente torneremo a occuparci di questo importante convegno, così come di tutte le mobilitazioni in programma contro i data center nelle prossime settimane. Ricordavo appunto la manifestazione a Rho sabato 3 ottobre e quella successiva a Milano, quella regionale, sabato 10 di ottobre.

Contrario di Brescia è arrivato in questo momento in piazza Paolo VI di fronte alla prefettura.

0: Nel frattempo la nostra Pamela ci ha inviato ancora delle interviste dal corteo e andiamo quindi a ascoltarle.
1: Ciao, sei qui ferma al lato della manifestazione con una bandierina palestinese. Come ti chiami?
2: Francesca.
1: È la prima manifestazione?
2: No, no, ne ho fatte tante dopo il 7 ottobre, cioè dopo l'attacco israeliano. Ne ho fatte molte, quelle di sabato pomeriggio e dopo venendo dalla provincia tutte non riesco a venire, però quando riesco vengo.
1: Da dove vieni?
2: Da Lago d'Iseo.
1: Come ti sembra questa manifestazione, la prima dopo la pausa estiva?
2: Ma io pensavo ci fosse più gente, devo dire, è bella come sempre, mi sembra che sia un po' meno forse combattiva perché ricordo le precedenti, forse io sono un po' indietro, con tanti slogan, tante cose urlate e mi sembra un po' più tranquilla, però sono contenta che comunque vedo un sacco di gente che vedo sempre, quindi non ci si è dimenticati della Palestina, forse un po'... lo spirito iniziale è un po' calato, però so che c'è la manifestazione al 10 ottobre, quindi forse chi non riesce per vari motivi a partecipare tutto magari in qualche modo deve selezionare la sua presenza.
1: Al di là delle manifestazioni riesci a fare altro, a mettere in atto altre iniziative, altre azioni per sostenere la Palestina, tipo il boicottaggio o d'altro?
2: Ecco, sì, io tento un po' di boicottare e io sono farmacista, quindi io tento di boicottare la Teva, ma nei limiti del possibile, nel senso che se uno me la chiede io gliela do, ovviamente abbiamo anche...
1: E poi invece riesci, cioè cerchi di...
2: Può, allora, devo dire che di gente che non la chiede c'è qualcuno, ma una minoranza.
1: Se... Però c'è una minoranza che si muove tra consapevole
2: sì,
1: e boicotta la Teva.
2: Che chiede, sì, sì, c'è qualcuno che chiede, qualcuno non chiede, poi ecco, in qualche modo ecco, ci si riesce su alcuni tipi di farmaci, non c'è nessun problema a cambiare una marca o un'altra, su altri magari si preferisce, io personalmente dare una continuità terapeutica agli anziani, quindi sempre le stesse scatole, ha un significato anche quello, quindi questo tipo di boicottaggio sì, ma effettivamente fino a un certo limite è quello che riesco a fare io, ecco, personalmente.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Oh, come ti chiami?
3: Coco.
1: Sei qua di Brescia?
3: Sì.
1: Questa è la tua prima manifestazione per la Palestina?
3: No, in realtà dal 2023 che faccio manifestazioni, quindi sì.
1: Come ti sembra quella di oggi, la prima dopo una pausa, insomma, dovuta all'estate?
3: C'è ancora molto da dire, c'è molto da fare, quindi sono felice.
1: Ma sei soddisfatto della partecipazione?
3: Sì, sì.
1: Senti, durante l'anno, quando non sei in manifestazione, riesci a mettere in atto qualche iniziativa per sostenere la Palestina, come può essere il boicottaggio o d'altro?
3: Sì, sì, quando posso prendo, cioè non prendo certi prodotti, ne prendo altri. Quindi, sì.
1: Sei fiducioso?

0: Quindi questa è la sua prima.
1: Un riposino, sì, per venire.
0: Cosa ne pensi di questa manifestazione? Sei soddisfatta? Ti aspettavi più o meno partecipazione? Devo dire che l'affluenza è cresciuta da quando siamo partite. Stiamo camminando a circa 20 minuti.
1: Ma penso ci sia una buona affluenza, non vedo la fine del corteo, quindi questa è una buona cosa. Magari quando arriveremo in piazza ce ne sarà ancora di più.
0: Senti, le tue aspettative per la ripresa delle mobilitazioni? Perché adesso da qualche mese tutto è andato un po' in pausa per vari motivi. Quello che non è andato in pausa è il genocidio.
1: Esatto, per le mobilitazioni mi aspetto una Brescia attiva, mobilitazioni una volta al mese, e che possano servire il nostro piccolo a livello, che possano avere ripercussioni a livello mondiale.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Irwan.
0: Sei di Brescia?
2: E provincia, abito a Gardone Riviera.
0: Quanti anni hai? Mi sembri molto giovane, se posso chiederlo, scusami.
2: Tranquilla, ho 16 anni, sì.
0: Vieni a scuola qui a Brescia?
2: E vado a scuola a Rezzato, sì.
0: Questa è la tua prima manifestazione per la Palestina?
2: No, sono venuto anche l'anno scorso, sì.
0: Senti, qua mi sembra che saremo, non so, sui 2000, 1500, 2000. Cosa pensi dell'affluenza? Intanto a te quanti sembriamo?
2: Non lo so, siamo davvero tanti e saremo anche, secondo me, una 2000 di persone, sì. E riguardo l'affluenza, no, non saprei, cioè... Sono contento che ci sia tanta gente che abbia a cuore il genocidio e che sia per la pace soprattutto. E soprattutto perché anche al giorno d'oggi c'è tanta gente che se ne frega e delle cose che succedono da un'altra parte del mondo. E poi sono contento anche del fatto che ci sia così tanta gente, anche perché c'è molta gente che è contro alle manifestazioni.
0: Tu senti delle persone che sono contrarie alle manifestazioni?
2: Sì, conosco un po' di gente, anche della mia età, che sono contro alle manifestazioni perché dicono che bloccano la strada Però penso che loro si rivolgano solamente alle manifestazioni non pacifiche. Ad esempio questa è una manifestazione pacifica che ho tutta organizzata.
0: Ma senti, ti volevo chiedere una cosa. Voi riuscite a parlare nella scuola del genocidio in Palestina?
2: Raramente, cioè solitamente i professori cercano di non tirare fuori certi argomenti, magari ogni tanto siamo noi alunni a tirare fuori certi argomenti che sono anche correlati al genocidio.
0: Lui è un tuo compagno di classe?
3: No.
0: No?
3: No. Cioè ci siamo conosciuti al Pride di 2 settimane fa.
0: Sì. Anche tu sei qui in manifestazione, che cosa pensi dell'affluenza? Siamo, dicono, intorno ai 2000 persone, forse magari camminando le abbiamo anche un po' superate. Tu cosa dici, sei soddisfatto?
3: Io, cioè, sono contento e sì, cioè, sono orgoglioso che qua a Brescia ci sono così tante persone che manifestano.
0: Grazie a tutti e due, ciao!
2: Arrivederci.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Mi chiamo Mieraju.
0: Senti, tu sei qui davanti a un negozio di frutta e di verdura, però stai fotografando e mi sembra anche sostenendo la manifestazione.
4: Sì, sto guardando anche sto sentendole duro come è andata per Palestina. Anche io voglio essere una guerra parte di Palestina. Voglio libertà di Palestina.
0: Vuoi partecipare alle manifestazioni? Intendi questo con guerra? Se vuoi lottare?
4: Sì, voglio lottare.
0: Grazie.
4: Prego.
0: Ciao, come ti chiami?
5: Nicolas.
0: Nicolas, stai sostenendo insieme a molte altre persone una gigantesca bandiera della Palestina durante la manifestazione. Fai parte di qualche associazione o sei qui come...
5: Sono qui con mio padre, non faccio parte di

0: associazione.
1: Vai a scuola anche a Brescia?
0: Sì, vado al scientifico Calini.
1: Quanti anni hai?
0: 16.
1: Senti, sei soddisfatto della partecipazione alla manifestazione?
0: Beh sì, mi sembra che c'è un bel po' di gente, adesso non così vedendo perché sono davvero tanti, però mi sembra che sì, sia venuta parecchia gente, non... cioè, certo dovrebbero sempre essere di più.
1: Senti, l'anno scorso hai partecipato al treno di manifestazioni che si sono succedute con moltissima regolarità qua a Brescia?
0: No, l'anno scorso non ho partecipato perché ho avuto problemi con gli studi, quindi...
1: Alla fine sei riuscito a risolverli o hai perso l'anno?
0: Sì, ho risolto tutto.
1: Bene, allora quest'anno riuscirai a contemperare studi e lotta politica?
0: Certo.
1: Senti, durante l'anno quando non partecipi alle manifestazioni riesci a mettere in atto qualche azione tipo boicottaggio o d'altro a sostegno della Palestina?
0: Allora, io spesso discuto online con molte persone su politica e su questi, soprattutto su questi argomenti perché sono di interesse pubblico. E spesso apro dibattiti, soprattutto magari su Discord o su Telegram, dove c'è grande pubblico.
1: E un'ultima cosa, a scuola invece parlate della Palestina e del genocidio?
0: Allora, raramente, ma sì, spesso in storia, magari, che è anche in matematica che c'è il prof che probabilmente qua in giro da qualche parte, quindi sì, anche se poco, per sfortuna.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Buona mani. Ciao ragazzi, siete qui in manifestazioni anche avvolti un po' da varie bandiere. Siete di Brescia?
2: Sì, sì.
3: Sì, sì. Sì.
1: Età più o meno? Facciamo una media.
2: 17.
3: 16.
4: 20.
3: 18.
1: Andate qua a scuola a Brescia? O lavorate comunque qua a Brescia?
5: Scuola sì, adesso si sta cercando lavoro, formazione e si va avanti.
1: Allora, questa è la vostra prima manifestazione a sostegno della Palestina?
2: No, è una delle tantissime.
3: No.
1: Cosa ne pensate dell'affluenza? Vi sembra una manifestazione ben riuscita? Vi aspettavate più o meno gente?
6: Ci aspettavamo più gente, cioè ci aspettavamo più sostegno verso la Palestina, però mi sembra sempre una motivazione valida venire qua a fare una...
3: Io concordo come lui ha detto.
1: Tu ci aspettavi più gente?
5: Sì, dai, in confronto alle altre manifestazioni che avevamo fatto negli anni scorsi poteva esserci molta più gente.
1: Voi riuscite a sostenere anche il boicottaggio durante... quando no?
5: Certo.
6: Farlo al massimo, cioè non andando magari in brand che sono alla fine israeliani, cioè sì, ai sionisti comunque.
3: Sì, magari comprando qualcos'altro che è sempre la stessa cosa, solo che cambia il marchio, che non sostiene Israele.
1: Cosa vi aspettate da quest'anno? Che ce ne saranno tante di manifestazioni che saranno combattive?
6: Speriamo ci siano poche per il fatto che non ci siano tante guerre, ci siano motivi per non venire. Però se ci saranno i motivi speriamo ce ne siano tante.
3: Sì, esatto. Io magari spererei, tipo come l'anno scorso, di passare di nuovo davanti alla la fabbrica della Leonardo.
1: Davanti alla Leonardo.
3: E anche io preferirei che ci fossero più manifestazioni per sostenere, per mostrare di più il sostegno per la Palestina.
1: Grazie.
3: Grazie a lei.
1: Ciao, come ti chiami?
7: Chiami Ilaria, ciao.
1: Non è la prima manifestazione o sì per la Palestina alla quale partecipi?
7: No, ne ho fatte varie e svariate.
1: Senti, è questa che è la prima dopo la pausa estiva, che quindi segna la ripresa dell'iniziativa a sostegno della Palestina. Come ti sembra? Sei soddisfatta?
7: Sì, mi sembra ci sia un pochino di meno di gente di prima, però secondo me bisogna un attimo così ricarburare, diciamo, però sono molto soddisfatta.
1: Senti, durante l'anno riesci ad attuare altre iniziative come può essere il boicottaggio oppure partecipare a riunioni, ad associazione?
7: Boicottaggio sicuramente contro varie marche, come sappiamo già tutti. Poi a me piace molto la musica, quindi a livello musicale sono molto, come si dice, seguo molto delle band, degli artisti che hanno appoggiato molto la Palestina e che si sono un po' staccati dal mondo della sfera musicale, quella più mainstream, tipo Macklemore, i Kneecap, quindi quello sì, poi tutto il resto seguo un po' Magazzino 47 e queste cose qui, insomma.
1: E cosa ti piacerebbe che succedesse da adesso, appunto per testimoniare l'impegno, il sostegno alla Palestina. Che tipo di iniziative ti piacerebbe che venissero prese?
7: Potrebbero esserci più conferenze, magari più... Beh, in realtà ci sono già tante tante cose a cui partecipare, come si può seguire magari al magazzino piuttosto che in altri luoghi. Magari anche al di fuori di Brescia mi piacerebbe partecipare anche più attivamente a qualche circolo, però devo poi formarmi di più, ecco. Però sì, quello sono abbastanza soddisfatta anche a livello tipo del cinema, si propongono molto corti, molti film legati a questa tematica e mi piace molto questa idea.
1: Grazie.
7: Grazie a te, Pamela.
4: Questa quindi è l'intervista che ci ha inviato Pamela dalla nostra redazione culturale, che ringraziamo per questo motivo. Si sono fatte le 17:31 minuti, come vi dicevo, il corteo nel frattempo è arrivato in piazza Paolo VI e proprio da lì sentiamo Daniele della nostra redazione.
8: È arrivata in Piazza del Duomo sotto la prefettura la manifestazione per la Palestina di Brescia di questo sabato. Oltre 2000 le persone che sono partite dalla metropolitana a San Faustino hanno percorso tutto di fatto il centro storico della città, anche un lungo pezzo di ring per il diritto al ritorno e per l'autodeterminazione del popolo palestinese con la resistenza della Palestina. Una partecipazione ampia, va rilegata e non scontata questa manifestazione di sabato, che di fatto rilancia un autunno di lotte, perché il genocidio in Palestina non è finito, il conto di questa economia di guerra, di questo mondo in fiamme è pagato anche qui in Italia dalle classi popolari con il caro benzina, il caro energia e il caro vita. Temi questi che si sono intrecciati più volte negli interventi dal furgone degli organizzatori e delle organizzatrici, che ora è arrivato in Piazza del Duomo sotto la prefettura. Continuano gli interventi e sicuramente ci saranno anche altre mobilitazioni nel corso di questo autunno. La prima uscita a Brescia, comunque, come dire, foriera di speranze, perché non era scontato riuscire a mobilitare un numero significativo di persone con una composizione anche piuttosto variegata. La testa è presa da giovani, giovanissime, gli studenti in particolare, particolarmente combattiva, poi persone migranti, persone native, anche con, come dire, un taglio piuttosto intergenerazionale, la presenza anche di diversi partiti, molte le bandiere per esempio di Rifondazione Comunista e di una serie anche di esperienze che in tutta questa estate a Brescia non si sono mai fermate, come il presidio per la Palestina, che è andata avanti per un centinaio di giorni, oppure anche in corteo c'erano questa installazione che è stata fatta con i nomi di bambini e bambini palestinesi ammazzati da Israele in questo lungo genocidio. Quindi una composizione varia, ampia, e un corteo combattivo che rilancerà sicuramente attraverso il coordinamento Palestina per altre mobilitazioni da qui a tutto ottobre.
4: Queste quindi le valutazioni di Daniele della nostra redazione al termine del corteo arrivato in prefettura in piazza Paolo VI. Sono le 17:34, un brevissimo stacco musicale e poi andiamo ad ascoltare un compagno dell'Assemblea per lo sciopero di Firenze.

0: Vi avevamo detto in apertura dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio che oggi sono in corso anche due manifestazioni regionali a Bari e a Firenze, accomunate da loro che col fatto che nelle rispettive città c'è la presenza dei consolati onorari israeliani con interessi sionisti in entrambe le regioni governate dal centro-sinistra. E queste sono le considerazioni che facciamo con un attivista compagno dell'Assemblea per lo sciopero di Firenze in questa intervista realizzata da Radio Onda Rossa di Roma.
1: Allora, si fa riferimento al fatto che la notizia contingente è stato questo progetto di agrofotovoltaico, cioè fotovoltaico a terra, che dovrebbe essere installato a Ribolla nel Grossetano, e praticamente i cittadini, i comitati della zona, che già erano attivi nella solidarietà alla Palestina, andando a scavare un po' rispetto a questo progetto, hanno scoperto che la società che si era incaricata della costruzione di questo parco fotovoltaico in realtà era dentro alcune scatole cinesi che poi portavano ad un'azienda israeliana coinvolta direttamente nella costruzione del muro e quindi nelle politiche di apartheid e del genocidio contro il popolo palestinese. Che questo qui è stato un elemento contingente che ha fatto appunto sviluppare la mobilitazione su Ribolla, che sta vedendo la partecipazione di gran parte della cittadinanza, e in un qualche modo è stato un nuovo campanello d'allarme sulla Toscana rispetto appunto a tutto quello che sta succedendo nella nostra regione, se non che oggi ci sarà una manifestazione con le stesse parole d'ordine anche a Bari, e il fatto da cui partono queste due mobilitazioni è la presenza dei consolati onorari di Israele su i nostri territori. Ecco, nella fattispecie noi abbiamo voluto leggere e dare una lettura della presenza di questi consolati onorari, in particolare io vi parlerò di quello di Firenze, come in realtà dei veri e propri uffici di rappresentanza economica per facilitare progetti sionisti sul nostro territorio, e sicuramente il progetto di agrofotovoltaico si inquadra in questo contesto. Per farvela molto breve, il console onorario a Firenze è il famoso e famigerato Marco Carrai, che è un personaggio molto ben inserito nella politica locale, nella politica nazionale e a livello imprenditoriale, se non che vi passo proprio velocemente in rassegna i ruoli che lui ha in Toscana. Lui fa parte appunto della cordata di Confindustria, è presidente di Toscana Aeroporti S.p.A., è un consigliere del CDA delle ex acciaierie Lucchini, è stato fino a pochi giorni fa presidente della Fondazione Mayer, e tra l'altro è presidente di un'azienda di cybersicurezza, e non a caso Firenze ha sviluppato rapporti per quanto riguarda appunto il controllo della città con videosorveglianza proprio con l'Università di Tel Aviv. Ecco, questo è il quadro del console che possiamo fare sul console onorario Marco Carrai,
2: che abbiamo sentito nominare più volte anche da queste parti, appunto, proprio se non altro per la presidenza della Fondazione Mayer, e che le proteste finalmente hanno portato a far sì che non lo sia più. Parlo delle proteste anche di sanitari per Gaza, eccetera, e anche, un po' un'eminenza grigia dietro a Renzi, si può dire?
1: Sì, sicuramente, è un faccendiere, amico di Renzi, e comunque sia con Renzi ha sviluppato, come dicevo prima, sia da un punto di vista territoriale, sia da un punto di vista nazionale, internazionale, tutta una serie di passaggi e trame politico-economiche, che poi in parte sono anche di dominio pubblico. Marco Carrai era presidente della Fondazione Mayer, lui è arrivato a fine mandato, il suo mandato chiaramente non è stato rinnovato, e questo è dovuto alle proteste che si sono levate in tutti questi anni. Dall'altra ha salutato il suo ruolo con tanto di conferenza stampa, accompagnato dal presidente della regione Eugenio Giani, che in un qualche modo ha fatto presente che Carrai aveva passato dei momenti durante i mesi scorsi in cui avrebbe voluto lasciare, ma sarebbe stato proprio lui, Eugenio Giani, a consigliargli di rimanere perché in carica, perché non era giusto che lui venisse meno al suo impegno per le proteste. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il saluto che Carrai ha dato al suo ruolo. Ora diciamo che quello che dovrebbe essere il suo sostituto in un qualche modo è un uomo di riferimento per lo stesso Carrai, ecco, quindi nella fattispecie non è proprio il console onorario di Israele che sarà presidente della Fondazione Mayer, ma allo stesso tempo è qualcuno che fa parte insomma dello stesso circolo. E su questo ci teniamo a dire che poi in realtà la Fondazione Mayer, che è un ospedale pediatrico, però essendo una fondazione si basa su finanziamenti appunto privati, in un qualche modo è una fucina di relazioni e rapporti internazionali che come sempre poi possono fregiarsi della beneficenza per un ospedale pediatrico, ma che al contempo sono anche un ambito, un contesto in cui proprio si sviluppano delle relazioni economiche, ecco, di grossa portata. Tant'è che lo stesso Carrai ha creato proprio all'interno del Mayer, parallela alla fondazione, una sorta di board all'interno del quale appunto recepire poi tutta una serie di finanziamenti extra con tutti i contatti che lui sviluppava specialmente dagli Stati Uniti ai quali insomma hanno partecipato e hanno risposto diversi esponenti sionisti dagli Stati Uniti.
2: Senti, tu dicevi prima che Carrai è anche presidente degli aeroporti toscani, gli aeroporti sono stati molto coinvolti in quanto riguarda la guerra, il sionismo, la lotta contro, parlo della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, ma poi anche di Pisa.
1: Sì, perché comunque sì, almeno la lettura che stiamo dando anche rispetto alla questione dell'apertura della nuova pista di Peretano, insomma, che ancora sta da fare, cioè non è detta assolutamente l'ultima parola, però inquadrato nel quadro dei voli dello spazio aereo regionale, a nostro modo di vedere e a modo di vedere di tutti coloro che si spendono sia contro la guerra che contro la costruzione della nuova pista, dovrebbe in un qualche modo essere anche un elemento che va ad alleggerire il carico del traffico aereo civile su Pisa, dirottandolo su Firenze, e quindi in un qualche modo sarebbe anche un viatico per aumentare il traffico militare sull'aeroporto militare di Pisa, che comunque sia anche su dei progetti di allargamento, e si potrebbe mangiare appunto una parte dello spazio del civile, per intendersi. Quindi sono oggettivamente cose che sono proprio connesse tra loro, cioè lo sviluppo della Toscana come hub militare di guerra e l'aeroporto civile su Peretola a Firenze. Ecco, su questo poi per farvi un quadro proprio passandone in rassegna senza approfondire, in questo momento abbiamo la ristrutturazione del porto di Livorno con la Darsena, che dovrebbe avere proprio una banchina dedita al traffico d'armi. Viene utilizzato anche il porto di Piombino per il traffico d'armi, abbiamo video, foto, insomma, di transito di mezzi militari. Dall'altro abbiamo rispetto alla base di Camberbi il dragaggio dei canali navicelli, che dovrebbe appunto consentire a Camberbi di avere un collegamento ancora migliore e più coperto rispetto al mare, e allo stesso modo la riattivazione di una vecchia linea ferroviaria, la linea di Tombolo, proprio dedita al trasporto di armi e mezzi militari da Livorno a Camberbi. E poi abbiamo la base di Coltano, che si potrebbe estendere anche fino all'entroterra con poligoni di tiro e test di mezzi militari fino a Pontedera. Poi abbiamo la ristrutturazione delle linee ferroviarie secondo gli standard NATO per il trasporto di armi, il comando NATO che si è insediata nella caserma Previeri a Firenze Sud poco tempo fa, e poi appunto quello che raccontavamo, diciamo, in termini pervasivi degli interessi sionisti sul nostro territorio, che si vanno ad aggiungere alla presenza di Leonardo, che comunque sta valutando con la regione toscana lo sviluppo di un hub diciamo militare, un distretto industriale militare molto più ampio di quello che già non abbiamo oggi in Toscana.
2: Quindi una militarizzazione che riguarda sostanzialmente tutta la regione, e mi sembra anche scontato chiederselo, ma te lo chiedo, qual è il coinvolgimento della regione, che ricordiamo a guida di centrosinistra con Gianni presidente?
1: Il coinvolgimento della regione chiaramente è un coinvolgimento, diciamo, diretto e indiretto, nel senso che comunque sia quando sono loro dirette le responsabilità, come per esempio nel caso del fotovoltaico di Ribolla, perché loro potrebbero bloccare quel progetto, in realtà stanno lì a tentennare, però in realtà lo avvallano e lo incentivano, tant'è che poi è un progetto fotovoltaico e verrebbe anche, diciamo, aiutato da fondi pubblici, incentivi e così via, proprio diretti della regione. Quando invece non sono loro per i diretti responsabili, per così dire, no? Come nel caso dell'insediamento del comando NATO a Firenze, nel momento in cui gli vengono fatte rimostranze, che sia la regione toscana, che sia la giunta comunale fiorentina, alzano le mani e dicono: questa non è competenza nostra, questa è competenza del ministero, questi sono gli accordi in ambito NATO, quindi noi non possiamo dire niente, come se fosse poi tra l'altro soltanto una questione, diciamo, tecnica e burocratica e non politica, per cui non puoi fare niente diciamo burocraticamente, amministrativamente, però potresti esprimere una posizione politica, se non che tutte le opere, diciamo, annesse e connesse, esterne a quella servitù militare, comunque sia, stanno in capo alla regione, al comune e agli enti locali, insomma. Ma detto ciò, ecco, diciamo così, per far comprendere quali siano le posizioni politiche che non vengono espresse, ma non diciamo questo perché abbiamo velleità che oggi il PD, il centro-sinistra o il cosiddetto campo largo si possa esprimere in modo differente da come sta facendo, ecco. Semmai il loro posizionamento all'interno di queste mobilitazioni è sempre stato un posizionamento molto, diciamo, opportunista, e poi nei momenti in cui c'era da tenere duro, come nei momenti in cui per esempio sono stati arrestati i palestinesi, tra cui Hanun, accusati di aver, diciamo, finanziato il cosiddetto terrorismo palestinese, ecco, sono arrivati addirittura a dire: non li abbiamo mai conosciuti, non li abbiamo mai visti, non sappiamo chi siano, e condannare, insomma, il loro eventuale coinvolgimento in azioni di questo tipo.

Questo quindi è un compagno attivista di Firenze, dell'Assemblea per lo sciopero. Con lui le considerazioni su quello che è questo doppio appuntamento che ha attraversato anche questo pomeriggio, non solo a Brescia ma anche a Bari e Firenze, manifestazioni regionali contro la presenza nelle rispettive città dei consolati israeliani che non sono, diciamo, presenti solo a per portare un titolo consigliare per l'appunto, ma con decisamente interessi economici e militari, oltre in due regioni tra l'altro governate dal centro-sinistra. In particolare abbiamo analizzato con questo compagno di Firenze la presenza del consolato israeliano in Toscana e i diversi interessi che legano fra di loro tutte le servitù militari che sono numerosissimi sui territori appunto della Toscana. Adesso facciamo un salto ad Amburgo. Abbiamo ancora questo servizio da proporvi prima di Scuola Resistente.

0: Sono quattro, veniamo da quattro giorni di iniziative ad Amburgo da parte di attiviste e attiviste a fianco del popolo palestinese contro la guerra. Fanno parte della campagna Disarmamental, che in particolare in questi quattro giorni si sono mobilitati contro le esercitazioni militari su larga scala che si stanno svolgendo proprio ad Amburgo da parte della coalizione della NATO. Tra queste azioni il blocco alla Rheinmetall, ma anche il blocco della pista del porto di Amburgo. Attivisti che protestano contro il riarmo e le spese militari. E noi da Amburgo abbiamo Luca, un nostro collaboratore, si trova ad Amburgo, ha seguito le mobilitazioni e ha anche intervistato Joa, un compagno appunto che fa parte di questa coalizione che si è mobilitato contro le servitù militari. Sentiamo questa intervista.
1: Siamo all'inizio del corteo, stiamo per partire, è l'ultimo giorno, l'ultima manifestazione di quattro giorni che sono stati contro la guerra ad Amburgo, che hanno visto la partecipazione di persone da tutta la Germania, e si sta tenendo qua ad Amburgo adesso perché c'è questo Red Storm Charlie, che è un'esercitazione della NATO in cui militare e civile si trovano insieme a collaborare, che vuol dire che in mezzo alla città si vedono passare dei camion da guerra e degli elicotteri militari sorvolano la città. L'intervista che sentirete è di Jona dei Rheinmetall und Waffen, che è una delle realtà coinvolte in questa mobilitazione.
2: Ciao a tutte e tutti, siamo qua con Jona della coalizione antimilitarista Rheinmetall und Waffen a Amburgo. Hello Jona.
3: Hello, so nice to meet.
4: Ciao, è un piacere essere qui con voi.
2: So, the first question.
0: Allora,
2: is
0: la prima domanda è: cosa sta succedendo adesso ad Amburgo?
2: What is happening now in Hamburg?
3: So in these four days, that is like a big NATO maneuver called Red Storm Charlie in the city of Hamburg. And
4: dunque, in questi quattro giorni nella città di Amburgo si svolge una grande esercitazione con la partecipazione della NATO chiamata Red Storm Charlie. E ciò che viene messo in atto non è soltanto quello che forse conosciamo, come le classiche parate militari, le manovre ed esercitazioni militari blindate, o magari esercitazioni di tiro in aperta campagna dove nessuno le vede. Quello che sta accadendo in questi giorni serve a mettere in evidenza agli occhi della cittadinanza di come l'esercito collabori con le istituzioni civili e con l'intera città di Amburgo in quanto grande centro urbano. Viene spiegato come la città venga militarizzata e integrata nella strategia militare tedesca. E succede ad Amburgo poiché è un luogo decisamente importante per quel che riguarda la logistica. Infatti è uno dei porti più grandi d'Europa e il più grande porto commerciale della Germania. Qui c'è sempre un notevole transito di materiale militare. Infatti il porto è usato per le esportazioni da parte dell'industria bellica. È ovvio che per i piani di guerra dello Stato e dell'attuale governo tedesco, dato che gli scenari prevedono piani di guerra verso est, che questa macchina debba funzionare alla perfezione. È per questo che ritengono necessario integrare anche le istituzioni civili, quali le aziende, l'amministrazione e persino gli ospedali, a questo tipo di esercitazioni. Queste ed altre realtà analoghe devono essere integrate agli esercizi militari dello Stato, civile più militare. E poi si impegnano anche poiché gli abitanti della città di Amburgo, la gente comune, accetti la cosa. La cittadinanza non si deve opporre e in questo senso è anche una grande operazione di immagine per la Germania.
2: Ok, thank you. Thank you. And what is the Rheinmetall?
0: Ok, ti ringrazio. Volevo chiederti un'altra cosa. Cos'è il campo Rheinmetall and Waffen?
3: Yeah, our camp, like our coalition has existed like for 8 years now.
4: La nostra coalizione, che organizza diverse iniziative, diversi campi, esiste ormai da 8 anni. Abbiamo sempre organizzato iniziative politiche contro la militarizzazione e in particolare contro la Rheinmetall, trattandosi della più grande industria tedesca del settore degli armamenti. E abbiamo sempre organizzato questo tipo di iniziative, di raduni, diciamo, contro l'industria e le istituzioni militari. E ogni volta siamo cresciuti un po', altre persone si sono unite a noi. Abbiamo organizzato davvero tante iniziative, adottando tattiche ed azioni molto diverse tra loro. E in questo modo vogliamo opporci a tutto questo. Ad esempio, oltre alle manifestazioni, abbiamo anche organizzato atti di disobbedienza civile e blocchi contro l'esercito e l'industria. Anche quest'anno, ad esempio, nella città di Colonia, abbiamo allestito una sorta di grande campeggio dove le persone potevano fermarsi, seguire un programma ed incontrare altri antimilitaristi per impegnarsi nella costruzione del movimento. Questa volta abbiamo fatto due cose. Abbiamo creato il campo ad Amburgo, che è un po' decentrato e serve alle persone per reperire le nostre informazioni. E poi abbiamo anche lanciato un appello affinché tutti intraprendano azioni decentralizzate. Abbiamo anche pianificato un'azione un paio di giorni fa per bloccare il grande convoglio militare che faceva parte della parata di Amburgo. Il convoglio girava per la città, veicoli militari che si muovevano come in assetto di guerra, soldati armati sui tetti, mezzi e camion per la logistica. E naturalmente c'era anche la polizia, anch'essa integrata in questi piani di guerra. Purtroppo la cosa non è andata come avevamo previsto o sperato, ma ci sono comunque state altre iniziative, quali attacchi alle industrie delle armi e alle istituzioni militari. Questo, insomma, dal quale vi parlo, è il quartier generale delle nostre iniziative antimilitariste. Ed eccoci arrivati all'ultimo giorno della nostra iniziativa, che si conclude appunto con una grande manifestazione, un corteo attraverso la città per sottolineare la nostra protesta.
3: And now we are short, this is the last day actually of our action days that we like advertised, and we are closing it off with like a big demonstration, just a demo through the city to like symbolize the protest some more.
0: Grazie. Quali sono state le altre azioni che si sono svolte in città in questi giorni o che sono già state pianificate?
2: In the city in these days?
3: Yes, there were some decentral actions that we like got to know later. Many people make like
4: Per farti un esempio, ci sono state alcune azioni decentralizzate di cui siamo venuti a conoscenza solo in un secondo momento, quando erano già finite. Ci sono state anche altre grandi proteste contro i tagli ai sussidi, cosa che sta accadendo anche in Germania. E noi ci siamo uniti a questi gruppi e da qui è nata una collaborazione reciproca, insomma un lavoro comune, una lotta contro la militarizzazione e contro i tagli al welfare. Secondo noi insieme stanno benissimo. C'erano anche i nostri compagni del Movimento per il Clima che hanno bloccato delle arterie che partivano dal porto. Hanno bloccato i binari ferroviari utilizzati per le esportazioni di armi dal porto verso la città e il resto del paese. Questo blocco è durato molto tempo, quasi 8 ore. E poi sono seguiti anche gli scontri con la polizia, che naturalmente è sempre arrivata per sgomberare i blocchi e per poi impedire ad attivisti ed attiviste di andarsene. Negli ultimi anni abbiamo visto come la repressione contro le proteste antimilitariste si sia decisamente intensificata e si è intensificata la repressione anche verso altri movimenti sociali, in particolare quello per il clima. Tuttavia riteniamo molto importante continuare a lavorare assieme, perché la lotta per la giustizia climatica e contro la massiccia militarizzazione sono ovviamente collegate. È ovvio, no?
3: This has always been like the last years, like repression has definitely intensified a bit against anti-militarist protests. We see that also against other social movement like the climate movement, but it is very important that we work together on this, because like also the fight again for climate justice and against like big militarization is also connected, of course, like it's very obvious.
2: Thank you so much, Jonah, and we
3: Thank
2: continue.
3: Thank you for the interview.
2: Nice.

0: Sono le 18 in questo istante, abbiamo quindi sentito questo attivista, la campagna Disarm Emmental contro le esercitazioni militari su larga scala in fase di svolgimento ad Amburgo. Mobilitazioni di diversi gruppi e attivisti, fra cui, come abbiamo sentito, in ultimo anche il blocco della pista del porto di Amburgo per protestare contro il riarmo e le spese militari, oltre che i tagli ai sussidi. È arrivato il momento di Scuola Resistente, la trasmissione del sabato che va in onda a quest'ora, condotta dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi. Buon ascolto a tutti e a tutte, poi vi ricordo alle 18.40 il radiogiornale con le notizie del pomeriggio. Buon ascolto.
1: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
2: Scuola Resistente, nuova puntata in compagnia di Antonio Mazzeo e Lelio Buonaccorso. Salutiamo intanto Antonio.
3: Buongiorno a voi tutti.
2: Buongiorno Lelio, Lelio Buonaccorso.
4: Buongiorno.
2: Allora, Antonio Mazzeo, una voce nota, Radio Onda d'Urto, peacekeeper, colleghi, insegnante, è stato protagonista l'anno scorso di un'azione non violenta a bordo della nave Andala, che poi è stata assaltata dall'esercito israeliano, diciamo all'altezza più o meno in linea d'aria del Cairo, al largo delle coste egiziane. E un personaggio è diventato poi protagonista di una graphic novel, e per questo abbiamo invitato Lelio Buonaccorso, un personaggio che costituisce praticamente un oggetto che poi si è animato di tante valenze, non solo simboliche ma anche affettive per quanto riguarda l'equipaggio a bordo. Era un peluche che sarebbe dovuto arrivare insieme a tanti altri aiuti, chiaramente anch'essi simbolici, agli abitanti di Gaza, i palestinesi martoriati da un genocidio che purtroppo ancora sta andando avanti. Allora, Antonio, intanto ripercorriamo un po' con la memoria quei giorni. È passato quasi poco più di un anno, direi. La Globasun Flottiglia è partita subito dopo, però l'attenzione degli attivisti, ma anche diciamo di coloro che hanno a cuore le sorti del popolo palestinese, erano concentrati su questa piccola nave che stava andando con rotta Gaza. Ecco, parliamo di questo peluche, parliamo del protagonista della graphic novel Andalino. E come è nata questa idea, Antonio?
3: Beh, allora, direi che era anche giusto ricordare, soprattutto riuscire a narrare alle nuove generazioni, ai bambini particolarmente della primaria, quello che sta accadendo a Gaza ai loro cuginetti dall'altra parte del Mediterraneo. Era necessario trovare le parole per poter raccontare cosa è un genocidio ai bambini, e sfatando questo luogo comune che di guerra e di genocidi ai bambini non bisogna e non se ne deve parlare per non turbarli. I bambini sono turbati, e quando sono rientrato ho avuto sempre più la convinzione che fosse necessario riuscire a spiegare cosa sta accadendo e soprattutto cercare di dare una risposta a una domanda che mi è stata sempre posta da tutte le bambine e bambini che ho incontrato al rientro dalla missione dell'Andala. Ma come mai gli adulti non sono in grado o non vogliono fare assolutamente nulla per impedire quello che sta accadendo a Gaza. Questa è stata la domanda che mi ha convinto che era necessario scrivere una favola per spiegare questo, per spiegare il senso delle flottiglie, perché migliaia di volontari da tutto il mondo hanno messo a rischio la vita per cercare di bypassare questo ignobile embargo che da, voglio ricordare, ormai 20 anni impedisce che un solo ago possa raggiungere via mare la striscia di Gaza per nutrire, per dare sollievo alle popolazioni. E poi c'era un bisogno. Andalino, questo peluche rosso che ci è stato donato insieme a migliaia di altri orsacchiotti di peluche nel porto di Gallipoli prima che partissimo, c'era veramente un continuo via vai di bambini che volevano salire a bordo di quella che consideravano una nave magica e che avrebbe attraversato il Mediterraneo e che avrebbe dato un piccolo gesto di umanità ai loro cuginetti dall'altra parte. Per cui ci consegnavano questi orsacchiotti, avevano dato in noi piena fiducia perché li avremmo dati direttamente nelle mani degli altri bambini, privandosi di un regalo, privandosi di un sogno, privandosi di un oggetto che avevano custodito e che avevano abbracciato per mesi, per anni. Ecco, c'era bisogno di raccontare questo e c'era bisogno soprattutto di poter raccontare che non è vero che non si possa assolutamente fare nulla. Le flottiglie, le migliaia e migliaia di ragazzi che hanno occupato le strade, che hanno occupato l'università lo scorso anno, hanno dimostrato che si può dire chiaramente: non ci sporchiamo le mani del sangue del popolo palestinese, e attraverso l'azione diretta non violenta si può veramente rimettere in discussione questo modello genocida, questo modello di distruzione della striscia di Gaza.
2: Ecco, io passerei la parola a Lelio Bonaccorso, che gli ascoltatori di Radio Nadurto probabilmente conoscono. Torniamo indietro con la memoria a circa 7-8 anni fa, quando Lelio Bonaccorso ha scritto insieme, adesso ricordami qual era l'altro autore,
4: Marco Rizzo,
2: esattamente, con cui hai fatto diverse altre pubblicazioni, tantissime pubblicazioni, tutte impegnate socialmente e su questioni umanitarie di altissimo livello morale ed etico. Ebbene, parliamo della SOS Mediterranee, la prima graphic novel della linea Feltrinelli, anzi è stata inaugurata una linea, un'assoluta novità, e da quel giorno io ho contato, probabilmente anche da prima, dobbiamo dirlo, ho visto il tuo curriculum, non si sono mai fermate le tue iniziative, diciamo, particolarmente impegnate, a differenza di tanti tuoi colleghi che purtroppo si sono, diciamolo pure, anche svenduti alla Polizia di Stato, e parlo in particolare del commissario Mascherpa e quindi tutta la buona parte della scuderia Bonelli, che si è prestata a quest'opera propagandistica in un momento in cui, ecco, poi magari Antonio torneremo su questo, in un momento in cui la società è non solo militarizzata, ma adesso stiamo coniando un termine che è perfettamente adeguato non solo all'Italia, ma direi anche alla Germania, a una israelizzazione della società. Ecco, Lelio Bonaccorso, come racconta, Antonio ha parlato già di alcuni aspetti dal punto di vista tecnico, grafico, come riuscire a toccare il cuore e non invadere troppo la sensibilità di coscienza e informazione come sono quelle dei bambini, insomma, diciamo fino ai 10-11 anni di età, ecco, dal punto di vista anche tecnico, come riuscire a esprimere delle emozioni e toccarle?
4: Intanto io parto dal presupposto che il problema sono gli adulti. Diciamo che con i bambini è in parte tutto molto più semplice, tutto molto più lineare, come giustamente faceva dicendo all'inizio. Naturalmente bisogna usare dei simboli che sono più edulcorati, più giocosi, ma non vuol dire che loro non percepiscono la serietà di quello che stai raccontando. Io credo che non bisogna essere per forza di cose cruci, diciamo, nel rappresentare certi dettagli per fare capire anche la violenza, l'orrore che si nasconde dietro determinate cose, anche perché siamo davanti a qualcosa di veramente senza senso, davanti alla disumanità più totale. E che devo dire che ha fatto vacillare tante persone che erano, diciamo, pro questa questione qui, Io dal mio canto, insieme a Marco Rizzo, che ci tengo a precisare, non è, sono un omonimo, che non è il politico, e, abbiamo sempre pensato di andare a raccontare a difesa dei più deboli, che è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, perché c'è gente che non ha voce per parlare. È stato sul discorso dei migranti, appunto, con l'Aquarius e Salvezza, di cui facevi cenno, e ti ringrazio. È stato quando abbiamo parlato di lotta alla mafia con Peppino Impastato e tanti altri ragazzi che hanno fatto questa lotta insieme a lui. È stato già altre volte, anche un'altra volta, con Antonio e Matteo, mio caro amico, con cui abbiamo fatto questo reportage su Sigonella, che è un tema che spesso viene, come dire, schivato, perché sono tematiche che possono essere comode, ma a un certo punto credo che sia un fatto di coscienza. Io non giudico quello che fanno gli altri, perché non è mia abitudine, però cerco sempre di guardare dentro me stesso e capire quale sia la cosa che io ritengo giusta da fare, magari per qualcun altro non lo è, però quello che conta secondo me è che noi poniamo i semi e facciamo e diamo l'esempio alle generazioni più piccole, ma anche magari anche ad altri colleghi, anche ad altra gente che teme magari che schierarsi su certi temi possa portare dei problemi. E devo dire però che ci sono stati anche nel mondo della musica artisti che in questo senso lo vediamo anche lì, nel mondo dell'arte si è creata questa sorta di spaccatura, no? E, però io, insomma, procedo insieme a Marco, insieme ad Antonio, a fare quello che ritengo che sia giusto fare.
2: Beh, bisogna fare qualcosa. L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università l'altro giorno si è riunito in assemblea generale, era presente anche Antonio. Beh, molti docenti hanno sottolineato il fatto che un po' più di coraggio bisogna averlo, del resto anche le minacce spesso non sono passate diciamo ai fatti, nel senso che il Ministero, di fronte a dei diritti costituzionali, sicuramente non può intervenire più di tanto. Ecco, hai parlato di Sigonella, beh, mi viene in mente quelle insegnanti di scuola secondaria, di scuola primaria, comunque una serie di colleghi che sono andati appunto nella base statunitense ospitata dall'Aeronautica Militare Italiana con la scusa di far conoscere la cultura americana, hanno fatto dei giri e fanno dei giri cosiddetti didattici all'interno della base. Insomma, è inammissibile un certo tipo di atteggiamento, cioè quantomeno non prestiamo il fianco a queste derive propagandistiche. Leglio, poi tra l'altro non so se l'hai già accennato, forse troppo velocemente, tu sei impegnato anche con il ponte e anche Antonio Mazzeo conosce bene questa problematica, ci sono anche lì popolazioni come si può dire che sono ignorate, a parte l'aspetto ecologico, ma insomma quest'opera inutile vedrà una devastazione totale. Vogliamo dire due parole anche su questo, perché trovo delle analogie. Certo.
4: Sì, ci sono sicuramente le analogie, perché se poi vai a vedere, diciamo, di base questi temi sono comunque tutti quanti collegati. Di fondo c'è ovviamente una speculazione gigantesca a discapito dei territori, cioè che il territorio di, io sono di Messina, ma parliamo dell'area dello Stretto, perciò anche la sponda Calabra, sono sponde assolutamente bellissime, ma altrettanto fragili da un punto di vista soprattutto sismico, come tristemente sappiamo, e ancora ne paghiamo le conseguenze, ma anche dal punto di vista ecologico e naturalistico rappresentano un unicum. Molti non lo sanno, però per esempio nel censimento che ha fatto la società Stretto tanti anni fa, proprio per quelli che vorrebbero fare il ponte, tramite una società svizzera di controllo dei flussi migratori di uccelli, in solo mese hanno contato sopra lo Stretto di Messina quindi 4 milioni di esemplari di uccelli migratori, e il flusso migratorio dura per 6-7 mesi l'anno, che usano questo corridoio per andare dall'Africa all'Europa, e con il ponte si rischierebbe un'ecatombe da questo punto di vista, e non lo sanno trascurare. Ma ci sono tanti aspetti che poi andrebbero, come dire, a rappresentare l'inutilità di una cosa del genere. Ora, non siamo sciocchi, è chiaro che le infrastrutture servono, è chiaro che noi uomini del sud sappiamo soprattutto cosa significa avere bisogno di strade, di acquedotti, di fognature, e quali sono, diciamo, le difficoltà a chi viene anche in vacanza qua, vede. Però una cosa è questa, un'altra cosa invece è che era un'infrastruttura che non migliora il territorio, anzi non è connessa con nulla, e rischia poi di andare a distruggere realmente quello che abbiamo, proprio perché anche coloro che hanno fatto il calcolo, i conti, l'hanno fatto semplicemente su delle mappe e non sono magari neanche venuti sul territorio. Di questo qui abbiamo le prove. Io ho fatto questo libro, che è uscito proprio 2 giorni fa, per Feltrinelli, che si chiama Il ponte, diario dello Stretto di Messina. che un'inchiesta io ho fatto, da una parte in diario, perché dal mio punto di vista in prospettiva di cittadino messinese, dall'altra parte però è un'inchiesta giornalistica, io sono da intervista a dei tecnici, perciò delle persone che ovviamente non sono di parte per partito preso, ma perché fanno delle analisi tecniche e dicono questa roba qua rischia di creare queste problematiche, spiegandolo facilmente, perché il tema del ponte contiene in sé tantissimi argomenti, è un'epoca in cui veramente non abbiamo tempo e non c'è neanche la possibilità di poter fare una spiegazione che sia abbastanza esaustiva. Bisogna trovare una sintesi rapida, veloce, e in questo senso il fumetto ci viene incontro, per cui mi sembrava legittimo, infatti ringrazio l'editore che ci ha dato questa possibilità di poter raccontare questo fumetto, perciò insomma, tra l'altro oggi sono oggi il 24 di settembre sono a Palermo e poi andrò insomma in altre città a presentarlo.
2: Allora Antonio, abbiamo parlato di aspetti simbolici, il peluche a bordo della nave Andala, e quali erano gli altri aspetti simbolici che spesso sono stati sottovalutati anche quando ci fu subito dopo la Global Smooth Flottiglia, in cui sembrava che dovessimo portare degli aiuti umanitari, in realtà erano poche scatole e saremmo potuti andare con una nave cargo piena di container e di aiuti per quel popolo martoriato, ma in realtà l'obiettivo era essenzialmente politico. E quindi Antonio, ritorniamo un po' alla memoria a questi aspetti, e quindi il peluche e gli aspetti simbolici che vi ha accomunato.
3: Nella fiaba Andalino si chiama così perché prende vita nell'imbarcazione Andala, per tornare a quello che ci diceva Lelio, l'importanza dei fumetti. Andala è il fumetto più conosciuto, è di un fumettista palestinese Al-Naji, che è stato assassinato barbaramente dai servizi segreti israeliani a Londra ormai un quarto di secolo fa. Ed è un personaggio che è importante e che nel racconto ad Andalino spiega una caratteristica che aveva turbato Andalino. Cerca di parlare con questo bambino, ma questo bambino che non gli vuole mai, che non lo vuole mai guardare negli occhi, che non vuole mai far vedere il proprio volto e che tiene sempre le spalle rivolte a chi lo guarda. E Andalino cerca di capire. E Andala gli spiega che ha fatto una scelta politica, una scelta morale, una scelta etica. Siccome il mondo degli adulti, il mondo dei potenti, gli stati, i governi, le forze politiche e sociali del mondo fanno finta di non vedere, hanno dato le spalle ai crimini che vengono compiuti contro la popolazione palestinese, beh, lui ha fatto uno sciopero, ha deciso di non far vedere più il proprio volto a nessuno e lo farà vedere soltanto quando finalmente il mondo interverrà a impedire il genocidio del popolo palestinese. Ecco, anche questo credo che fosse il messaggio che volevo dare con la fiaba. Attenzione, perché i bambini ci guardano e i bambini, a iniziare dai bambini palestinesi che tanto si attendevano da parte dell'umanità intera, probabilmente stanno perdendo profondamente fiducia sull'umanità intera e ci mandano un monito e ci dicono chiaramente che non possiamo far finta e non possiamo continuare a guardare dall'altra parte. Io penso che gli equipaggi che sono saliti a bordo della Freedom, della Sumud, avessero questo bisogno, il bisogno di far vedere che ci sono con i loro corpi, che ci sono con i loro sogni e che vogliono guardare in faccia senza vergognarsi, guardare negli occhi le bambine e i bambini palestinesi. Ecco, anche questo è il segno, il segnale che volevamo dare. Andalino impara tante cose a bordo di questa imbarcazione e impara soprattutto la grande ricchezza di umanità che era a bordo delle flottiglie. Sulle flottiglie hanno viaggiato migliaia e migliaia di attivisti, giornalisti, medici, professionisti, giovanissimi provenienti da tutte le parti del mondo. E in queste barche c'è stato veramente un contaminarsi di valori culturali, di valori etici, di valori morali, sempre con una rotta precisa: raggiungere Gaza per dare un segnale intanto all'umanità intera e dare un segnale chiaramente al popolo palestinese che non sono soli. Ecco, Ecco, ho cercato di spiegare questo e consentitemi veramente di ringraziare Lelio, non soltanto per Lelio, un professionista che non ha bisogno assolutamente di essere riconosciuto, perché la sua

0: le migliaia e migliaia di attivisti anche come te, Stefano, riusciremo veramente a raccontarla direttamente a Gaza, alle bambine e ai bambini palestinesi.
1: Ecco Antonio, tu hai parlato del colore, del tocco di Lelio Bonaccorso. Mi viene in mente il volatile che era a bordo della nave Aquarius. Se non mi sbaglio, la memoria mi va ad alcune scene del fumetto che erano in bianco e nero e il passerotto era colorato, e anche lì fu una scelta simbolica, secondo me, riuscitissima, perché in effetti viaggiando in mezzo al mare può capitare che dei passerotti si riposino e facciano tappa su, non sulla terraferma, ma appunto su un naviglio. Ti ricordi, ecco, è passato parecchio tempo da quegli anni, dai salvataggi, ecco, tu hai visto anche come si è comportato il governo italiano, qual è il tuo sentimento allo stato attuale anche rispetto ai migranti, perché anche qui tocchiamo un argomento che è direttamente collegato.
2: Intanto, caro Stefano, chi se lo dimentica? Come si può dimenticare? Non sono cose che si dimenticano.
1: Hai viaggiato a bordo della nave?
2: Io sono stato, sì, circa 17 giorni nel novembre del 2017, e all'epoca partecipammo al soccorso, perché inevitabilmente io ero imbarcato come giornalista, fumettista, tra virgolette, ma ovviamente quando sei lì dai una mano. E abbiamo partecipato al soccorso di circa un migliaio di persone. Il più piccolo, mi ricordo, aveva 3 giorni, e tutte queste cose poi le abbiamo raccontate con Marco su questo fumetto che si chiama Salvezza. E tra l'altro poi abbiamo scoperto, dopo averlo fatto, che se non il primo, è uno dei primi fumetti fatti a bordo del nave soccorso. E lì ovviamente ti rendi conto da cittadino come realmente noi viviamo in una bolla, e quando esci da quella bolla vedi le cose come stanno. Vedi, io a bordo dell'Aquarius ho visto il peggio dell'umanità, dai segni delle torture, i racconti delle violenze che invocano anche i ragazzini piccoli, fino anche alla cose più belle di gente come te e come altri che si sacrificavano il proprio tempo, la propria gioventù. Mi ricordo questa ragazza, Seraina, se te la ricordi, 26 anni, era imbarcata con Medici Senza Frontiere, erano più di 6 mesi che era a bordo, e le dissi: ma tu dovresti essere a ballare, a divertirti. E lei mi ha detto: sì, però qualcuno questo deve farlo, perché è la cosa giusta da fare. E per cui sono cose meravigliose che non vengono raccontate tantissimo, ma c'è anche un'umanità bella, ecco, dobbiamo dirlo, che si impegna. E ho visto anche il comportamento, diciamo, di quello che fanno le varie marine dei vari paesi, perché per esempio noi stavamo soccorrendo un gommone su richiesta della marina italiana, e poi siamo stati bloccati dalla pseudo marina libica, che è arrivata dopo ben 4 ore e ci ha puntato i cannoni addosso. E questa scena qui, dicendo di allontanarci perché altrimenti ci avrebbe sparato, e noi vedevamo questa gente a distanza di, saranno 500-600 metri, e io non oso immaginare nel loro cuore cosa c'era. Quando questi sono arrivati, sono messi davanti alla nave, e poi il giorno dopo abbiamo saputo dalla stessa marina libica, tramite un comunicato stampa, cosa inusuale, che 40 persone erano morte, mangiate dagli squali. Naturalmente questa probabilmente non è andata realmente così, perché la gente, piuttosto che farsi prendere, si butta a mare, si lascia morire per non tornare in Libia. Perciò mi ricordo gli odori, mi ricordo gli sguardi, mi ricordo le urla, che sono cose che in un fumetto sono difficili da mettere, e soprattutto anche se le racconti non è come quando le vivi. E tutto quello che vi sto raccontando era sicuramente a conoscenza, diciamo, degli stati europei, non solo, perché tutto era monitorato dagli aerei militari che guardavano dall'alto quello che accadeva. Perciò, insomma, c'era questa specie di teatrino che si svolgeva e che si continua a svolgere, anche perché, se ci fate caso, non se ne parla più di migranti, perché io ho notato, per esempio, che il fumetto ebbe un grande successo, se ne parlò tantissimo quando c'era un governo di... diciamo destra, nel momento in cui è subentrato un governo, diciamo, di più spostato a sinistra, il libro successivo ci disse: no, basta migranti, cambiamo argomento, come se questa cosa fosse stata risolta. Perciò non è un problema neanche, diciamo, di schieramento, è proprio un modo di pensare. Non se ne parla più, ma non vuol dire che questa cosa non avvenga, che la gente non muoia in mare, anzi, semplicemente si sposta l'attenzione da altre parti, e di queste cose non se ne parla più. Ma intanto le tragedie continuano, e soprattutto le situazioni dei vari paesi di origine sempre più drammatica, e infatti ne vediamo le conseguenze. E siamo qua, dobbiamo continuare a lottare, continuare a fare quello che dobbiamo fare, quello che è giusto fare,

0: e non perdere la nostra umanità, che secondo me è veramente l'unica cosa che ci resta.
1: Antonio, torniamo anche noi con la memoria a quei momenti in cui carichi di umanità si pensava di in qualche modo dare un sollievo alla popolazione palestinese, ma poi è arrivato l'esercito. Anche qui io trovo delle analogie. Ci puoi raccontare un po' qual è stato il tuo sentimento e anche, insomma, in qualche modo come ti ha cambiato la vita quel momento?
2: Beh, allora, l'assalto, l'arrembaggio, a bordo di un'imbarcazione che cercava soltanto di esprimere un bisogno di solidarietà, io l'ho vissuto sempre, lo racconto, come un vero e proprio stupro, stupro, dei sogni, stupro dell'anima, stupro del corpo. Cioè, ti sei sentito esattamente privato di sogni, privato di identità, privato di bisogni, privato dell'essere stesso. E la fiaba nasce esattamente anche da questo, nasce dal fatto di essermi ritrovato a terra, seduto con le mani in alto, battendo i denti, per il freddo, per l'umidità e soprattutto anche per la rabbia. E a un certo punto vedere sui piedi un peluscino che probabilmente era attaccato alla ringhiera della barca, al momento dell'assalto mi era finito tra i piedi, come se il peluscino mi dovesse abbracciare le gambe, avesse bisogno del mio abbraccio, ma contemporaneamente avessi io bisogno dell'abbraccio del peluscino. E viene raccontato questo nella fiaba. Alla fine il peluche riesce ad avere dal vecchio marinaio il calore, il tepore e la speranza di poter andare avanti, ma fa un regalo bellissimo al vecchio marinaio perché gli dà anche il bisogno di poter raccontare quello che avrebbe voluto raccontare, di poter dire ad Andalino quello che avrebbe potuto vedere a Gaza. Io penso che è stata questa un po' l'impressione vissuta da tutti. Non è un caso che la mattina dopo, quando spuntò il sole, mi accorsi che dei 21 membri dell'equipaggio, ed era un equipaggio che aveva un livello di generazione compresa tra una fascia di età tra i 20 e quasi 80 anni di età, beh, almeno 11 eravamo abbracciati a un orsacchiotto, eravamo abbracciati a un peluche. E credo che questo dimostri non soltanto la rabbia, il dolore, il senso di frustrazione, ma dimostra anche il fatto, quello che Lelio ci invitava alla fine, cioè di comunque siamo riusciti a restare umani. Abbiamo fatto nostro il grande messaggio di Vittorio Arrigoni, che sempre chiudeva le sue inchieste giornalistiche dicendo, dopo aver raccontato i crimini, le violenze, le brutalità a cui erano sottoposte gli abitanti di Gaza, ma finiva sempre con un appello: restiamo umani. Ecco, io credo che lì abbiamo dimostrato anche alle forze armate israeliane, queste forze disumanizzate. Stefano, proprio come dicevi rispetto all'osservatorio, quando hai parlato di israelizzazione, io, nonostante avessi scritto un libro, La scuola va alla guerra, proprio raccontando il processo di militarizzazione dell'istruzione del sistema scolastico, io solo a bordo dell'Andala, dopo l'assalto delle forze armate israeliane, ho conosciuto quella che era la banalità del male raccontata da Hannah Arendt. Cioè, ragazzi, il corpo d'élite delle forze armate israeliane, il primo entrato a Gaza l'8 ottobre del 2023, macchiatosi nella storia delle peggiori infamità, dei peggiori crimini, ragazzi che non hanno nessun problema a fare la caccia letteralmente alle bambine e bambini, ma che poi a bordo di quell'imbarcazione mostravano tutta la loro fragilità. Erano ragazzi di 20 anni e io ricordo sempre questi occhi che non erano gli occhi di un criminale, non erano gli occhi di ghiaccio, di persone abituate ad ammazzare, erano esattamente gli occhi dei ragazzi normali, perché il processo di israelizzazione ha questa funzione nei sistemi scolastici educativi: rendere normale l'idea che si possa continuare a essere ragazzi, ma si possa continuare tranquillamente a uccidere, ad ammazzare, a non porsi nessun problema etico e morale che stai sparando a una popolazione inerme. E questo succede perché nelle scuole israeliane viene sperimentato un modello pedagogico educativo a partire dai 3 anni in cui devi costruire l'immagine l'immagine reale dell'israeliano perfetto, un israeliano che non ha nessun problema a imbracciare le armi e a uccidere il nemico e contemporaneamente disumanizzare, renderlo immateriale il nemico per poter giustificare i peggiori crimini. Quello che mi ha preoccupato a bordo dell'Andala, e questo forse anche questo mi ha spinto all'impegno del racconto e dei laboratori che ho realizzato in tantissime scuole d'Italia, è che dobbiamo porre all'attenzione che quel processo sta entrando esattamente nelle scuole italiane, perché in un mondo di guerra hai bisogno di soldati obbedienti, di signorsì che non si pongano nessun problema morale per andare in guerra a uccidere, pur mantenendo il fatto che sono ragazzi, che sono ragazzi come tutti i ragazzi normali del mondo. Ecco, io credo che ho imparato questo e credo che abbiamo il bisogno di raccontarlo, di continuare a raccontarlo nelle scuole e soprattutto in alternativa, come propone l'Osservatorio, come propongono e tante altre organizzazioni che lavorano in quest'ottica, ricostruire progetti reali di educazione alla pace nelle scuole, perché proprio in questo momento di guerra totale, di guerra globale, abbiamo bisogno di parlare di pace e di creare una vera generazione di costruttori di pace tra i giovani di oggi.
1: Ecco Antonio, allora ci salutiamo, grazie mille di averci regalato anche queste emozioni, tra l'altro emozioni vissute che in qualche modo ci danno una visione del mondo diverso dopo che si è stato a bordo di una missione come quella della Andala. E salutiamo anche Lelio Bonaccorso, abbiamo offerto ai nostri ascoltatori l'invito è rivolto soprattutto ai formatori e ai docenti. Abbiamo conosciuto quindi uno strumento di pace che è Andalino, delle edizioni Prospero, che potrebbe essere utilizzato in classe, una fascia di età che a differenza dei luoghi comuni è sensibile e capisce tutto e, come diceva Antonio, soprattutto ci sta a guardare. E purtroppo gli insegnanti, devo dire, anche per esperienza vissuta, spesso sono più realisti del re, e anche in piccoli gesti fanno capire che questa banalità del male spesso viene applicata tutti i giorni, anche quando vengono represse tutte le attività per ricordare il genocidio in Palestina, vengono represse in maniera veramente vergognosa da tantissimi colleghi. E ci sono invece colleghi che si imbarcano, ci sono colleghi che come Lelio Bonaccorso scrivono e raccontano storie per cercare di toccare l'anima dei lettori e per non restare indifferenti. Restiamo umani, Lelio Bonaccorso, ti salutiamo e ti ringraziamo, speriamo di averti qui con noi prossimamente, magari verrai intervistato quando saremo nel clou del discorso Il Ponte, anche perché il governo sta ripartendo alla carica. Vogliono mettere da parte dei soldi per quest'opera inutile e devastante. Lelio Bonaccorso e Antonio Mazzeo, grazie per essere stati con noi qui a Scuola Resistente.
0: Grazie a tutti. Grazie Stefano, a tutti quanti. Buona giornata.
3: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare

Questa quindi la puntata di Scuola Resistente di oggi, sabato 26 di settembre. Scuola Resistente, ricordo, la trasmissione condotta dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi. Sono le 18:35 minuti, restate con noi. Alle 18:40 l'aggiornamento con le notizie della sera. Buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte.

0: Tutti i sabati dalle 19 alle 20.30 in Radio Onda d'Urto e nella pagina ufficiale del programma
1: Vai Vai Brasile!

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con Gli Occhi Chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

E quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dalle 13.10 alle 14, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

0: Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Sono le 18 e 40 minuti, ultima edizione del giornale radio formato breve in questo sabato 26 settembre sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. 2.000 persone hanno risposto all'appello del coordinamento Palestina di Brescia, sfilando questo pomeriggio contro la finta tregua tra Israele ed Hamas proposta dagli Stati Uniti e firmata nell'ottobre 2025. Da allora però il genocidio a Gaza continua e la pulizia etnica della Cisgiordania, in corso da quasi 80 anni, si è intensificata. Il corteo ha messo l'accento ancora una volta sulla complicità dei governi occidentali, in primis quello italiano, con le politiche sioniste dello Stato di Israele. La piazza si è anche schierata contro il DDL 1004 del governo Meloni, particolarmente critico per quanto riguarda la libertà di espressione, e anche contro la decisione della maggioranza di centro-sinistra del comune di Brescia, che nel 2024 aveva adottato la definizione di antisemitismo dell'IRA. La solidarietà internazionale con il popolo palestinese si è espressa oggi anche a Firenze e a Bari, con due manifestazioni regionali che hanno chiesto tra l'altro la chiusura dei consolati israeliani nei due rispettivi capoluoghi, uffici che più che di visti e documenti si occupano di investimenti israeliani in Italia, come ad esempio i campi fotovoltaici ipotizzati in varie parti della regione toscana. Il corteo fiorentino, partecipato da centinaia di persone che hanno sfilato tra Fortezza d'Abasso e il centro storico, si è schierato contro distruzione del territorio, sionismo e guerra. Hanno aderito numerose sigle, tra le quali Firenze per la Palestina, USB, CARC e centri sociali. Manifestanti contrari anche al potenziamento dell'aeroporto militare di Pisa e al comato NATO di Rovezzano, vicino a Firenze. Tra gli interventi durante la manifestazione è quello degli attivisti maremmani che hanno attaccato un impianto agrifotovoltaico da 20 megawatt a Ribolla, e di Massa Carrara, che hanno ricordato che a metà ottobre inizia il processo contro circa 90 militanti per il blocco della stazione di Massa e del porto di Marina di Carrara. Corteo anche a Milano, che è partito da Piazza Arcole, ha visto la partecipazione di circa 1500 persone. Milano è sempre più una città fatta per chi se la può permettere, una macchina per fare soldi attraverso il mattone. Interi quartieri popolari vengono svuotati e trasformati in case di lusso, uffici e occasioni di investimento speculativo. Prima si sgomberano gli irregolari, poi si alzano gli affitti e chi non può più permetterseli viene buttato fuori. Mentre il patrimonio pubblico resta vuoto o abbandonato, intere parti della città vengono consegnate a fondi immobiliari, investitori ed interessi privati. Un modello che sottrae spazi all'abitare, ai servizi, alla socialità e rende Milano sempre più accessibile a pochi. Così il comunicato dell'Assemblea cittadina di lotta per la casa e gli spazi sociali, che ha promosso il corteo di oggi pomeriggio a Milano. E sempre nel capoluogo lombardo, una partecipatissima assemblea ha riempito durante tutta la giornata i locali dell'ARCI in via Bellezza, dove i comitati che si oppongono alla diffusione dei data center sul territorio lombardo si sono incontrati per una giornata di confronto dedicata agli effetti ambientali, alle modalità di insediamento e alle prospettive di sviluppo del settore. Il convegno regionale sui data center è stato promosso dalla rete dei comitati cittadini Stop Data Center. Concludiamo con le mobilitazioni, segnalando che si è conclusa oggi ad Amburgo, con una grossa manifestazione, la quattro giorni organizzata dalla coalizione Rain Metal Entwaffenen per denunciare il crescente militarismo dello Stato tedesco. Da giovedì a ieri, infatti, la città di Amburgo è stata teatro di una massiccia esercitazione militare. L'operazione, alla quale ha partecipato anche la NATO, ha coinvolto circa 500 soldati, oltre a polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e altre forze del comparto civile. In risposta, la città è stata attraversata da manifestazioni e azioni dirette contro riarmo, guerra e spese militari. Ci spostiamo nel Mediterraneo, a Lampedusa, dove sono sbarcate 47 persone. A soccorrere i due barchini, con a bordo 29 e 15 persone provenienti da Egitto, Eritrea, Somalia, Etiopia e Sudan, sono stati i militari della Guardia Costiera. In tema migrazioni si torna poi a parlare della strage di Cutro del febbraio 2023. Poteva essere fatto di più, si poteva alzare l'elicottero per intercettare l'imbarcazione. A dirlo è stato Paolo Magistri, esperto della Guardia Costiera in servizio nella sala operativa di Frontex a Varsavia la notte del naufragio di Cutro, nel quale morirono 94 persone, 35 delle quali minorenni. Magistri è uno dei tre esperti italiani che il 26 febbraio 2023 era a servizio nella sala operativa di Frontex e che sono stati interrogati come persone informate dei fatti dal sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, che sta indagando sui fatti. Intanto però sempre Frontex si occupa di coordinare i rimpatri. 58 cittadini di nazionalità nigeriana sono stati espulsi, 46 erano in Italia, 7 a Cipro e 5 in Spagna, e rimpatriati con un volo charter diretto a Lagos nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Sempre più disumane e criminali le politiche migratorie repressive della Fortezza Europa procedono quindi spedite. Oggi a Monaco di Baviera si è svolto il Migration Summit, al quale hanno partecipato i ministri dell'interno di 18 paesi europei e il commissario Magnus Brunner. L'Italia, nelle parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha spinto l'assemblea ad assumere iniziative di contrasto all'abuso del diritto d'asilo, realizzare return hub e centri per i rimpatri al di fuori dello spazio europeo sul modello di quanto fatto dall'Italia con l'Albania, prevenire i viaggi pericolosi in mare anche mediante una più rigorosa disciplina dell'azione spesso incontrollata delle ONG. A chiudere il capitolo migrazioni, la notizia della morte all'età di 82 anni di Luca Turi, fotoreporter barese noto per aver documentato in immagini per 50 anni le cronache del capoluogo pugliese, e tra queste lo sbarco della nave Flora che l'8 agosto 1991 attraccò nel porto di Bari con a bordo circa 20.000 cittadini albanesi. Ci spostiamo a New York, dove ieri si è chiusa l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A margine, oggi, l'incontro tra il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, con il suo omologo tedesco, Johann Wadepool, il primo colloquio di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. L'incontro è avvenuto in un clima di forte tensione in seguito all'accusa rivolta dalla Germania a Mosca di aver inviato un drone carico di esplosivo verso l'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto. Da allora Germania e Russia hanno chiuso i rispettivi consolati nei due paesi. L'incontro odierno si è svolto a porte chiuse, ma la questione ucraina era senza dubbio all'ordine del giorno. Lavrov ha poi lanciato nuovi attacchi contro l'Europa, che ostacolerebbe i negoziati di pace e che vorrebbe favorire l'instaurarsi a Kiev di un regime russofobo. Chiudiamo il giornale radio dagli Stati Uniti, dove il socialismo è sempre più popolare. Al 43% degli interpellati di un sondaggio Gallup piace il movimento a cui fa capo il sindaco di New York, Zoran Mamdani. Il capitalismo resta sempre il sistema economico preferito dagli statunitensi, con un indice di approvazione del 55%, ma i risultati del sondaggio dovrebbero costituire un segnale d'allarme per i candidati del partito del presidente Donald Trump, che considera i socialisti democratici alla Mamdani la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Secondo la Gallup, l'approvazione di idee e proposte socialiste è aumentata dal 39 al 43% dallo scorso anno, cioè quando Mamdani è stato eletto sindaco di New York. Chiude così il giornale radio, l'ultima edizione per la giornata di oggi, sabato 26 di settembre. subito la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi ci risentiamo e torniamo in studio per eventuali ultime ore per annunciare i programmi della sera, l'informazione che tornerà domani. Cause you can't take it with you when you go, ow!
3: Sabato 26 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio.

Noi ci salutiamo sulle note di Luigi Luna. Prima però vi ricordiamo l'informazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per quanto riguarda la mattinata di domani. Iniziamo la conduzione con Marco in studio e la rassegna stampa nazionale alle ore 8:30. Alle ore 9 segue la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Alle 9:30 la trasmissione Siamo Gatti, letture, fiabe e altro ancora, tutto per bimbe e bimbi. Alle 10:30 le segnalazioni altre dai quotidiani, dalle pagine culturali, dagli inserti del fine settimana. Alle 10:55 storia di classe, poi alle 11 l'onda d'urto flash, il giornale radio in formato breve, seguito poi dallo spazio approfondimenti del mattino. Alle ore 12 Sterco, la trasmissione che riporta le storie ecologiche di resistenza e conflitto a cura di Alternative. Alle 12:30 il Mondo Nuovo, poi alle 13 l'ultima edizione per quel che riguarda la giornata di domenica delle notizie con il giornale radio in formato breve, seguito dall'agenda di comunicati degli appuntamenti. È tutto per la diretta informativa della redazione di Radio Onda d'Urto in questo sabato 26 di settembre. Una buona serata, ascoltatrici e ascoltatori, rimanete sintonizzati e sintonizzate con noi perché arrivano presto i programmi della sera.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo, 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

What did you want to ask me?

afraid of him.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Io quella volta lì che mi ricordo bene era il primo maggio del 1920. E il primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Ah, che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo Bandiera Rossa. E ci hanno dato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutta la pelle d'oca.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

odio che commiserarmi. Torni metà dei miei giorni.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Buonasera a tutte e tutti, anche oggi noi presentiamo la nostra programma di Viber, quindi sappiamo che sera era anche una manifestazione per Palestina, cioè quindi ci sono tante cose in giro del mondo che sempre c'è una battaglia dai poteri e quelli non diciamo di poveri, cioè qui vediamo sicuramente ci sono come differenza di classe, quindi potere sempre tiene classe dominante, cioè di chi ha potere, proprietà, potere finanziario, eccetera, eccetera, la maggioranza del popolo, del mondo sempre. E l'altra parte, quindi, se finché non si cambia potere tra mani quelli borghesi e i lavoratori, cioè quindi in questa battaglia sempre. E dobbiamo portare avanti finché trasforma a potere chi si deve avere. Comunque, e anche non si parti, cioè, a questo punto ci sono tante cose da raccontare. Comunque, ieri nel Parlamento già ha passato, come è diventato legge, quello del 22° emendamento del Costituzionale, cioè, abbiamo parlato altre volte che voleva prolungare l'età pensionistico. Dopo parliamo anche di questo, e poi subito dopo hanno presentato un'altra legge che era durata di oltre 30 anni di discussione contro questo, e questa legge sempre utilizzata contro democrazia, contro la diritti fondamentali, cioè, quindi era a forte discussione anche con questo governo, diciamo, hanno una parte vittime, e adesso diventati loro protagonisti di disegnare un'altra legge proprio più forte di questo, cioè, quindi questo voglio raccontare prima e poi vediamo altre cose. Comunque, la legge protezione statale dal terrorismo, hanno messo questo nome così si può nascondere, perché qui si parla di terrorismo che dobbiamo avere protezione, ognuno anche statale. Sì, tutti d'accordo, però cosa c'è dentro di quella legge, così che andiamo a vedere un attimino i dettagli, così si può capire con questo nome del terrorismo cosa hanno vogliono nascondere. E accuse di aver emanato nuove leggi per sopprimere i diritti fondamentali e legge proteste del popolo, l'Alleanza per la lotta popolare afferma che si tratta di un tentativo di soffocare le voci contro le pressioni economiche. Il nuovo disegno di legge sulla protezione dello Stato dal terrorismo, recentemente pubblicato dal governo, viola gravemente anche i diritti umani fondamentali del popolo di questo paese, afferma Domenico Nagamo, membro esecutivo nazionale dell'Alleanza per la lotta popolare, rivolgendosi a una conferenza stampa speciale
tenutasi a Nuguegura, Sri Lanka, ha affermato che l'attuale amministrazione, dimenticando le promesse fatte durante la campagna elettorale, si sta preparando a introdurre una legge repressiva ancora più pericolosa delle precedenti. Domindo Nagamo ha ricordato che il Partito del Potere Popolo Nazionale aveva ripetutamente affermato durante la campagna elettorale che avrebbe abrogato la legge sulle disposizioni temporanee, cioè PTE, quindi utilizzata per decenni per reprimere attivisti politici e cittadini, e ha sottolineato cioè che sta accadendo ora l'approvazione di una nuova legge che limita ulteriormente i diritti delle persone con il pretesto di abrogare tale legge. Analizzando le concluse, analizzando le clausole contenute nelle nuove bozze, Nagamu ha sottolineato che le leggi sono state redatte in modo tale che persino fare pressioni sul governo o su qualsiasi organizzazione internazionale affinché prenda o non prenda una decisione possa essere interpretato come un atto terroristico. Se qualcuno chiede al governo di ridurre il carico fiscale o se alza la voce contro le condizioni del Fondo Monetario Internazionale, c'è il rischio che anche quella protesta ragionevole possa essere trasformata in un atto di terrorismo. Persino le disposizioni della legge sulla proprietà pubblica finora utilizzate per reprimere proteste e manifestazioni ordinarie sono state incluse in questa nuova bozza, difendendole reati di terrorismo. Ha osservato, Nagamu ha sottolineato che il disegno di legge conteneva molti elementi pericolosi e ha affermato che il trasferimento del potere di firmare gli ordini di detenzione al segretario del Ministero della Difesa, era contrario ai principi democratici. Inoltre ha affermato che l'articolo 51 del progetto di legge conferisce alla polizia la facoltà di ottenere ordinanze che vietano le proteste, minando completamente il diritto fondamentale dei cittadini a manifestare. Ha anche avvertito che alla polizia e alla guardia costiera saranno conferiti ampi poteri per effettuare perquisizioni in qualsiasi momento poiché l'articolo 66 garantisce immunità della legge, considerando tali azioni come atti compiuti in buona fede, non vi sarà alcuna possibilità di presentare un ricorso per
violazione dei diritti fondamentali contro le malefatte delle forze di sicurezza. Ha inoltrato affermato che il potere del presidente di vietare le organizzazioni a sua discrezione può essere esercitato in modo arbitrario. Nagamo ritiene che esista un legame diretto tra la politica economica perseguita all'attuale governo e queste leggi repressive. Ha affermato che tali leggi severe vengono preparate in anticipo per soffocare possibili rivolte popolari di fronte alle tasse elevate e alla pressione economica imposta alla popolazione. Ha fatto notare che questo disegno di legge non è nemmeno idoneo a essere presentato in Parlamento e ha sottolineato che la principale responsabilità è il potere di respingerlo spettano al popolo in un contesto in cui anche l'opposizione tradizionale in Parlamento esprime un tacito consenso a tali leggi repressive. Nel frattempo, il governo aveva precedentemente affermato che questo nuovo disegno di legge era stato elaborato per soddisfare le esigenze di sicurezza nazionale, nonché le complesse situazioni di sicurezza emergenti nel mondo moderno e nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani. Tuttavia, con la pubblicazione delle cassette ufficiali si è acceso un ampio dibattito tra i vari settori delle società e si segnala che anche le organizzazioni della società civile si stanno preparando ad intraprendere azioni legali e costituzionali in merito al disegno di legge dopo la sua presentazione in Parlamento. Comunque adesso vediamo che questo, diciamo, attuale governo e principale partito LUP, che questa legge ha presentato per prima volta nel 1979 presidente quell'epoca estrema destra, e utilizzato questa legge contro popolo Tamil e anche dopo quando durante 87, 89, 90 era come si dice un movimento repressivo e quindi GOP ha preso armi, c'era una lotta armata e tutto questo periodo hanno ucciso, ammassato oltre 60.000 persone utilizzando questa legge. Quindi l'attuale governo, cioè, non ha nessun, come si dice, nessuna spiegazione e tipo di questa legge e tenere almeno un giorno. Invece è una vergogna assoluta che stessi
che ha girato spalla anche sui compagni che hanno sacrificato la loro vita per difendere i diritti umani fondamentali e i diritti dei lavoratori e tutto questo, questi anni che hanno lottato per avere una democrazia e per avere una giustizia, per avere i diritti fondamentali. Cioè, quindi l'attuale governo è un vergognoso fatto che ha presentato questa legge. Abbiamo parlato di queste settimane che il governo stava per presentare un disegno di legge, cioè emendamento costituzionale, il 22° emendamento che voleva modificare Costituzione per abrogare l'età pensionistica. Cioè, quindi abbiamo già parlato diverse volte, questo non è un soltanto di abrogazione dell'età pensionistica, ma c'è legato lì un'altra cosa. Comunque è stato approvato il 22° emendamento costituzionale, il cui obiettivo è quello di estendere l'età pensionabile dei 12. Attuale presidente della Corte Suprema stava per andare in pensione il 1° dicembre. Quindi c'è un qualcosa riguardo a qui, perché hanno così frettamente ha portato questo modifica. Ordine degli avvocati dello Sri Lanka, associazione dei servizi giudiziari dello Sri Lanka e i partiti politici e le organizzazioni della società civile hanno espresso la loro opposizione alla proposta di diverse occasioni. Il governo tuttavia afferma che tali modifiche sono state approvate per evitare ritardi nei processi. Chi si oppone però ritiene che non sia possibile concludere i processi semplicemente innalzando età pensionabile. Cioè, quindi non c'è cosa dicono loro e non ha legato nemmeno né minimo di quel fatto. Cioè, quindi c'è qualcosa di nascosto. Molto sono convinti che il governo sta cercando di creare un sistema giudiziario a loro favorevole. Il presidente della Corte Suprema ha poteri illimitati per nominare i giudici, esaminare o ripristinare i casi e determinare il numero dei giudici. La ragione principale dell'opposizione è questa disposizione era il danno che si sarebbe potuto arrecare se fosse diventata una pedina dell'esecutivo. L'indipendenza dell'equilibrio di poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario è fondamentale per la democrazia. La situazione critica è che l'esecutivo e il legislativo sono già nelle mani di un unico partito e anche la magistratura è adesso subordinata. Cioè, quindi perciò ci sono questi, diciamo, cose nascoste, perché quel potere a lui se lavora a favore di governo, a favore di presidente, è lì che si va a niente da parlare.
Così come abbiamo parlato prima, legge per terrorismo, e poi vogliono anche cambiare legge di lavoratori e poi altri settori che adesso quelli che godono i diritti fondamentali vogliono a togliere perché per no, nome di diciamo di portare investimenti, investitori, coso quindi cioè, il nostro paese i lavoratori sono cioè, i diritti dei lavoratori sono tanti, quindi con questi come investitori che non vogliono venire perché ci sono tante leggi, tante cose pesanti, loro non possono guadagnare tanto, quindi vogliono anche tagliare via quei diritti, dare tuttavia quei investitori a speccare come schiavi, cioè quindi attuale legge per lavoratori devono modificare, cioè quindi al momento tocca questa modificazione. E sicuramente i lavoratori e i movimenti, i partiti politici vanno contro questa decisione del governo. Allora, il governo ci vuole un strumento di abbattere, e quindi se Presidente, se governo, Parlamento, che una parte che è contro lavoratori ha una possibilità di andare a tribunale e chiedere giustizia per i loro diritti. Invece, se anche tribunale, se va come si dice, fa parte di governo, quindi i lavoratori sono scoperti, non ha nessuna speranza per la giustizia. Cioè, quindi per questo che sta avvenendo nel nostro paese, che è attuale governo, non riescono a mantenere le promesse, quello che riguarda economia, quindi gente che adesso diventa più poveri, diventa più pesante della vita quotidiana, cioè quindi non ha nessuna possibilità di accontentare al popolo attraverso dando come economicamente. Invece adesso loro utilizzando di queste leggi che sta preparando, perché così credono magari possono governare, possono prolungare il loro tempo di governo con queste leggi repressivi, cioè sistema repressiva. Cioè, vediamo comunque anche in passato tanti altri governi, tanti altri personaggi stavano cercando stesse cose, ma fine hanno dovuto andare via e avere brutta esperienza. Cioè, quindi anche i nostri cari amici attuale governo dobbiamo anche ricordare e guardate il passato e con potere, con questo diciamo del repressive non andava a nessuna parte a nessuno perché storia umana è così, cioè, quindi anche per noi, anche solo per voi, non puoi cambiare questo, diciamo, ritmo e regole dell'umanità, cioè quindi rispettate questo e cercate di fare bene, altrimenti lasciatevi e andate via, cioè quindi senza creare situazioni
come abbiamo vissuto il nostro passato sanguinoso.

නැවුසන් නටල නටල හොරෙන්ම ගෙට රිංගල පූස වගේ නිදා ගන්නකොට

Bella a tutti i massicci, le massicce all'ascolto, questo è Danno dal Colle del Fomento, solo amore per Radio Onda d'Urto, abbonatevi, supportate, queste sono realtà alternative che vivono e tengono viva la musica, dai!

0: che dite? Funzionano bene queste intelligenze artificiali? Faccio sentire ancora un po' di cose.
1: Ci hanno insegnato ad amare come nei film. Ma nessuno ci ha insegnato a restare.

Più cos'è una relazione sana? La immaginiamo perfetta, poi la vogliamo lontana. Siamo cresciuti col mito della fusione totale. Due anime che si incastrano senza mai farsi male. Volevamo l'amore che cura ogni ferita, senza mani sporche, senza sudore nella vita. Ci han detto, se ti ama lo sa già, ma nessuno ci ha spiegato quanto lavoro fa. Ci aspettavamo un miracolo automatico, complicità istantanea, zero sforzo, tutto magico. Quando il sentimento chiede manutenzione, lo scambiamo per un errore, per una deviazione. Idealizzi, poi ti spaventi. Vuoi tutto ma non ti presenti. Cerchi il pieno senza il peso. Vuoi frutto senza averlo appeso. Vogliamo un amore pieno ma leggero, senza catene, senza giorni di vero. Appena fa male dici non era destino. Scappi via veloce, lasci tutto in sospeso. Favole moderne, promesse a metà. Se chiede fatica dici non si farà. Le relazioni non crollano per l'assenza di amore, ma per troppe pretese e poca tolleranza al dolore. Ma per troppe pretese e poca tolleranza al dolore. Ci aspettiamo l'altro, semplice, sempre sicuro.

sesso, cerchiamo intensità e sicurezza insieme, ma viviamo tutto con la logica del si vede. Quando il legame chiede qualcosa di noi, sembra che ci stia rubando quello che vuoi. Siamo strafatica, pensiamo sia sbagliato, quando in realtà sta solo diventando reale. Vogliamo un amore pieno ma leggero, senza catene, senza giorni di vero. Appena fa male dici non era destino, scappi via veloce, lasci tutto in sospeso. Favole moderne, promessa meta, se chiede fatica dici non si farà. Le relazioni non crollano per l'assenza di amore ma per

Siamo incapaci di amare davvero. Siamo in guerra con l'idea che ci hanno messo nel cervello. Paura di legarsi, paura di restare. Bravi a desiderare, pessimi a costruire. Scambiamo la cura per una prigione, la responsabilità per una punizione. Così restiamo sospesi tra

E se sei arrivato fin qui lo sai già. Sbatte sempre contro gli stessi, perché mi va. Stessi schemi, stesse cadute, stesse promesse non mantenute. Nessuno ci ha spiegato davvero la mente di un uomo, di una donna, il mistero. Cosa ci incastra, cosa ci manda in tilt. Senza capirlo, ripeterai sempre lo stesso script. Puoi impegnarti quanto vuoi, giurarlo a Dio. Se non cambi sguardo, rifarei lo stesso addio.

cielo con chi se ne va, mi sposta l'asse, mi manda in corto, mi manda in fase, con gli estranei tengo il freno a mano, sorrido educato, resto umano, non mi feriscono, non sanno dove andare, non hanno chiavi per farmi male, ma tu sì,

Raccorro da solo sopra un kickassino, ogni batti con chiodo con il dedestick. Mi ha fatto le spalle, ora balla col vento, io ballo con i demoni e li porto a tempo. Non vi odio, vi ho già superati, siete ricordi compressi, fale, corrotti e cancellati. Io resto sporco, vero, maleducato, ma almeno non mi vendo per sentirmi accettato.

E siamo entrati così. Dicevo, siamo entrati così anche nel territorio della musica jungle. Questa è l'ultima delle tracce fatte con l'intelligenza artificiale, tra quelle che vi sto facendo sentire. Ora vi faccio sentire le cose nuove per quanto riguarda la drum and bass.

Posso dire, non so se si può dire, ma in queste tracce c'è decisamente molto molto molto stile rispetto alla gran parte delle cose che escono negli ultimi mesi, anzi da qualche anno a questa parte, un po' in tutti i generi. Sono un po' di cose prese dall'album di DRS, che è un MC. Io adesso vi lascio i mixati, cose che abbiamo registrato in giro qua e là nelle ultime serate, e noi ci sentiamo la settimana prossima.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.